0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Aspetta, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Latte e miele.
2: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1994.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte e Miele.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Con un sorriso mi ha rimessa al mondo, con un sorriso.
0: Latte e miele.
2: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
4: Firenze lo sai, non è servita a cambiarla.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.
1: Ci vorrebbe il mare

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: te.
1: 3:59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana. 1978.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: una media per me,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre,
0: una media per lei,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre,
0: una media per me,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre,
0: una media per lei,
1: due,
0: una birra fai due,
1: tre.
2: Radio Latte Miele.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: bel casino.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: 6:01.
1: Only full gas.
2: Direi che sono le parole giuste per cominciare. Buon 26 maggio, sigla!

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Benvenuti buongiorno. A questo martedì 26 maggio 2026. 26 maggio 2026. Noi siamo pronti, Alan Caligiuri, Edoardo De Simone.
1: Ciao,
0: a
1: buongiorno.
0: Darvi un'altra puntata degna di Radio Latinina.
1: A voglia, noi facciamo sempre il possibile e ci divertiamo. Alla fine la base è divertirsi. Quando fai una cosa divertendoti, c'è niente
0: sì,
1: da fare.
0: Sì. C'è niente da fare. C'è da pensare che comunque noi giovedì avremo una riunione importante.
1: Cioè,
0: ciò non toglie che
1: siamo in
0: oggi
1: serenità,
0: martedì.
1: Siamo in serenità.
0: Abbiamo due giorni.
1: Dai.
0: Tu sei in serenità?
1: Ma tanto cosa devo fare? Cioè, se te la vivi
0: no,
1: male.
0: Ma dimmi la verità, tu sei in serenità?
1: Ovviamente no, però nel senso, vivercela male non ci guadagni niente. Quindi tanto vale goderti
0: no.
1: quello che la vita ti dà. Nel senso che non puoi fare troppi calcoli, no?
0: Sì,
1: stai lì, sereno. Vedi cosa ti dico, tanto non è che le sorti, non lo so, io sono abbastanza fatalista in questo. Se uno deve, cosa deve succedere, succede, se non succede,
0: noi
1: non
0: siamo
1: succede.
0: Forti, non sorti, perché noi abbiamo un sacco di sveglioni che ci ascoltano,
1: ovvio.
0: A cui noi vogliamo tanto, tanto bene. Irama con Cabana.

0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. Le stelle del 26 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, beh, insomma, questo è un cielo veramente molto interessante. È vero, non sei tra i primissimi in classifica questa settimana, ma secondo me solo perché c'è tensione, voglia di recuperare tempo perso, magari anche di togliersi un sassolino dalla scarpa. Ma guardando le stelle dall'estate in poi, siccome sarai tra i protagonisti, posso anche immaginare che tu stia facendo qualcosa di importante che ora in qualche modo freni per ottenere ciò che vuoi. Questo vale anche per l'amore. Il Toro è favorito nei sentimenti grazie a Venere e Marte in posizione positiva. Non solo, c'è una bella e maggiore disponibilità nei confronti dell'amore. Sul piano professionale bisogna fare una scelta importante entro la fine di giugno. E chi lavorerà in estate, agosto, settembre, si darà da fare, ma faticherà un po'. Quindi la cosa utile adesso è programmare eventi positivi. I Gemelli sentono che il clima sta cambiando, bisogna recuperare leggerezza anche nei rapporti interpersonali. E poi, lo dico in anticipo, dal 27 torna il desiderio di stare bene con gli altri, di recuperare serenità. Stelle importanti anche per l'amore. Cancro, Venere nel segno, le intese sentimentali sono belle, potresti in questi giorni incontrare una persona che non vedevi da tempo, oppure trovarti al momento giusto nella situazione migliore per fare un incontro speciale. Le stelle dei sentimenti sono forti, ma direi che anche il lavoro premia. Addirittura tra il 28 e il 29, chi ha un'attività autonoma riceverà una conferma. Il Leone è protagonista dell'estate, lo dico in anticipo in modo che si possano preparare grandi progetti. Chi vuole sposarsi, convivere, fare un incontro, insomma, ci sono delle responsabilità importanti, impegni continui, ma il Leone non perde un attimo di tempo e vuole assolutamente primeggiare. Novità. Vergine, con Venere amica e Marte a favore, si sblocca quello stallo che c'è stato agli inizi dell'anno, anche se molti si promettono e ripromettono di cambiare attività, lavoro. Gli incontri valgono molto e chi lavora in proprio, a provvigione oppure gestisce attività autonome avrà occasioni utili. La Bilancia è in revisione totale, lo dico da un po', e qui bisogna capire anche chi sta al fianco, anche dal punto di vista lavorativo, quindi soci, collaboratori, ma anche partner sentimentali. Non dico che sono messi in discussione, però ogni tanto risentono della insoddisfazione, del nervosismo di un segno che, nonostante tutto, riesce a mantenere un certo controllo della situazione, ma le provocazioni sono troppe. Lo Scorpione, con Venere in buon aspetto, apre una fase importante per il lavoro, le opportunità migliori per chi ha voglia di cambiare qualcosa. Poi l'ho detto e lo ripeto, lo ribadisco, giugno è un mese importante per i liberi professionisti. Le stelle premiano gli incontri. Il Sagittario ha voglia di novità. È un po' come l'Ariete e altri segni di fuoco, il Leone, sta cercando di portare avanti un grande progetto che avrà partenza da luglio in poi. E io penso proprio che l'insofferenza, la malinconia hanno i giorni contati. Dopo un weekend pesante bisogna iniziare a pensare a qualcosa di positivo. Il Capricorno ha una Venere opposta e questo naturalmente comporta una serie di revisioni che riguardano soldi, lavoro, forse anche questioni familiari da sbloccare. Attenzione nei rapporti con Ariete e Bilancia. L'Acquario vede l'amore come una associazione. Ecco, le amicizie amorose sono favorite. Per il lavoro, se c'è qualcosa che non va e non rende entro fine giugno, direi basta. Il segno dei Pesci ha una sensibilità altissima. Fare pace con una persona è importante e i prossimi tre giorni sono utili anche a questo scopo. La creatività resta uno dei punti di forza. Grazie, vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: E il nuovo singolo di Francesca Michielin si intitola Una donna non può su Radio Latte Miele. Buongiorno sveglioni, è il 26 di maggio, prima cosa da fare oggi, almanacco.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Ebbene sì, oggi è il 26 maggio 2026, quiz del santo.
0: Prego.
3: Allora, Yarak è di cognome, però fa è bravo Leonardo ad imitarlo. Senza
0: Filippo di sicuro.
3: Sì.
0: Ed è bravo Leonardo ad imitarlo. In che senso?
3: Senza Del.
0: Del cosa? Leonardo chi? Leonardo chi?
3: Leo.
0: Chi? Ah, Bosio. Ok, quindi Filippo Neri.
3: Bravo, bravissimo. San Filippo Neri. E questo non so come dire. Il primo mese dell'anno che però non finisce con IO, finisce con l'Onnipotente.
0: Gennadio.
3: Bravissimo. Pierluigi.
0: Pierluigi Collina.
3: No, Pierluigi del commentatore.
0: Ah, Pardo.
3: San Pardo, bravissimo. Ex presidente dell'Inter, vicepresidente.
0: Zanetti, Moratti.
3: Che parlava tutto così.
0: Prisco.
3: All'Inter è forte. Bravissimo, San Prisco. Giocatore della Juve, che adesso non mi ricordo dove gioca. Di colore.
0: Ok. Sì,
3: giocava sull'ala.
0: Oddio, ne sono passati tanti. Camoranè.
3: È un rettangolo.
0: Ah, Quadrado.
3: Bravissimo. Se non è tristissima,
0: è felicissima.
3: Santa felicissima. Poi abbiamo San Simitrio e Sanguinizzone. Questi sono i santi.
0: Difficile.
3: Accade oggi, 1897, Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula.
0: Beh, certo.
3: Nati in questo giorno, nel 1924, nasceva Allegria.
0: Mike, buongiorno.
3: Sì.
0: Un abbraccio.
3: Grande presentatore, conduttore italiano. 1964, il grande, bellissimo cantante americano Lenny Kravitz.
0: In forma stellare.
3: Nati sportivi nel 1977, oggi nasceva un bravo attaccante, Luca Toni.
0: Beh, Luca Toni, pepperoni, macaroni, Luca sei per me
3: il numero uno. Scomparsi oggi nel 2008, ricordiamo la scomparsa di Sidney Pollack, uno dei migliori registi del secolo scorso.
0: Bene. Ora il disco latte miele di questa settimana è firmato Gaia, si intitola Bossa Nostra.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte Miele, ed è anche il disco Latte Miele,
1: esatto.
0: Da lì.
1: Brava Gaia.
0: Siamo arrivati al momento in cui noi facciamo ridere tutta l'Italia, ma non noi, ci pensano i nostri ascoltatori, perché è arrivato il momento delle vostre barzellette.

0: Continuano ad arrivarci i capolavori, sono le vostre barzellette al 335-787-1910. Vi ricordiamo sempre che non è importante che ce le inviate, ma che lo facciate a qualsiasi ora del giorno. Non è che ci devono essere in onda gli sveglioni per forza. Potete mandarcele anche di pomeriggio, anche tra un'ora, anche tra 5 ore. Va benissimo, l'importante è che lo facciate, come il buon Giulio.
1: C'è una signora anziana che chiama i carabinieri.
0: Sì.
1: Pronto, carabinieri? Sì, senta, sì. Mi può mandare qualcuno? Perché c'è il vicino di casa che gira per casa completamente nudo.
0: Come nudo?
1: Non è bello, così da vedere. Mi stai importunando.
0: No. Certo, da fastidio.
1: Sì, noi mandiamo subito una pattuglia.
0: Ah, una pattuglia.
1: Pochi minuti dopo arriva la pattuglia dei carabinieri.
2: Sì.
1: Ah, ecco, buongiorno. Siete
0: già
1: arrivati?
0: Ha fatto la bussata.
1: Sì, signora, dica. Sì. C'è il vicino di casa che gira completamente nudo, cioè, ce l'ho proprio davanti. È una cosa oscena proprio.
0: Oscena.
1: E poi un caro, guarda, si sta passando adesso, guarda, guarda. Ma signora, vediamo che c'è uno senza la maglietta, ma non possiamo dire che è nudo, davanti alle finestre, come passa. No, no, fate come me, aspetti. Salite sulla scaletta, che già si vede.
0: No, no.
2: Non ho capito, scusa. Cioè, lei voleva o non voleva? Perché salite sulla scaletta.
0: Cioè, non lo so.
2: Va bene. Comunque, se anche voi volete vedere il vostro vicino nudo,
0: No, non è il caso.
2: No, mandateci le vostre barzellette, ne abbiamo bisogno. Il numero è sempre lo stesso: 335-787-1910.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: E adesso ci ascoltiamo i grandissimi Mattia Bazar con una canzone spettacolare. Si intitola C'è tutto un mondo intorno, qui su Radio Latte Miele.

0: Un grande Cesare Cremonini con i Luna Pop, Se ci sarai, canzone bellissima, meravigliosa da cantare sempre e comunque, perché quest'uomo scrive delle canzoni imbattibili, imbattibili. Voglio andarlo a vedere al concerto. Detto questo, è arrivato il momento di fare un tuffo all'indietro con Appuntamento Storia della Musica.
1: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli Sveglioni.
2: Era il 26 maggio 2012. Quel giorno Biagio Antonacci pubblica il singolo Non vivo più senza te, il secondo estratto dall'album in studio Sapessi dire no, scritto insieme al chitarrista Andrea Dessì dei Marea. La parte musicale del brano è parzialmente ispirata da un pezzo del maestro di flamenco Vicente Amigo. Vi è inoltre una sintesi nonché una rielaborazione di vari stili, dal fado portoghese al jazz alla musica gypsy e al flamenco già citato.
3: Allora, le cose nuove nascono da un'esigenza che è molto semplice. Il mio lavoro è stato questo da sempre, cioè non chiamiamolo lavoro, chiamiamolo attenzione nei confronti di una cosa meravigliosa che si chiama musica. E io scrivo, e se scrivo vivo, anzi prima vivo e poi scrivo, che è già un po' più ordinato come concetto. Certo. Quindi io non posso smettere di scrivere canzoni perché ho scritto già le canzoni. Io le canzoni le scrivo perché in quel serbatoio chiamato Biagio lascio un buco aperto sempre, dove metto dentro qualcosa di nuovo. Così almeno la gente sente qualcosa di nuovo e butta l'occhio là dentro, dove c'è tutto il resto.
2: Raggiungendo i primi posti nelle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio italiane, Non vivo più senza te diventa una delle hit dell'estate del 2012, venendo certificata doppio disco di platino il 4 settembre di quell'anno per aver venduto più di 100.000 copie digitali.
0: Il grande Biagio Antonacci, che arriva dalla terra di Rozzano, Los Angeles, noi lo mettiamo perché questa canzone è diventata un must per noi italiani.

0: Biagio Antonacci, non vivo più senza te, deve essere la fisarmonica, quella che ti fa volare.
1: Credevo deve essere l'aria condizionata a cui dedichiamo questa canzone. Non vivo più senza te.
0: Ah, non vivo più senza te.
1: In questo periodo.
0: Ah, ti ripeto, l'aria condizionata non mi fa bene per niente, cioè è proprio una cosa che mi dà fastidio oramai. La notte mentre dormo fa bene da una parte, ma fa male dall'altra. Sento il dolore delle ossa. Tu dici che sarà la vecchiaia?
1: No, ma tu scusa, hai dormito con l'aria proprio puntata addosso?
0: No, no, io non ho uno split, ho praticamente delle grate da dove esce l'aria condizionata.
1: Ah, ok, non lo so, perché allora contestualizziamo per chi si fosse appena collegato. Buongiorno, stamattina buongiorno. Ci siamo visti qui in radio e abbiamo detto, certo che fa caldissimo, e io ho detto, io sto dormendo già col ventilatore, Alan ha detto, io proprio con l'aria condizionata, ma ho un po' dolori dappertutto. Che sono un po'.
0: Sì, cioè, sì. Tu ce l'hai l'aria condizionata in quella casa che dividete in 18?
1: No, in realtà siamo in tre. No, ho il condizionatore che ho comprato
0: in camera,
1: chiaramente a mie spese. Ce l'ho adesso in cantina, lo devo portare su. Non l'ho ancora montato.
0: Ah, ma c'hai tipo pinguino. Cioè,
1: sì, ho il pinguino.
0: Sì, quello che porti in giro.
1: Sì, quello che poi
0: col
1: metti.
0: Il tubo va fuori.
1: Bravo, bravo, quella roba lì. Quella roba lì.
0: Ma cos'hai? Il buco nel muro?
1: No, ma va, praticamente io che. Ah, faccio una. Non lo sai cosa faccio? Faccio un accrocchio che. Allora, praticamente.
0: Beh, tapparella abbassata. Tubo
1: io cosa
0: fuori.
1: Faccio? Con la tapparella l'abbasso. Sì. E questo tubo qua ha una. Ha un supporto rettangolare. Quindi cosa succede? La tapparella si schiaccia contro questo supporto che ha il buco all'interno del quale passa il tubo. E quindi diciamo che non hai. Cioè, perché la mia ansia, quando lo comprai, era il problema della luce. Perché ho detto: se io metto il tubo lì, poi mi entra la luce in stanza, la notte è finita. Mi sveglio tutte le volte alle 5. Invece no.
0: Quindi il legno prende tutta la finestra.
1: Il supporto. Viene schiacciato dalla tapparella, e quindi diventano un tutt'uno. Sì, sì, un accrocchio importante.
0: Però fa tutto il pezzo, così almeno non ti entra la luce. Bravo, e neanche gli animali, perché poi la paura è che entrino insetti, zanzare.
1: No, ma a Milano non ci sono animali. Cioè, ogni tanto trovi delle mosche che sono dei dirigibili, ma di base non.
0: Sì, per non parlare dei topi.
1: No, Milano non l'ho ancora visto. Ci sono dei topi.
0: No, sì, ci sono. Beh, ma meglio che a Seregno, a casa mia, che ci sono i serpenti.
1: Sì, per carità, zona mia, topi no. Serpenti, per ora nemmeno.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: pazza Loredana Bertè su Radio Latte Miele, brano che ha presentato in gara al Festival di Sanremo. Loredana Bertè, che ricordiamo farà parte del concerto evento a Malta, Una notte con le stelle, di cui Latte Miele è media partner. È un concerto di cui siamo mega contenti di far parte, dove siamo stati. Pronto? Pronto?
1: Siamo del pianeta Valerio Scanu.
0: Sì.
1: Siamo gli scannuzzi.
0: Gli alieni? Sì, buongiorno. Perché
1: alieni,
0: capitate sempre qua?
1: Sorella, eh no. Ci stiamo collegando con la nazione più brutta del mondo.
0: No.
1: Italia.
0: Ah sì.
1: Italia.
0: Siamo noi, buongiorno.
1: State rispondendo.
0: Eh sì, a modo nostro, ma ci stiamo provando. Buongiorno.
1: Ci fa piacere parlare col primo ministro italiano.
0: No, non sono il primo ministro io. Non c'entro niente.
1: Non è il primo ministro, no. Si sente dalla voce.
0: No, sono Edoardo De Simone, non fa, ma in realtà niente.
1: Mi sembrava strano, bravissimi.
0: Bravissimi
1: noi
0: che?
1: Noi veniamo dal pianeta Valerio Scanu.
0: Sì, lo so, e vi collegate
1: 7,
0: sempre
1: 8,
0: con me.
1: 754 nell'universo.
0: Cos'è il numero di targa? Che succede? Pronto? Alieni?
1: Purtroppo sabato scorso noi ci siamo collegati con la vostra televisione italiana.
0: Sì.
1: E abbiamo notato 4 defunti che
0: No. Scusi alieno, sono i Pooh, un concerto importante, bellissimo.
1: Noi non accettiamo questa roba.
0: Ho capito, ma infatti
1: forse non hanno capito che chi fermerà la musica sono proprio loro. Abbiamo sentito questa canzone e noi ritornava in testa solo per tutti i mari, per tutti i laghi, per tutti i luoghi.
0: No, beh, questo è un problema vostro, però
1: la
0: mi perdoni.
1: La del nostro maestro Valerio Scanu.
0: Pronto.
1: Lui è venuto in questo pianeta e adesso è incinta tutte le nostre donne.
0: Ah, ammazza, Valerio Scanu in grande forma, quindi.
1: E non concepiamo come possa ancora esistere della musica così retro.
0: No, è una bellissima musica. Perché? Cosa sta dicendo? No, non è vero.
1: Perché all'Arena di Verona non c'è Valerio Scanu. Noi vogliamo Valerio Scanu all'Arena di Verona.
0: Alieni, scusi, ma perché chiamate sempre me? Ve l'ho mai chiesto.
1: Mi sa che abbiamo sbagliato il numero.
0: Ce ne siamo accorti. Salve, ma venite a trovarci.
1: Valerio Scanu.
0: Mi sa che non li posso disturbare adesso.
2: Gli sveglioni su Latte Miele.

Martedì è il 26 maggio, noi siamo gli Sveglioni. Buongiorno da Alan Caligiuri, Edo De Simone con voi fino alle 8 di questa mattina. 335-787-1910, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Se sono svegli anche i bambini, cominciate a dirgli che possono sfogarsi attraverso il telefono dei genitori. Raccontateci qualcosa che non vi torna della vostra vita, noi faremo sentire qualcuno dei vostri messaggi e venerdì qualcuno di voi riceverà un bel regalo.

0: 7:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, una canzone del 2026, fresca, fresca, fresca.
1: Uscita da
0: ce
1: poco.
0: L'abbiamo solo noi.
1: Sì, sì, sì, sì, pronti, pronti, pronti, pronti.
0: È arrivato il momento del nostro disco sveglione per svegliare tutti gli italiani. E lo facciamo solo in questo modo.
1: Oggi andiamo a riprendere un pezzo di Brescia che è andato alla grande, una versione remix di Dai Che Fai, estratta dal suo ultimo album Mediterraneo.
2: Casalinga?
1: Dica.
2: Casalinga?
1: Buongiorno, chef.
3: Non ho scelto quello che ho fatto.
4: Le mani.
3: Sono dentro il corpo di un altro.
4: Che viaggio.
3: Trovo

0: che abbiamo spinto abbastanza.
1: Beh,
0: ma
1: a me questa canzone piace tantissimo, già l'originale, quindi
0: sì, è veramente bella.
1: Mi piace proprio tanto. Ora le news, noi torniamo tra pochissimo.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: All'insegna della continuità, i risultati dell'ampia tornata amministrativa dello scorso fine settimana, anche se rispetto alle previsioni c'è più delusione nel centro-sinistra per la mancata spallata a Venezia, dove il centrodestra si riconferma e inoltre si riprende Reggio Calabria da 12 anni in mano al campo avverso. Il centro-sinistra invece si riprende Pistoia e Avellino. Il convoglio di terra della Global Sumud Flotilla è stato pesantemente attaccato nelle ore scorse, probabilmente da forze di sicurezza operanti nella Libia occidentale. Sono stati rastrellati e picchiati nel loro accampamento, poi caricati su dei pullman, ora sarebbero diretti a Misurata, probabilmente per essere espulsi, tra loro 7 italiani. La crisi con l'Iran, le forze americane tornano ad aprire il fuoco nei pressi dello stretto di Hormuz, l'esercito riferisce di attacchi per autodifesa condotti nella notte contro siti di lancio missilistico iraniani e imbarcazioni che tentavano di posizionare mine. Allarme è rientrato circa un possibile contagio da Ebola su 2 cooperanti del Comasco rientrati dall'Uganda dopo una permanenza di 3 mesi con sintomi riconducibili all'infezione. Ricoverati al Sacco di Milano sono risultati invece negativi ieri sera e positivi a un'infezione intestinale. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
9: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Lady H7 Santa qui su Radio Latte e Miele in questo martedì 26 maggio.
1: Buongiorno, buongiorno. No, sì, buongiorno. È successo di tutto ieri, c'è da mettere un po' d'ordine secondo me, sì, perché da te, sì, dalle tue parti, successo di tutto in società. A un certo punto ho detto quasi adesso mandano via anche Alan, anche se non c'entra niente, perché milanista mandano via pure lui.
0: Oh, in realtà si sapeva, dai, non capisco, no, perché... Beh, ma...
1: È stata una rivoluzione e tra l'altro il comunicato è stato durissimo, secondo me è un fallimento su tutti i fronti. È stata praticamente, per chi non lo sapesse cosa è successo al Milan, è stata mandata via l'intera area sportiva, dal direttore sportivo all'amministratore delegato all'allenatore. Allegri non è più l'allenatore del Milan. E praticamente chi è rimasto? Cardinale, che vabbè, il proprietario, il presidente, e Ibrahimovic. E non si capisce perché Ibrahimovic.
0: Come mai quello è dei intacci?
1: Perché lui è senior advisor e ha delle quote, ho scoperto, all'interno di Redbird, che è il fondo proprietario del Milan. Quindi Ibrahimovic è come se fosse un socio, detta.
0: Possono mandarlo via, dice.
1: Non
0: anche
1: non possono, possono mandarlo via, però non credo. Tra l'altro sembra che avrà sempre più voce in capitolo sulla scelta del amministratore delegato, che verrà scelto insieme a tal Cavelli, Cardelli. Un nome così. Dovrebbe sceglierlo il direttore sportivo e di conseguenza insieme al direttore sportivo il prossimo allenatore del Milan. C'è un gran
0: caos. Comunque c'è da dire che ieri, di tutta risposta, il grande Maldini era col presidente del Fenerbahce.
1: Sì, sembra che ci sia un accordo. Lui si è detto molto contento di tornare in pista. Vediamo se poi l'accordo verrà formalizzato.
0: Noi speriamo, tutti i milanisti speravano che Maldini tornasse.
1: No, non sarebbe mai tornato, mai nella vita. È tornato anche Gattuso ad allenare, sembra fatta con la Lazio, e dopo la brutta parentesi nazionale Sarri va all'Atalanta, si stanno iniziando a mettere a posto un po' di tassellini. Milan dovrebbe andare tale Iraola, lo conosci? Giocava nell'Athletic Bilbao spagnolo, ha fatto molto bene.
0: L'anno prossimo tengo al Como.
1: Come? Tra l'altro ieri c'è stata la festa del Como per le strade col pullman. È stato molto bello perché c'era un giornalista di Sky che ha intervistato Fabregas e una delle prime cose che ha detto Fabregas è stata: speriamo di non far tardi che domani mattina le bambine vanno a scuola. Papà esemplare anche in questo.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Latte Miele, che ieri e l'altro ieri, scusate, erano allo stadio a vedere il Milan.
1: Sì, insieme. Sì, San Giovanni tra l'altro ha messo una storia chiedendo scusa al papà quasi per averlo portato, come se lui ne potesse qualcosa. È il periodo, ragazzi, che ci dobbiamo fare?
2: Niente, no. Andiamo verso l'indovinello.
3: Adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
1: Molto bene, quiz di oggi, martedì 26 maggio. Intanto buongiorno a tutti. Rimaniamo sulla matematica, perché ci piace la matematica. C'è niente da fare. Se una gallina fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo.
0: Sì.
1: Quante uova fanno tre galline in tre giorni?
0: No, ho capito.
1: Matematica pura.
0: Devi stare calmo. Quando fai il matematico, devi stare calmo.
1: No, perché okay. Sono forte, ero forte.
0: Devi stare calmo.
1: Se una gallina fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo.
0: Se una gallina fa un uovo e mezzo
1: in un giorno e mezzo.
0: In un giorno e mezzo, sì.
1: Quante uova fanno tre galline in tre giorni?
0: No. Allora, aspetta, perché mi perdo coi conti. Allora, quante galline sono?
1: Tre. Allora, una gallina fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo.
0: Sì.
1: Quante uova fanno tre galline in tre giorni? È una proporzione.
0: Sì, no, ho capito. È un'equazione di matematica.
1: È un'equazione, una specie di proporzione, via.
0: Che ne so, io la matematica faccio schifo. Cari svegliori, è molto semplice il nostro indovinello. Dovete pensarci, riflettere, vagliare tutte le possibili risposte. E sicuramente troverete quella giusta, oppure a caso, come faccio io con il buon Edo, fuori onda. Il numero è sempre lo stesso: 335-787-19.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Se una gallina fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova fanno 3 galline in 3 giorni? Questo è l'indovinello di oggi, vediamo quanti ci arrivano.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Non mi annoio, Giovanotti qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato la Moment Babies.
2: Sì, allora babies. Ho trovato una lettera che ha scritto un bambino.
1: Sì, qual è?
2: Questo bambino si chiama Matteo. E vabbè, senza che io vi stia a spiegare la lettera. Prego, alla fine c'è una domanda, no?
1: Qual è la
2: che
1: domanda?
2: Che mi ha lasciato un po' effettivamente ha detto: ma scusate, perché chi prende sempre bei voti a scuola sembra anche il preferito degli insegnanti?
1: È un po' come a lavoro, diciamo.
2: Ed effettivamente, oddio, più o meno. Ed effettivamente non capisco perché. Non è sempre così, non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Però evidentemente nella scuola di questo piccolo Matteo succede così, che quelli che prendono bei voti sono anche i preferiti degli insegnanti. Lui si sente un pochino in difficoltà perché magari su alcune cose non ci arriva subito come altri e non si sente aiutato, coccolato, considerato come altri che invece ci arrivano prima. È una lettera bella comunque che vi invito a leggere.
1: Dove la troviamo? Ripeti?
2: Questa lettera io l'ho trovata su Focus Junior. C'è poi una risposta di un dottore che è uno psicopedagogista, quindi ci sono anche degli esperti medici nel mezzo, però ecco, ci sta.
1: Bello. Torniamo alla mia vita privata, perché mi piace ogni tanto spoilerare, raccontare. Ieri mio figlio ha fatto una bella gita, no? E questo è sempre un po', sono le prime gitarelle, ti lasciano un po' emozionato. Cosa? Sia a me che a lui.
2: Sì, era contento.
1: Ieri, sì, era molto contento, è andato all'Archeopark a Bergamo, quindi col pullman, insieme a tutti gli amichetti, si sono dovuto svegliare presto, gli amichetti, i compagni di scuola, che poi sono anche amichetti, e hanno fatto questa giornata intera all'Archeopark per scoprire la natura, soprattutto l'archeologia. Devo dire che prima di partire lui mi ha guardato e mi ha detto: papà, mi devi dare assolutamente 10 euro.
2: Come 10?
1: Scusa, bisogna 10 euro.
2: Come 10 euro?
1: 10 euro. No, perché all'Archeopark vendono l'arco e le frecce.
2: Come?
1: E tutti lo prenderanno.
2: Ma come? Ma così è Robin Hood. Sì,
1: infatti ho detto: perché tutti lo prenderanno? Ieri quando sono andato a prenderli alle 7 fuori da scuola, scendevano dal pullman tutti come degli arcieri.
2: Ma come tutti con arco e frecce?
1: Non ho idea. Tutti con arco e frecce.
2: Ma perché?
1: Ma soprattutto, ma le maestre, ma perché?
2: No, vabbè, però tutti i bambini con arco e frecce.
1: Tutti con arco e frecce.

0: Holly e Benji, due fenomeni. Questo sì, questa è proprio la mia canzone. La canzone Holly si allena tirando i rigori. Io sono cresciuto con questa canzone, ma sicuramente tanti di voi che ispiravano a fare il calciatore. Poi non ci siamo riusciti, purtroppo. Però io sono a parlare alla radio.
1: Beh, però noi non ci è andata malissimo.
0: No, non ci è andata malissimo, non ci possiamo lamentare. Comunque, cari bambini,
1: sì,
0: è il vostro momento, perché abbiamo istituito lo sfogodromo e ci sono tanti bambini che hanno bisogno di dare un megafono alla loro voce, perché devono dirci con chi ce l'hanno. Non pensavamo che foste così in tanti, invece siete tanti che avete bisogno di sfogarvi. Ecco perché adesso prendete il telefonino al 335-787-1910, pronti per farci sentire con chi ce l'avete oggi. Noi siamo curiosi.
2: Parti tu.
1: Okay.
2: Ciao Radio Latte Miele, sono Simone.
0: Simone. Ciao Simone.
2: Mi dà fastidio.
0: Cosa?
2: A volte che i miei amici picchiano un altro mio amico.
1: Come picchiano?
2: E mi dà molto fastidio.
1: Come picchiano?
2: E mi dà anche fastidio.
1: Sì.
2: Che a volte.
1: Sì. Dici? Che succede?
2: Che a volte. Sempre a scuola.
1: Ammazza, che scuola è?
2: Devono sempre spostare a volte dei banchi perché le coppie non vanno bene e perdiamo sempre tempo.
0: Sì, quando certo. Due sono vicini che parlano.
1: Certo. Ci sta.
0: Sta roba però non mi piace. A me sta roba del bullismo in classe già dai piccoli non mi piace. I bambini vengono già bullizzati. Questo non deve succedere e non è colpa neanche degli alunni. È colpa delle maestre che non stanno attente a queste cose e non hanno il pugno duro, perché ci vuole, a volte ci vuole e bisogna farlo. Questi sono bambini piccoli, quindi mi raccomando, insegnanti, stategli vicino e soprattutto se c'è qualcosa che non va dovete denunciare a chi di dovere.
3: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente. Quest'estate parti, viaggia

0: divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
2: Spot.
3: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
5: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
8: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
9: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: Emma con Apnea qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di capire se ci siete arrivati col cervelletto, se avete indovinato qual è l'indovinello, se avete la risposta.
1: Io
0: la risposta,
1: ce l'avete la risposta? Testo. Io vi ho complicato il testo, ma in realtà era semplicissimo l'indovinello. Perché io ho detto, se una gallina fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, quante uova fanno tre galline in tre giorni? Quindi se una gallina fa un uovo e mezzo in un giorno e mezzo, vuol dire che fa un uovo al giorno.
0: Un uovo al giorno,
1: quindi di conseguenza tre galline in tre giorni.
2: Buongiorno, Scioglioni. Allora, l'indovinello sono 9 uova.
1: Certo.
0: 9, brava.
1: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno, Radio Latte e Miele.
1: Ciao.
3: Vi saluta tanto Andrea. La risposta all'indovinello è 6.
1: No,
3: le
1: ne manca 3.
3: Fanno 6 uova.
0: 3, 9. 9.
3: No, no, e in questa giornata calda.
1: Grazie.
3: Ma molto calda. Ti auguro una bella giornata.
1: Sì, anche a noi, ma erano 9 le uova, caro.
0: 9.
4: Buongiorno, dunque.
0: Ciao, Poste.
4: A prescindere che una gallina non può fare mezzo uovo,
1: sì,
4: però,
1: ma adesso,
4: in base ai conti, se la matematica non è un'opinione, tre galline in tre giorni facendo un uovo e mezzo al giorno sono 13 uova.
1: No, come 13? Come
0: 13?
1: No.
0: Ma in che senso 13?
5: Una delle poste.
1: Poste.
0: Poste era questo.
4: Un giorno e mezzo, ma avevamo capito un giorno.
1: Ah, ecco, no, si sono corretti.
4: Sono 9 uova.
1: Molto bene.
6: Ciao, posta avanti. Alessandro di Palermo.
0: Ciao Alessandro.
6: Sto andando a scuola e per me la risposta all'indovinello è 9 uova.
1: Bravo.
0: Perfetto.
7: Buongiorno, Latte e Miele. Sono Elsa.
0: Vai,
7: Enza. Sì. La risposta dell'indovinello sono 6 uova.
1: Come
7: che
1: sei?
7: Fanno le galline.
0: No, 9. 9.
7: Grazie.
0: 9.
1: Enza, ne
0: ciao,
1: mancano 3.
0: Ciao, bacio.
8: Pronto? Ciao Sveglioni, sono Aldino da Latina.
1: Ciao.
8: Non ho mai sentito che una gallina fa mezzo uovo.
1: Oh mamma, vi attaccate proprio.
0: Matematica,
1: tutto.
0: Dai.
1: Matematica.
7: La risposta è 9 uova.
1: Brava.
0: Brava.
7: Buongiorno a tutti, sono Donatella da Forlì.
1: Brava.
0: Ciao,
1: Donatella.
0: Ciao,
9: cari Sveglioni.
1: Maestro.
9: L'indovinello di oggi, secondo me, le galline fanno 9 uova. Grazie, buona giornata.
0: Ma il maestro, non sbaglia mai, ragazzi.
1: No, ha sbagliato
0: maestro.
1: Anche lui, ma oggi sbaglia. Oggi
0: poca roba.
10: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: 8 in punto.
1: Cari sveglioni, siamo arrivati alla fine di questo martedì 26 maggio 2026. Ebbene sì, noi dobbiamo andare, i supereroi del mattino devono per forza andarsene, ma vi lasciano con il vigilante, quello della tarda mattinata. No, tarda mattinata no, perché è presto anche per lui. Buongiorno Francesco Bianco.
2: Buongiorno, sono il Vito Catozzo, insomma, della radio.
1: Che supereroi potresti essere tu? Ti sei mai visto?
2: No, io sono un grande fan di due supereroi che sono, Batman e anche di Spider-Man. Sono
1: Batman,
2: i miei due supereroi preferiti. Uno è un vero supereroe, l'altro è solo ricco, no? Come dice lui stesso.
1: Beh, Batman è un supereroe che comunque ha delle attrezzature da supereroe.
2: È uno ricco, è tipo Iron Man, no? Sono questi che sono un po' come De Simone, no?
1: Esatto,
2: che sono ricchi.
1: È ricco eppure viene qua a fare la radio.
2: Il suo superpotere è la ricchezza infinita.
3: Che comunque io lo cambierei.
2: Cioè, tra l'altro, l'unico ricco che non cucca niente. Guarda che strano, eh.
3: Sono fatto al contrario.
2: Generalmente i ricchi pieni di no, invece qui niente.
1: Ma perché la ricchezza? Sono, secondo me lui non è che perché non siamo chiari. Tu non sei chiaro con te stesso.
2: Non è chiaro, deve chiarirsi. Vediamo se Paolo Fox aiuta tutti noi a chiarirci.
1: È chiaro, è giusto. Va bene, grazie mille Edoardo De Simone.
3: Grazie a te Alan Caligiuri, io mi chiarisco. Poi noi torniamo domani, giusto?
1: Domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8. Ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
1: stelle. Le stelle del 26 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, insomma, questo è un cielo veramente molto interessante. È vero, non sei tra i primissimi in classifica questa settimana, ma secondo me è solo perché c'è tensione, voglia di recuperare tempo perso, magari anche di togliersi un sassolino dalla scarpa. Ma guardando le stelle dall'estate in poi, siccome fra i tre protagonisti, posso anche immaginare che tu stia facendo qualcosa di importante che ora in qualche modo freni per ottenere ciò che vuoi. Questo vale anche per l'amore. Il Toro è favorito nei sentimenti grazie a Venere e Marte in posizione positiva. Non solo, c'è una bella e maggiore disponibilità nei confronti dell'amore. Sul piano professionale bisogna fare una scelta importante entro la fine di giugno. Chi lavorerà in estate, agosto, settembre, si darà da fare, ma faticherà un po'. Quindi la cosa utile adesso è programmare eventi positivi. I Gemelli sentono che il clima sta cambiando, bisogna recuperare leggerezza anche nei rapporti interpersonali. E poi, lo dico in anticipo, dal 27 torna il desiderio di stare bene con gli altri, di recuperare serenità. Stelle importanti anche per l'amore. Cancro, Venere nel segno, le intese sentimentali sono belle, potresti in questi giorni incontrare una persona che non vedevi da tempo, oppure trovarti al momento giusto nella situazione migliore per fare un incontro speciale. Le stelle dei sentimenti sono forti, ma direi che anche il lavoro premia. Addirittura tra il 28 e il 29 chi ha un'attività autonoma riceverà una conferma. Il Leone è protagonista dell'estate, lo dico in anticipo, in modo che si possano preparare grandi progetti. Chi vuole sposarsi, convivere, fare un incontro, insomma, ci sono delle responsabilità importanti, impegni continui, ma il Leone non perde un attimo di tempo e vuole assolutamente primeggiare. Novità. Vergine, con Venere amica e Marte a favore, si sblocca quello stallo che c'è stato agli inizi dell'anno, anche se molti si promettono e ripromettono di cambiare attività, lavoro. Gli incontri valgono molto e chi lavora in proprio, a provvigione oppure gestisce attività autonome avrà occasioni utili. La Bilancia è in revisione totale, lo dico da un po', e qui bisogna capire anche chi sta al fianco, anche dal punto di vista lavorativo, quindi soci, collaboratori, ma anche partner sentimentali. Non dico che sono messi in discussione, però ogni tanto risentono della insoddisfazione, del nervosismo di un segno che, nonostante tutto, riesce a mantenere un certo controllo della situazione, ma le provocazioni sono troppe. Lo Scorpione, con Venere in buon aspetto, apre una fase importante per il lavoro, le opportunità migliori per chi ha voglia di cambiare qualcosa. Poi l'ho detto e lo ripeto, lo ribadisco, giugno è un mese importante per i liberi professionisti. Le stelle premiano gli incontri. Il Sagittario ha voglia di novità. È un po' come l'Ariete e altri segni di fuoco, il Leone, sta cercando di portare avanti un grande progetto che avrà partenza da luglio in poi. E io penso proprio che l'insofferenza, la malinconia hanno i giorni contati. Dopo un weekend pesante bisogna iniziare a pensare a qualcosa di positivo. Il Capricorno ha una Venere opposta e questo naturalmente comporta una serie di divisioni che riguardano soldi, lavoro, forse anche questioni familiari da sbloccare. Attenzione nei rapporti con Ariete e Bilancia. L'Acquario vede l'amore come una associazione. Ecco, le amicizie amorose sono favorite. Per il lavoro, se c'è qualcosa che non va e non rende entro fine giugno, dirai basta. Il segno dei Pesci ha una sensibilità altissima. Fare pace con una persona è importante e i prossimi tre giorni sono utili anche a questo scopo. La creatività resta uno dei punti di forza. Grazie, vi aspetto domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui

0: Partiamo con l'aranciata di Fra Quintale in questo caldissimo martedì 26 maggio. Buongiorno da Francesco Bianco ed Edoardo Di Simone, la sigla, poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, naturalmente ci sono i risultati delle elezioni amministrative, ma c'è stato anche un attacco americano nel sud dell'Iran questa notte. Gli americani sostengono che l'abbiano fatto per una questione di difesa, di legittima difesa, perché secondo loro i Pasdaran stavano per attaccare alcune navi americane. E l'Iran non dice nulla, però si sta ancora parlando del possibile accordo con il segretario di Stato americano Rubio, che poi è il ministro degli esteri, no? Americano, che dice lo stretto di Hormuz verrà aperto o con le buone o con le cattive. Vedremo insomma se oggi sarà la volta della firma. Poi tantissima cronaca italiana che vedremo tra poco.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Canzone estiva, c'è Annalisa qui su Radio Latte e Miele. Allora, le elezioni comunali con Venezia che, a differenza di quello che sostenevano i sondaggi, resta anzi al centro-destra già al primo turno con Venturini, c'è una destra che strappa anche Reggio Calabria, centro-sinistra vince a Prato e conquista Pistoia, già eletti 12 sindaci, sapete che è stato eletto anche De Luca per la quinta volta sindaco di Salerno, anche lui con un voto molto importante perché ha superato il 56% delle preferenze, quindi una netta vittoria per l'ex presidente della regione campana. Salerno è la sua città, si discute moltissimo soprattutto su Venezia perché era il piatto goloso, era l'unico capoluogo di regione che era alle urne, tra l'altro quasi tutti davano il cambio dal centro-destra al centro-sinistra, invece Venturini ce l'ha fatta, ma la polemica è sulla scelta, la polemica forte è sulla scelta del candidato che ha voluto il PD, che è Andrea Martella, che è un senatore, si vede molto poco in laguna e quindi, come dire, la gente non lo conosceva.
1: Noi due siamo bravi

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, cioè Mr. Rain qui su Radio Latte Miele. Allora, parlavamo delle elezioni comunali. Sapete che poi nei comuni in cui il sindaco non ha raggiunto il 50% più uno si vota fra due settimane. In pratica, mi raccomando, pensateci quando prenotate il fine settimana. Lo so che fa caldo, ma è importante votare. Parlavamo dell'affermazione del centrodestra a Venezia con Venturini e poi c'è questa notizia che arriva da Reggio Calabria, un vero e proprio plebiscito qui, perché il forzista Francesco Cannizzaro ha stravinto le elezioni a Reggio Calabria con oltre il 70% di preferenze, veramente all'unanimità quasi. Ha vinto, ha strappato la città al Partito Democratico che la governava da 12 anni, quindi grande successo per lui e quindi tra l'altro la sua segreteria a Reggio era stata anche colpita da 3 colpi di pistola qualche anno fa, quindi anche minacciato, ma quando si è candidato ha stravinto la poltrona di sindaco.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
10: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
11: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
12: Aperti anche la domenica a pranzo.
13: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
1: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, parliamo dei test dei 2 ricoverati a Milano per Ebola. C'è grande preoccupazione. Prima vi lascio a Massimo Ranieri con Erba di casa mia, poi c'è Varietà con Gianni Morandi. A tra poco.

c'è Gianni Morandi con Varietà qui su Radio Latte e Miele, quindi stiamo all'interno del viaggio nella storia della musica italiana della nostra radio. Allora, vi dicevo di Ebola perché sono arrivati due cooperanti da Luganda con sintomi che potevano pensare a Ebola, invece sono negativi i due test. Ci si chiede, insomma, sapete che prima c'era antivirus che ci ha spaventato un po', poi abbiamo capito che era più difficile la trasmissione e siccome questa epidemia di Ebola nell'Africa centrale ci sta preoccupando, perché ci si preoccupa? Perché sapete che ormai il mondo è piccolo piccolo, no? Nel senso che basta un volo aereo, basta che una persona sia passata di lì che veniamo subito presi dalle preoccupazioni, come per questi due cooperanti che in realtà hanno una febbre normale. Allora, capiamo subito qual è il vero problema, perché per Ebola, per il ceppo tradizionale, esiste un vaccino, ma non per quello di adesso, perché è una nuova variante che non risponde, come dire, al vaccino che hanno scoperto l'altro da poco. Quindi dobbiamo capire quanto dobbiamo preoccuparci noi in Italia per questa epidemia. Allora, il coro degli esperti è no. Tutti gli esperti ci dicono che assolutamente non dobbiamo preoccuparci, un po' perché Ebola non è l'influenza o Covid, no? Lì la trasmissione è molto semplice, quindi ecco perché è così preoccupante. Ebola non si trasmette per via aerea attraverso il respiro o i colpi di tosse, sapete, le droplet, che sono queste goccioline che emettiamo quando parliamo, anche adesso io le sto emettendo. Il contagio può avvenire solo tramite il contatto diretto dei fluidi corporei quando la persona ha i sintomi. Quindi non impossibile, ma neanche facilissimo.

0: Nella notte 883 qui su Radio Latte Miele, allora la Ferrari ha spezzato gli indugi e si è proiettata nel futuro dalle altissime prestazioni, svelando la Ferrari Luce, che è la prima vettura interamente elettrica della sua storia. Devo dire bellissima, vedo che è splendida, ci mette pochissimo, 2,5 secondi a raggiungere i 100 km orari, da 0 a 100, come diceva una canzone della nostra amica Baby K. La velocità di punta supera i 310 km e garantisce 530 km di autonomia reale, quindi sembra veramente una figata, come sembra una figata per quelli che amano il mare e il tempo di questo fine maggio, che in realtà alle temperature di luglio siamo ormai arrivati vicinissimi ai 40 gradi in diverse località del nostro paese. Soprattutto al nord il caldo sta diventando opprimente, in pianura padana oggi sono attesi anche 36 gradi, ma da stasera potrebbero arrivare i primi temporali di calore, anche se quelli veri arriveranno giovedì e venerdì. Ci saranno temporali che potrebbero essere anche particolarmente insistenti e violenti.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare

0: diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
2: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
5: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.

c'è Giorgia con Credo qui su Latte e Miele. Allora, Belen Rodriguez avrebbe avuto un malore ed è stata portata in ospedale ieri. È successa questa cosa, la riporta per il momento solo QN, il quotidiano nazionale, ma è un giornale generalmente molto ben informato. Cosa sarebbe successo? Lei abita in un palazzo in zona Brera, siamo nel cuore del centro storico del capoluogo lombardo, e i vicini hanno chiamato il 112 perché hanno sentito delle grida d'aiuto arrivare proprio dalla casa della showgirl argentina, che sembrava in uno stato confusionale. Molto probabilmente, sapete che ne ha raccontato Belen di aver sofferto, di soffrire anche di attacchi di panico, può essere che sia successo questo ieri mattina. La polizia ha anche chiuso la strada sotto la casa di Belen perché aveva il terrore che arrivasse frotte di fotografi e paparazzi prima di portare via l'argentina, italiana ormai perché ha passato anche il test d'italiano, però sembra che stia bene ora, quindi molto probabilmente ha avuto un attacco di panico, come succede a molte persone nel nostro paese.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Sì, noi che qui.

0: 8 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Laura Pausini con Immensamente di Umberto Tozzi. Cominciamo così questa seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele con Wake Up. Buon martedì 26 maggio da Francesco Bianco e Edoardo De Simone. Le notizie più importanti della giornata: Venezia e Reggio Calabria al centro-destra, Pistoia e Prato al campo largo, De Luca invece vince a Salerno e promette di trasformare la città campana nella Monte Carlo d'Italia. Vedremo, tra poco parleremo di tutti i sindaci eletti al primo turno e poi naturalmente quello che sta succedendo in Medio Oriente, perché l'America ha attaccato di nuovo il sud dell'Iran, dice per autodifesa, ma Teheran smentisce l'autodifesa e sostiene che i nuovi attacchi avranno una dura risposta oltre la regione. Staremo a vedere. E poi anche la guerra in Ucraina, perché il ministro degli esteri russo Lavrov ha chiamato il ministro americano Rubio dicendo: togliete i vostri uomini da Kiev, perché stiamo per fare un attacco su larga scala colpendo le sedi istituzionali del paese nella capitale. Staremo a vedere anche questa situazione pessima. L'accertamento sulle due persone rientrate dall'Uganda a Milano, negativi test sull'Ebola, ne abbiamo parlato poco fa. E ancora l'enciclica di Papa Leone XIV, disarmate l'intelligenza artificiale, dice. E poi gli aumenti record per i carburanti in 10 anni per prezzo gasolio e benzina. E infine tanta cronaca italiana.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Mi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'interno.

0: anche senza di te.
1: Willy Peyote con Kodak qui su Latte e Miele. Allora, oltre 6 milioni di italiani in centinaia di comuni sono stati chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Adesso vediamo chi è stato eletto al primo turno, perché per i ballottaggi si torna ai seggi il 7 e l'8 giugno. Allora, a Salerno sapete che ha vinto Vincenzo De Luca, vi dicevo prima che ha dichiarato che vuole trasformare Salerno, che guiderà per la quinta volta nella sua vita, nella sua carriera politica, nella Monte Carlo d'Italia. Poi Francesco Cannizzaro ha stravinto a Reggio Calabria e dopo 12 anni di Partito Democratico ha vinto un sindaco di Forza Italia. Sempre centrodestra si conferma la guida di Venezia, dove ha vinto Simone Venturini, che è assessore uscente al sociale e all'economia e turismo del sindaco Luigi Brugnaro, che si è imposto sull'avversario di centro-sinistra Andrea Martella. Tra l'altro Venturini però dice: non chiamatemi Delfino di Brugnaro perché non c'entriamo nulla. A Messina ha confermato Federico Basile per un secondo mandato, e poi ancora Giovanni Capecchi alla guida del Campo Largo riporta Pistoia al centro-sinistra, con Andrea Murari alla guida di Mantova resta il centro-sinistra, Prato resta al centro-sinistra con Matteo Biffoni. Andrea ha scelto di riconfermare Giovanna Bruno, sempre del centro-sinistra, preferendola al centro-destra di Sabino Napolitano. Ancora Sandro Porcaroli si è riconfermato a Macerata, questa volta centrodestra, va verso il bis anche Vincenzo Voce, rieletto sindaco di Crotone alla guida di una coalizione formata dai partiti di centrodestra. E poi abbiamo Alberto Maria Scarfini a Fermo, Vladimiro Crisafulli a Enna, Nello Pizza ad Avellino.

Bossa Nostra, c'è Gaia qui su Radio Latte Miele ed è anche il disco Latte Miele di questa settimana. Allora, che cosa sta succedendo in Emilia Romagna? Perché dopo quello che è successo a Modena c'è tensione. È stato arrestato un altro 22enne dalla Digos perché voleva fare un attentato con coltello nel centro di Reggio Emilia. Si stanno moltiplicando questi arresti, per fortuna la nostra polizia, i nostri carabinieri riescono a intercettarli generalmente prima dell'attacco. Certo, sono sempre ragazzi giovani e vengono i brividi a pensare a quello che vogliono fare. C'è poi andiamo in provincia di Bergamo, perché un uomo è stato colpito da una freccia al petto mentre era nel parcheggio di un supermercato. Il dardo è stato scagliato da un'auto in corsa con una fiocina o una balestra. Sono in corso le indagini perché l'uomo è stato fermato, quello che ha lanciato il dardo, ma non si riesce a capire perché l'abbia fatto. E poi questa storia terribile di violenza domestica: una donna di 36 anni di Ischia è stata sottoposta a un intervento per ridurre le lesioni interne. Queste lesioni interne gliel'ha fatte il padre.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
0: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
0: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: Tra poco su Radio Latte Miele, quando torniamo, parleremo delle novità su Garlasco, perché finalmente c'è spazio anche per la difesa di Andrea Sempio. Ora vi lascio ai Pooh con Pensiero, poi c'è Anna Oxa con A Lei. A tra poco.

A lei c'è Anna Oxa qui su Radio Latte e Miele con questa canzone, la sua collaborazione con Roberto Vecchioni. Allora, parliamo di Garlasco, perché finalmente c'è spazio anche per la difesa. Sapete che in queste settimane vi avvertivo sempre che tutte le notizie che vi davo io, ma vi davano anche gli altri, erano legate alle indiscrezioni che arrivavano dalla procura, quindi nella pubblica accusa, che aveva tutto, come dire, il gusto a raccontarci quello che corroborava le loro tesi. Ora c'è spazio per la difesa, perché i legali hanno depositato 5 consulenze e una memoria specifica. Secondo l'esperto, il piede dell'indagato sarebbe a pianta troppo larga per poter coincidere con l'impronta. Sapete che quell'impronta è determinante per capire chi sia l'assassino. E poi l'analisi del DNA contestata e la richiesta di trascrivere le intercettazioni. Allora, sapete che si è parlato moltissimo anche di questi soliloqui, cioè di questi monologhi, parlava da solo, insomma, come molti, perché ho anche intervistato uno psichiatra che mi ha spiegato che i soliloqui sono comunissimi, che oltre il 60% degli italiani, secondo alcuni studi epidemiologici, parlano da soli, e questo non significa essere pazzi. Certo, le cose che lui diceva erano abbastanza strane, ma uno pensa di essere nell'intimità della sua auto, no? Potrà dire quello che vuole, ma lui era ascoltato perché era indagato. Insomma, vedremo se queste 5 consulenze depositate effettivamente smonteranno le accuse oppure non avranno nessun esito.

0: Un attimo ancora, i gemelli diversi, momento karaoke qui su Radio Latte e Miele. Allora, Marco Basoccu sarebbe stato colpito dal fuoco amico, e questa è l'ipotesi degli inquirenti che indagano sul ferimento del tifoso della Juventus prima del derby contro il Torino. Le videocamere di sorveglianza avrebbero catturato l'istante in cui il 36enne viene colpito alla testa. Per gli investigatori l'oggetto che lo ha centrato sarebbe stato lanciato da un altro supporter bianconero. Sapete che all'inizio si diceva che era una bottiglia, ma come dire, i danni fatti sono eccessivi per essere una bottiglia. Anche il padre non credeva a questo episodio, ma si diceva che sarebbe stato colpito da un lacrimogeno sparato dalla polizia d'altezza uomo, che invece sostiene il contrario. Vedremo insomma quello che accadrà, perché gli inquirenti sapete che sono molto seri e naturalmente grazie anche alle telecamere riusciranno a capire se effettivamente è stato il fuoco amico, cioè un altro juventino che ha lanciato qualcosa contro la polizia ma ha beccato Basoccu, oppure se la polizia abbia sparato in quei momenti concitati un lacrimogeno e l'abbia colpito. Comunque ci sono stati anche 6 agenti che sono rimasti feriti negli scontri.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora

0: tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
3: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
4: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Sono già passati 7-8 anni da questa canzone, Car Brave con Max Gazzè, Posso su Radio Latte Miele. Allora, occupiamoci ancora dei nostri connazionali che hanno perso la vita alle Maldive durante, sapete, una ispezione subacquea. Ci sono polemiche fortissime perché l'Università di Genova ha cancellato dal suo sito i profili della professoressa Monica Montefalcone e della ricercatrice Muriel Odenino, pagina non trovata e scese ricercate sull'università, morte, sapete, nell'immersione. In uno studio del 2025 firmato dalla docente genovese si cita una campagna proprio alle Maldive con campionamenti a 82 metri di profondità, quindi, come dire, la ricerca scientifica e l'università non poteva non sapere, visto che era stato scritto nero su bianco su questo studio. La decisione dell'Ateneo, che vuole prendere le distanze dall'attività scientifica delle due vittime, è inaccettabile secondo molti. L'università si difende dicendo che è stato automatico, siccome le due donne non ci sono più perché hanno perso la vita, è inutile avere queste pagine. Certo che chiunque abbia fatto l'università sa che tendenzialmente ci mettono molto ad aggiornare le cose, sono stati velocissimi solo nel cancellare questi due profili, quindi un po' di dubbi restano.

0: 10 in punto.
1: Sembra martedì 26 luglio, ma è 26 maggio. Buongiorno da Edoardo De Simone, Francesco Bianco e Matilde Brizzi.
2: Buongiorno, buongiorno anche da da Bram Stoker. Mm-hmm. Poi dopo ti dico.
1: Dici subito, allora facciamo una cosa, che lui augura un fantastico martedì 26 maggio, anche perché mancano solo 7 mesi a Santo Stefano e uno si può concentrare sul freddo che ci sarà in quel periodo, no? Per superare questo uno deve essere molto concentrato, meditativo sul futuro.
2: Benissimo.
1: Farà
2: Franci.
1: Di nuovo freddo, credeteci.
2: Franci, noi ogni
1: però
2: giorno cercheremo di
1: leggere in cronaca.
2: Di consolarti circa questo caldo, va bene? Non ti preoccupare.
1: Ci sono cose peggiori nella vita.
2: Molto peggiori.
1: Esatto.
2: Allora, proprio oggi, 129 anni fa, sì, tipo, viene pubblicato il romanzo Dracula da Bram Stoker, la Transilvania, però lui era irlandese, che non è di certo solo una storia di sangue e orrori, è una storia che ci presenta la notte. La notte, come luogo e per contrasto il mattino. E quindi a un certo punto lo scrittore scrive.
1: Cosa scrive?
2: Nessuno può sapere, se non dopo una notte di patimenti, quanto dolce e prezioso al cuore e agli occhi possa essere il mattino.
1: Qui c'è davvero ragione.
0: Stelle. Latte e miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 26 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, beh, insomma, questo è un cielo veramente molto interessante. È vero, non sei tra i primissimi in classifica questa settimana, ma secondo me è solo perché c'è tensione, voglia di recuperare tempo perso, magari anche di togliersi un sassolino dalla scarpa. Ma guardando le stelle dall'estate in poi, siccome sarai tra i protagonisti, posso anche immaginare che tu stia facendo qualcosa di importante che ora in qualche modo freni per ottenere ciò che vuoi. Questo vale anche per l'amore. Il Toro è favorito nei sentimenti grazie a Venere e Marte in posizione positiva. Non solo, c'è una bella e maggiore disponibilità nei confronti dell'amore. Sul piano professionale bisogna fare una scelta importante entro la fine di giugno. Chi lavorerà in estate, agosto, settembre, si darà da fare, ma faticherà un po'. Quindi la cosa utile adesso è programmare eventi positivi. I Gemelli sentono che il clima sta cambiando, bisogna recuperare leggerezza anche nei rapporti interpersonali. E poi, lo dico in anticipo, dal 27 torna il desiderio di stare bene con gli altri, di recuperare serenità. Stelle importanti anche per l'amore. Cancro, Venere nel segno, le intese sentimentali sono belle, potresti in questi giorni incontrare una persona che non vedevi da tempo, oppure trovarti al momento giusto nella situazione migliore per fare un incontro speciale. Le stelle dei sentimenti sono forti, ma direi che anche il lavoro premia, addirittura tra il 28 e il 29 chi ha un'attività autonoma riceverà una conferma. Il Leone è protagonista dell'estate, lo dico in anticipo in modo che si possano preparare grandi progetti, chi vuole sposarsi, convivere, fare un incontro, insomma ci sono delle responsabilità importanti, impegni continui, ma il Leone non perde un attimo di tempo e vuole assolutamente primeggiare. Novità. Vergine, con Venere amica e Marte a favore, si sblocca quello stallo che c'è stato agli inizi dell'anno, anche se molti si promettono e ripromettono di cambiare attività, lavoro. Gli incontri valgono molto e chi lavora in proprio a provvigione oppure gestisce attività autonome avrà occasioni utili. La Bilancia è in revisione totale, lo dico da un po', e qui bisogna capire anche chi sta al fianco, anche dal punto di vista lavorativo, quindi soci, collaboratori, ma anche partner sentimentali. Non dico che sono messi in discussione, però ogni tanto risentono della insoddisfazione, del nervosismo di un segno che, nonostante tutto, riesce a mantenere un certo controllo della situazione, ma le provocazioni sono troppe. Lo Scorpione, con Venere in buon aspetto, apre una fase importante per il lavoro, le opportunità migliori per chi ha voglia di cambiare qualcosa. Poi l'ho detto e lo ripeto, lo ribadisco, giugno è un mese importante per i liberi professionisti. Le stelle premiano gli incontri. Il Sagittario ha voglia di novità. È un po' come l'Ariete e altri segni di fuoco, il Leone, sta cercando di portare avanti un grande progetto che avrà partenza da luglio in poi. E io penso proprio che l'insofferenza, la malinconia hanno i giorni contati. Dopo un weekend pesante bisogna iniziare a pensare a qualcosa di positivo. Il Capricorno ha una Venere opposta e questo naturalmente comporta una serie di revisioni che riguardano soldi, lavoro, forse anche questioni familiari da sbloccare. Attenzione nei rapporti con Ariete e Bilancia. L'acquario vede l'amore come una associazione. Ecco, le amicizie amorose sono favorite. Per il lavoro, se c'è qualcosa che non va e non rende entro fine giugno, direi basta. Il segno dei pesci ha una sensibilità altissima. Fare pace con una persona è importante e i prossimi tre giorni sono utili anche a questo scopo. La creatività resta uno dei punti di forza. Grazie, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: Born. Iniziamo così con questo sapore punk rock. Le bambole di Pezza aprono le due ore di Caffè e Cliché. Sigla.
1: Caffè e Cliché.
2: Caffè e Cliché.
1: Caffè e Cliché.
0: Bonjour, bonjour. Io la ripeto, la perla di oggi che ha apparecchiato l'oroscopo di questo martedì 26 maggio. Se ve lo siete persi, è appena passato in onda www.lattemiale.com. Nessuno può sapere, se non dopo una notte di patimenti, quanto dolce e prezioso al cuore e agli occhi possa essere il mattino. L'ha scritta Bram Stoker nel suo romanzo più famoso di sempre, probabilmente uno dei romanzi più famosi di tutti gli scritti di tutta la storia del mondo, quindi Dracula, che è stato pubblicato oggi verso la fine dell'Ottocento. Quindi una storia che ci parla della notte come minaccia, perché i vampiri si svegliano, e il giorno come un rifugio, siamo protetti dal pericolo. Però io so benissimo che il mondo si divide in gufi e allodole, persone nottambule, persone mattiniere, persone che odiano il mattino presto, persone che odiano la notte fonda. Io sono della prima categoria, sono un'allodola, quindi amo svegliarmi presto. La mia parte produttiva è proprio l'inizio della mattina, fino alla fine di Caffè Cliché, più o meno, quindi fino alle 12, e la sera io voglio andare a letto alle 9. E sono sicura che ce ne siano tanti all'ascolto, ma ho scoperto che ci sono anche delle declinazioni diverse di gufi e allodole. Per esempio esistono anche i leoni e i delfini. E questi cosa fanno? Tra poco lo scopriamo.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Le amministrative in quasi 750 comuni, pareggio sostanziale tra gli schierimenti, ma al centro-sinistra non riesce la spallata a Venezia, il centro-destra strappa gli avversari Reggio Calabria, il centro-sinistra fa altrettanto con Piacenza. Segnali ancora contrastanti della crisi iraniana, mentre alti funzionari di Teheran sarebbero in Qatar per negoziati, il comando militare americano rivendica attacchi definiti di autodifesa contro siti missilistici e imbarcazioni che avrebbero tentato di posizionare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo stretto va riaperto in un modo o nell'altro, anche Cina e Russia sono d'accordo, le parole del segretario di Stato Rubio in visita in India. Ho un ottimo accordo o niente, dice il presidente Trump, che fissa l'obiettivo della consegna dell'uranio arricchito di Teheran agli Stati Uniti e anche l'estensione degli accordi tra paesi arabi e Israele. Normalizzeremo i nostri rapporti solo quando ci sarà un percorso irreversibile per uno Stato palestinese, fa sapere Riyadh, e Israele continua i suoi attacchi sul Libano, stamani segnalati altri 12 morti nei bombardamenti nel sud del paese dei Cedri. E i nuovi attacchi gelano le tendenze rialziste suscitate nei giorni scorsi dalle voci sull'imminenza di un accordo con l'Iran. Deboli pur senza crolli gli andamenti in Asia e ora le aperture in Europa. Milano cede alcuni decimi percentuali, in risalita lo spread coi titoli tedeschi intorno ai 73 punti. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione, per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone nella sua prima enciclica. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alla storia chi seminerà la pace, scrive ancora Prevost. La presentazione ieri nell'aula del Sinodo in Vaticano, alla presenza per la prima volta dello stesso pontefice, che ha inoltre esortato a difendere il lavoratore dalle derive dell'intelligenza artificiale. Basket, infine, playoff di Serie A. Brescia batte il Trieste 90-75 nella bella dei quarti e vola in semifinale contro l'Olimpia Milano. Stasera gli altri appuntamenti di gara 5 dalle 20 in campo Venezia, Tortona e Virtus Bologna, Trento. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Spot.
7: Wow, look!
0: Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
0: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
9: No, ho solo smesso di accontentarmi.
8: Parli dell'arredamento?
9: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
9: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
9: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
10: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
11: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
12: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
13: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
14: latte e miele.
15: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
14: Latte e miele.
16: Se mi sognerai.
17: Radio Latte e miele.
14: La tua musica italiana.

Ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

0: so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Voilà, l'amiamo, la sappiamo già a memoria. Sono Giulie e Fabio Concato dall'ultimo album di Giulie, Il Solito Cinema. Il Solito Cinema, Edo, Solito Cinema, forse Solito Cinema, senza articolo, perché è proprio un modo di dire: ah, oggi abbiamo fatto il solito cinema, le solite avventure che poi ti viene voglia di raccontare all'interno di una canzone o di un libro o di un romanzo. Perché se noi prendiamo questi ultimi versi di Concato e Giulie, se ti avvicini ancora un po', stellina. Allora, Concato intende che le vorrebbe dare un bacio, ma se fosse Dracula, probabilmente la situazione sarebbe un bel po' più pericolosa. Oggi parliamo di notte, di mattina, di gufi all'odole, all'ascolto. Sono passati pochi minuti dopo le 10 e a quest'ora mi posso immaginare che anche i gufi ormai siano svegli, siano attivi, però magari contro la loro volontà. Conosco persone che prima delle 10, quindi il sole è sorto da ore ormai, non amano parlare con nessuno, però spesso questo non si sposa con la vita lavorativa di qualcuno che per esempio arriva in radio alle 5:30, che ora arrivate voi, Edo, incredibile. Gli sveglioni infatti si chiamano così e sono i più temerari di questo palinsesto. Però quello che volevo dire sul fantasy, sul fatto che oggi, tanto tempo fa, è stato pubblicato questo romanzo che poi ha cambiato un po' le direzioni dei racconti anche horror, è che l'horror non vuole solo parlarci di mondi fatti di mostri, non vuole parlarci di un altro mondo, vuole riflettere gli orrori del nostro mondo, quello reale, facendo finta che esistano mostri che si comportano per natura come i peggiori esseri umani, anche se questi umani che siamo noi all'anagrafe e all'apparenza sono comuni mortali e non sono mostri, non hanno bisogno di sangue o di prede, eppure sono un po' cattivelli, forse più cattivelli dei vampiri. E quindi non mi resta che darvi un modo per non pensarci su, magari ballando con l'ultima canzone firmata Samurai J.

0: Flamenco Paranoia dall'ultimo album di Samurai J, che si chiama Amatore, che è anche il suo cognome, no? Lui si chiama all'anagrafe Gennaro Amatore, ma io credo che abbia scelto questo titolo non solo come cognome, ma come dire: io amo la vita, vi faccio ballare tutta l'estate, che voi lo vogliate o no. A partire da Halo e poi la canzone di Sanremo, che è diventata veramente di nome di fatto un'ossessione, poi è uscito questo album Amatore. Allora, se devo immaginarmi la predisposizione di Samurai J, che ci accompagna anche nelle nostre notti più birichine, immagino che lui sia un gufo, cioè un super fan della notte rispetto alla mattina. Ho imparato una nuova parolina facendo queste ricerche sui ritmi circadiani, quindi ritmi di sonno e di veglia che regolano anche quando non vogliamo, anche quando abbiamo da fare il nostro corpo, la nostra energia. Esistono dei cronotipi, quindi dei tipi di persone in relazione al crono, cronos, quindi tempo. Quindi gufi all'odole è la definizione, è la distinzione più conosciuta tra chi ama il mattino proprio perché ha un picco di energia al mattino e che invece aspetta la sera per essere più produttivo. In realtà la cosa più interessante è che, secondo me, chi preferisce la mattina presto, quando il resto del mondo non è del tutto sveglio, quindi c'è della pace, non ci sono le notifiche su WhatsApp, hai capito? E chi preferisce la notte ama un po' lo stesso tipo di silenzio, solo che è buio. Ho scoperto però che esistono anche i leoni, capito? Oltre agli allodoli gufi, i leoni che hanno un ritmo intermedio, non si capisce se preferiscono, poveretti, la mattina o il pomeriggio, magari vanno a periodi, e i delfini, che secondo me sono quelli messi peggio, sono irregolare, leggero, sempre. Non si riposano mai, ma sono sempre in allerta, quindi questo lo stimo. A me una volta non mi svegliò nemmeno il terremoto. Vabbè. E voi, allodole, gufi, delfini o leoni? 335-787-1910.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
8: Salve.
6: Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
9: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: E se il futuro fosse al femminile, chissà domani su che cosa metteremo le mani. Non essere così seria, dai, rimani. E quindi avete capito, arrivano i Nomadi e poi Lucio Dalla con Futura.

0: Aspettiamo senza avere paura domani.
1: Futura, che fa rima con paura, però è una canzone un po' contro la paura, da quell'album lì, Eterno, Dalla, del 1980. Lo avete sentito qui su Radio Latte e Miele, mentre parliamo di sole, luna, di nottamboli, di mattinieri. Esiste un modo

0: senza questo album del 1996, Neffa, ovviamente, anche se disannunciandolo, dichiarandovi il nome di una voce che avete già riconosciuto, vi potrei persino offendere, però ricordo, mi piace ricordare che c'è anche la voce di Giuliano Palma all'interno di questa canzone eterna della musica italiana. Siamo negli anni 90 del nostro viaggio nel tempo, stiamo parlando di persone nottambule e beh, ci sono delle persone che amano passare le loro ore notturne sveglie, anche perché si godono questa solitudine naturale. La maggior parte delle persone, delle altre persone dormono e quindi banalmente non rompono le scatole, e ci sono persone che invece vorrebbero dormire e passano tutta la notte aspettando il sole a pensare e ripensare. Questo in inglese si chiama overthinking, e nel 2026 avete sentito probabilmente mille volte questa parola, perché sapete, tutti i dilemmi prendono anche un nome in inglese, e quindi overthinking, over significa per di più, pensi troppo. E non mi voglio dimenticare che stamattina andiamo tra qualche canzone al mercato, è la nostra puntata più folcloristica della settimana, e allora ho trovato dei consigli da parte di una pecora circa il non pensare troppo. Come facciamo a non pensare troppo? Va bene? Sì, sì, è tutto vero. Allora, la prima regolina è che devi fare finta, anzi devi assumere che nessuno importa. Cioè, te sei lì a pensare, a ruminare, a pensare a quello che gli altri pensano di te, ma probabilmente quelle altre persone non stanno pensando a te, e a volte è proprio questo il problema. Però insomma, tutti tengono un po' meno alla cosa di quanto ci tieni tu, quindi dormi tranquillo.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti.

0: tutti per terrazzo e giardino.
1: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tan e Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
6: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

Fedez, Francesca Michelin dal 2014. Se vi sembrava che questa canzone fosse uscita un paio di anni fa, no, ne sono passati 12, ma va bene così. I miei versi preferiti di questo testo sono quando Fedez ci ricorda la prima teoria della prospettiva. Io vengo da Sansepolcro, che è una cittadina famosa soprattutto perché vorrei che fosse famosa per me, ma non sono nessuno. È famosa per Piero della Francesca, questo grande pittore che ha teorizzato in pittura le regole della prospettiva. E anche Fedez ci ricorda che non esiste prospettiva senza due punti di vista. E ovviamente, sicuramente il suo era un discorso metaforico, amoroso, filosofico, esistenziale. Però anche nella prospettiva vera, nella pittura, nelle fotografie, ci vogliono due punti di vista, altrimenti non c'è profondità, non c'è prospettiva. Altro verso preferito è molto cheesy, molto smielato, no? In italiano si dice smielata quando una cosa è eccessivamente dolce. In inglese si utilizza il formaggio, perché probabilmente agli inglesi il formaggio piace più del miele. E quindi, amo, stanotte dormo sul mio lato preferito, il tuo.

0: 11:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: The Colors su Radio Latte Miele, i Rolling Stones. Ho detto i Rolling Stones, no. La canzone si chiama Rolling Stones, tra l'altro lo sappiamo tutti, Mick Jagger si trova sull'isola di Stromboli per girare il prossimo film di Alice Rohrwacher. Rohrwacher, applausi perché l'ho detto bene, applausi finti, applausi lontani, applausi solo educati, perché quando uno li chiede poi la platea risponde solo per educazione. Comunque tra poco andiamo al mercato come sempre ogni martedì mattina, ma continuiamo a scoprire le regoline che ci regalano le pecore quando noi pensiamo troppo per non pensare troppo. La prima ve la ripeto: devi fare come se agli altri non importasse, perché in effetti se qualcosa ti cruccia probabilmente importa più a te che a tutti gli altri di cui ti stai preoccupando. Poi smetti di ripetere nella tua mente il fattaccio, è già successo purtroppo, ma è già andato, ok? Poi non tutto è un disastro, scusate, leggo così perché in inglese not everything is a disaster. Certe cose sono solo dei cancelli e noi dobbiamo capire, quindi voi dovete immaginare una pecora che sta guardando un cancello, dobbiamo capire se restare all'interno o sfondarlo e uscire liberi. E poi mi piace l'ultimo consiglio: fai una piccolissima cosa per risolvere il tutto. Non riesci a scalare la montagna? Fai quella cosa piccolissima, perché quella cosa piccolissima è pur sempre qualcosa.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare! Il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano! Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Jones Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334-572-5912.
1: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
2: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Eterna lotta tra due paroline simili che a volte qualcuno crede che siano la stessa cosa, ma poi non lo sono. Sogni e soldi, volevo capire, non da sola la madame, ma con Marrakesh, con un grande amico. Spesso le cose si capiscono meglio. E anche per quanto riguarda il mercato, andarci a braccetto con qualcuno, magari è pure romantico. Buongiorno ortosofisti, torniamo come sempre qualche minuto dopo le 11 al mercato ogni martedì mattina, perché abbiamo scoperto che statisticamente nei piccoli e grandi paesini e paesoni d'Italia il mercato rionale, contadino, della campagna amica accade molto spesso il martedì mattina e il sabato. Io non sono in onda il sabato, quindi ci andiamo oggi. Quello che abbiamo scoperto seguendo pedissequamente le avventure degli amici del calendario dell'orto è che la frutta o la verdura stagionale, il cibo stagionale, non è stagionale a caso, è stagionale perché la natura, che è un marchingegno complesso e meraviglioso, risponde sempre con un ottimo tempismo a quello di cui il corpo ha bisogno. Quindi, siccome è arrivato ufficialmente e definitivamente, temo, il caldo anche per questa primavera che sembra già un'estate, oggi il calendario dell'orto ci dice semplicemente che dobbiamo mangiare tanta frutta. Perché? Perché di base la regolina è una sola, c'è tanta acqua all'interno della frutta, in più sono zuccheri naturali che ci aiutano a fare cosa? A non svenire. Io sono una di quelle che gira sempre con una bustina di zucchero, che quindi rubo in ogni bar in cui vado, mi dispiace, perché ho sempre paura di svenire. Se io mi portassi dietro una banana o dei lamponi sarebbe un pochino meglio e smetterei di rubare lo zucchero. Ecco, adesso se mi volete denunciare, il nome è sempre Matilde Brizzi, metto un disco e poi scopriamo cosa fa bene davvero la frutta. Prima c'è Elettra Lamborghini. Tutta sola.

0: Bam bam, bambina.
1: Va bene, Elettra, facciamo così. Balliamo anche te st'estate, va bene? Cantiamo anche te, bam bam, bambina, qui su Radio Latte Miele. Regia, mi serve una base folcloristica. Benissimo. Ribuongiorno, ortosofisti. Oggi c'è uno speciale mercato, martedì mercato, come ogni martedì, semplice semplice. A cosa ci fanno bene i diversi frutti che esistono in natura e che adesso si fanno sempre più colorati, succosi. Lo scorso martedì abbiamo parlato della nomenclatura delle ciliegie, perché si suddividono le ciliegie in tenerine, ma anche in duroni. È veramente colorata anche solo, è colorato anche il vocabolario relativo alla frutta. E poi c'è chi segue una dieta solo di colori. Noi pensiamo alle cose semplici. Quindi le ciliegie fanno bene perché calmano il sistema nervoso e rallentano l'invecchiamento. Preferite l'uva? Benissimo, magari non sempre sotto forma di vino, rilassa i vasi sanguigni. Quel vecchio modo di dire che un bicchiere al giorno di vino non fa poi così male, non è così. Diciamo, non è così provato dalla scienza, non è comprovato, però io ci ho sempre creduto, ecco, i miei contadini nonni l'hanno sempre fatto e sono campati parecchio. Poi, le pesche sono ricche di potassio, fluoro e ferro e questo banalmente significa energia. Finiamo con le mele, perché le mele sono una frutta generosa, perché sono quattro stagioni, aiutano l'organismo ad essere più resistente contro le infezioni. Quindi sì, quel modo di dire lì è vero, una mela al giorno ti fa dimenticare il dottore.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Aia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Riparte il nostro viaggio nel tempo in una modalità quasi corale. Arrivano due coppie, la prima sarà composta da Mina e Alberto Lupo e poi arriveranno Albano e Romina. I titoli non ve li dico perché so che li avete già indovinati.

0: parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

0: l'84 e Albano e Romina con questa canzone si portavano a casa la vittoria della kermesse delle kermesse. Bene che abbiate in mente questa bella esibizione, perché adesso ne sta arrivando una ben peggiore. È passato in studio anche il nostro Edo De Simone. Edo, buongiorno.
1: Mannaggia a me che non sono andato via prima.
0: Edo, ti va di recitare un po' stamattina?
1: Ovviamente io, cioè al buio, no? Come dire, sì,
0: sì, certo.
1: Per te questo ed altro.
0: Se ne sta per pentire, perché adesso reinterpreteremo solo per voi e solo per oggi, solo a 99 centesimi, Alberto Lupo e Mina.
1: Allora, non c'è la base della canzone, meno male che la regia è stata buona in questo senso.
0: Sì.
1: Saremmo andati completamente fuori tempo. Quindi cioè, devo iniziare
0: io. È solo un dialogo. Sì, è cara, credo che sia Alberto Lupo a dirlo. Cara.
1: Spero, okay.
0: Cara, cosa mi succede? Cioè,
1: ma
0: vai.
1: Aspetta, una domanda, poi vado.
0: Sì, dimmi.
1: Secondo tipo uno vuole tergiversare per non cominciare.
0: Sì, infatti, tra poco dobbiamo lanciare il disco.
1: Vabbè, aspetteremo. Ma devo proprio impegnarmi.
0: Sì, Edo, dai, impegnati, okay, per favore. Grazie basta. Mille, vai.
2: Cara, cosa mi succede stasera?
1: Però se ridi.
0: Sì, ti guardo, perfetto. Ti guardo.
1: Sono
0: sempre
1: io.
0: Sempre te.
1: Aspetta, rifaccio.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
0: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
0: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
0: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
0: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.
0: Secondo me è tua questa. Adesso
2: ormai ci puoi provare.
0: Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
2: Tu sei come il vento che porti i violini e le rose.
0: Caramelle, non ne voglio più. Edo, senti.
1: Sì.
0: Qui, la prossima volta che sul palco dell'Ariston hanno bisogno di alcuni lettori per profanare le parole cantate da Mina.
1: Sì, mi è uscito un po' di piemontese.
0: No, sei stato guarda, Edo, io ho scoperto un attore questa mattina.
1: Ma sai che
0: ci potrei pensare?
1: Ma a me sarebbe sempre piaciuto.
0: No, dai, continua a fare il DJ che è arrivato.

0: musica della Madonna, gente divertente, da un album che si chiamerà per sempre Una tribù che balla. Questo era il Giova su Latte e Miele con Muoviti. Edo, la gente ancora non è uscito dallo studio, la gente non si è ripresa dalla nostra performance,
1: nemmeno io,
0: nemmeno tu, ma manderemo questa clip audio alla Rai. Che dici, a Steven Spielberg?
1: Ce l'ho sempre avuto un po' il sogno di fare l'attore. Tra l'altro l'ho anche fatto per una serie di circostanze.
0: Fammi indovinare, tu hai fatto l'albero alla recita di fine anno.
1: No, ho fatto l'attore in una fiction su Canale 5. Realmente.
0: Non ci credo.
1: Sì.
0: Non ci credo.
1: È successo anche
0: non
1: questo.
0: Non ci credo.
1: Ma anche che non la sapessi. Ci conosciamo da anni, non te l'ho mai raccontata.
0: No, ma forse mi ricordo di averti già visto in TV, sai. Hai un volto conosciuto.
1: Ma era una cosa brevissima.
0: Sì.
1: Tra l'altro, una scena, un primo piano su di me, che per farlo ci abbiamo messo un'oretta e mezza, perché tutte le volte che mi si avvicinava la camera. Mi scappava da ridere.
0: Ma sai che i registi lo dicono spesso, adesso che stanno rifacendo la serie anche su Harry Potter: lavorare con i bambini attori è difficilissimo.
1: Sì, ma avevo 21 anni, non ero un bambino.
0: Ah, avevo capito.
1: Però effettivamente apprezzo il bambino di 21 anni.
0: Comunque, sapete perché Edo è un volto da TV? Perché ha il neo delle star, quel neo tra il naso e la bocca che dici: ma quello te lo sei truccato? O sei nato così?
1: No, sono nato, anzi mi è spuntato verso i 2 anni.
0: È nato così, è nato scemo.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo.

0: Podcast.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
4: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
3: Aperti anche la domenica a pranzo.
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Siamo alla frutta. Terribile. Terribile questa battuta. Vabbè, siamo alla fine di Caffè Cliché. Siamo alla frutta perché ormai l'ispirazione massima, essendo io all'Odola come molti di voi all'ascolto, io lo sapevo che il popolo di Latte e Miele era molto più, ricadeva molto più nella categoria all'Odole, quindi chi ama la mattina rispetto a chi ama la sera. Infatti alla mattina vi dovete ascoltare quei matti di Alan e Edo. È colpa vostra che vi svegliate così presto. E stavamo parlando di frutta, quindi finiamo la lista dei frutti di stagione. A cosa ci fanno bene? L'anguria aiuta a controllare il battito cardiaco, è bellissimo, quindi è un frutto rosso e fa bene proprio al cuore ed è del tutto priva di grassi, perché sapete poi esistono persino quei frutti che sono vietati da alcune diete, tipo i più buoni, tipo le fragole, tipo le ciliegie, perché in realtà hanno troppi zuccheri naturali all'interno. Le arance aiutano la vista, la pelle, come un po' tutte le cose arancioni, come le carote. Le fragole rafforzano l'organismo e sono efficaci, attenzione, contro varie forme tumorali. Le banane sono ottime per gli atleti perché riescono a fornire molta energia. Banane uguale potassio, che rimane l'unico elemento della tavola periodica di Mendeleev che tutti ci ricordiamo, ma solo perché è l'elemento delle banane. I mirtilli migliorano la salute del cuore e ci aiutano a proteggere le arterie. Finiamo con i kiwi. Quanto sono belli i kiwi, se li tagli a metà sembra di vedere degli occhi bellissimi. Il consumo di kiwi rafforza l'apparato scheletrico e fissa il calcio nelle ossa.

Qualche minuto alle 12 di questo 26 maggio insieme su Radio Latte e Miele, sta per arrivare Enrico. Io chiudo il programma esattamente come lo abbiamo cominciato, quindi con un'altra perla di Bram Stoker, che oggi, 120 anni fa circa, pubblica uno dei romanzi più letti, più anche trasposti cinematograficamente, avete capito, o teatralmente, quindi Dracula. Finiamo con una sua citazione sulla paura. La paura è una delle cose che ci rendono capaci di credere in ciò che sappiamo benissimo non essere vero.

0: 12 e 1.
1: Sto già arrotolando le mie cuffie, caro
2: Enrico. Hai fretta?
1: Io adesso, sì, c'è mio babbone a Milano.
2: Oh, e allora fai un ottimo pranzo.
1: Vado a mangiare con lui, ma nel frattempo ascoltiamo le tue cavolate.
2: L'indiano, oggi parliamo di passatempi, pensa un po'.
1: Oddio, avevo capito passatelli.
2: Anche.
1: Che buoni.
2: Volendo, c'è chi passa il tempo mangiando.
1: I passatelli.
2: Sì, perché nasce Mac Buongiorno, no? È creatore del quiz. Il quiz è il passatempo per eccellenza, non so.
1: È vero, è
2: quelli in televisione li guardi,
1: sì,
2: le parole crociate per esempio le fai, quindi è un passatempo.
1: Tempo.
2: Sudoku, c'è chi fa il solitario, c'è chi dorme, chi legge,
1: chi mangia,
2: poi chi legge non piglia pesci.
1: No, no, certo,
2: non c'entra
1: certo.
2: Niente.
1: Va.
2: Comunque, dai, finisce.
1: Ma tu sei l'inventore di modi di dire?
2: No.
1: Ah, ecco, ecco, no, no. Mi sembrava.
2: Cioè, prima, adesso.
1: Prima, adesso no.
2: Comunque, Mati, finisce Caffè Cliché,
1: sì,
2: e
1: sì,
2: inizia l'indiano con Safe. Buona domenica. Mua.

0: Domenica.
1: Safe con Buona Domenica, benvenuti su Radio Latte e Miele. Abbiamo superato mezzogiorno e inizia anche per oggi, martedì 26 maggio, l'indiano. C'è una triste ultima ora, iniziamo purtroppo così, non ci piace mai farlo, ma arriva dal Belgio, un treno in corsa ha travolto uno scuolabus, ci sono diversi morti, è accaduto a Buchenhout, a nord di Bruxelles. Secondo gli inquirenti il semaforo era rosso, il van, leggo, era usato da un istituto per studenti con bisogni speciali. A bordo c'erano 7 ragazzi delle scuole superiori, oltre all'autista e un supervisore. L'impatto sembra sia stato devastante e avrebbe causato appunto diverse vittime. Secondo una prima stima sarebbero 4, ma il numero è ritenuto purtroppo provvisorio dalle autorità. Diversi anche i feriti, tutti tra i passeggeri del minivan. Uno di loro sarebbe stato rianimato. E sul posto ci sono diverse ambulanze e pattuglie delle forze dell'ordine che stanno tentando di fare luce su questo triste accaduto.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le nuove tensioni militari nel Golfo minacciano i negoziati di pace tra Washington e Teheran, mentre crescono i timori riguardo il fragile cessate il fuoco. Nella notte le forze statunitensi hanno attaccato siti per il lancio di missili e navi, posate mine nel sud dell'Iran. Un'operazione di autodifesa, secondo il comando centrale americano. Qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto dura che si estende oltre i confini della regione, avverte un portavoce delle forze armate iraniane. Contestualmente le guardie rivoluzionari hanno affermato di aver abbattuto un drone e un caccia statunitense che erano entrati nel proprio spazio aereo. L'esito delle amministrative in quasi 750 comuni riporta nel centrodestra la serenità persa con il referendum nell'ultimo test elettorale di rilievo prima delle legislative. La coalizione di governo mantiene infatti la guida di Venezia, dove vince Venturini, già assessore con Brugnaro. Nei 17 capoluoghi di provincia sostanziale pareggio, il centrodestra strappa Reggio Calabria al campo avverso con Cannizzaro e vince a con Voce. Il centro-sinistra si riprende tra l'altro Pistoia e conquista al primo turno Avellino con Pizza. E anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento ironico di Giorgia Meloni sui social, mentre Elly Schlein parla di buoni risultati e dice: dove andiamo uniti vinciamo, e così faremo alle prossime politiche. Sotto i riflettori anche l'exploit di Vernacci e nella roccaforte leghista di Vigevano con Fulvio Suvilla che conquista il 14%. Svolta nelle indagini sull'omicidio del 26 Francesco Di Viesti, scomparso da Barletta il 25 aprile 2025 e ritrovato morto 4 giorni dopo nelle campagne a nord di Bari. 15 persone sono state raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta condotta congiuntamente dalla DDA di Bari e delle autorità giudiziarie di Tirana. Nel mirino un clan criminale dedito al riciclaggio internazionale di denaro tra Italia e Albania.
7: E passiamo alle news regionali e siamo in Sicilia, a Palermo. Pietro Graziano, 24 anni, è stato arrestato con l'accusa di possesso di arma da fuoco dopo la sparatoria avvenuta nella notte tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia, in cui è rimasta ferita una ragazza di 22 anni. I carabinieri lo hanno identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Sul giovane è stato eseguito anche lo stub, mentre la pistola sequestrata sarebbe l'arma utilizzata per sparare. Davanti ai PM, Graziano ha dichiarato di non aver preso parte alla rissa avvenuta davanti al pub Berlin e di aver sparato perché temeva per la propria vita. E restiamo in Sicilia. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati della procura di Gela nell'inchiesta sulla frana di Niscemi avvenuta a gennaio. Schifani è indagato insieme ad altre 12 persone, tra cui ex governatori siciliani, per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Pur non rispondendo alle domande, ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha consegnato una memoria difensiva con documenti allegati ai magistrati, che lo hanno ascoltato a Palazzo d'Orlins. La stessa scelta era stata fatta anche dall'ex presidente della regione Rosario Crocetta. All'incontro erano presenti il procuratore Salvatore Vella, gli investigatori e i consulenti della procura. Da Dino Scotti, in linea allo studio.
6: Calcio nazionale, sono 24 i calciatori convocati dal CT Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Spicca il gran numero di giovani presenti, per una media di 20 anni e 6 mesi, con Donnarumma unico big a guidare il gruppo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupet è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupet, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
11: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: vite miele.
1: Com'è bello il mondo insieme a te. Mi sembra impossibile.
2: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Mace con Salmo e con la pesce cantano le cattive abitudini. Questa è Radio Latte e Miele, abbiamo come detto superato mezzogiorno, inizia l'indiano.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano.
0: Buon martedì 26 maggio a tutti voi. La settimana è appena iniziata, quindi brutte notizie, bisogna lavorare ancora per 4 giorni. Diciamo 3 giorni e mezzo. Dai, poi ci sarà un nuovo weekend tutto da godere. Come state? Io spero bene. Oggi parliamo di passatempo, perché l'evento della storia è la nascita di uno che ha inventato i quiz. Era il 26 maggio 1924, nasceva Mike Buongiorno. E il passatempo per eccellenza guardando la televisione è proprio il quiz. Ma senza televisione esistono le parole crociate, le carte, la lettura, qualcuno che va a camminare, il trekking, lo shopping compulsivo, in alcuni casi scatenatevi. Il nostro numero lo conoscete, 335 787 1910. C'è il disco di Gaia, si chiama Bossa Nostra, prendiamo il nostro trolley e andiamo a fare un bel giro in Brasile.

0: Bossa nostra, lei è Gaia, questa è Radio Latte e Miele. Buon martedì ancora a tutti, parliamo oggi di passatempo. Qual è il vostro passatempo preferito? Vale qualunque cosa. Quelle cose che quando avete qualche ora di tempo, qualche minuto, fate molto volentieri. C'è chi dorme, per esempio, già è arrivato un messaggio di Serena. Io dormo appena posso, non sentire i miei figli che urlano, mi metto a dormire per recuperare, no, cara Serena? Allora, Mac Buongiorno, ovviamente celebrato oggi in queste due ore, è il creatore del quiz, è stato il volto indimenticabile della televisione italiana. Nacque a New York dopo la giovinezza in Italia e la prigionia in guerra, rientrò poi negli Stati Uniti scoprendo la radio. Mac Buongiorno. E questo amore per la radio ti capisco moltissimo, e a quanto pare nel 1954 inaugurò le trasmissioni ufficiali della RAI. È diventato il re indiscusso dei quiz con la Sciarra Doppia, poi la Ruota della Fortuna. Ha unito il paese con il suo Allegria Urlato. E dietro l'apparente spontaneità, e ci sono delle gaffe celebri, poi ne parleremo durante queste due ore, si nascondeva un professionista rigoroso, per alcuni anche troppo rigoroso, e quindi aveva proprio il ritmo americano, no? Il calore nostrano ha assunto. Qual è il vostro passatempo preferito? Dai, torniamo a bomba. 335-787-1910, sfogatevi.
1: L'indiano con Enrico Di Donà.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
8: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama insieme Mediamix 080 222 33 60.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: La musica italiana su Radio Latte Miele è sempre la protagonista, tutto il giorno ed ogni ora, anche attraverso il viaggio nel tempo. Dal 1968 riascoltiamo Azzurro di Adriano Celentano e dagli anni 80 Gianna Nannini con I Maschi.

la storia. Gianna Nannini con questa I Maschi. Gli anni 80 parlano chiaro, o con noi o con noi, cioè o ci ami o ci ami. Gli anni 80 sono stati veramente importanti, è un decennio spartiacque da un punto di vista sociopolitico, per quello che sappiamo, ma anche da un punto di vista artistico e musicale. Li abbiamo fatti suonare in questa ora e nel nostro primo viaggio nel tempo insieme. Vengo da voi, sono tanti messaggini. Inizio con Roberto da Bergamo. Ciao indiano, per me il tempo libero ha un solo profumo, quello della miscela della mia vecchia Vespa del 78. Appena ho mezza giornata libera salgo in sella e vado a perdermi tra i tornanti delle nostre valli. Ancora Alessia, da Bergamo a Siracusa, quindi tutta l'Italia. Buongiorno a tutti, il mio passatempo preferito è decisamente il SUP, la tavola da surf con la pagaia. La domenica mattina presto, quando il mare è una tavola d'olio e non c'è ancora nessuno in spiaggia, io sono già in acqua. Alessia, ma tu me lo fai apposta. Chiudo con Stefano da Trieste. Ciao Radio Latte e Miele, qui lavora oggi da tregua, quindi ne approfitto per svelarvi la mia passione: l'arrampicata sportiva. Nel weekend, ma non solo, mi unisco a un gruppo di matti come me e andiamo in falesia. C'è Vasco Rossi dagli anni 90 con Laura. Laura

La vostra amata Radio Latte e Miele è anche un'ottima consigliera per quelle gemme nascoste dei grandi artisti, come per esempio questa Laura di Vasco Rossi, una canzone che gli amanti di Vasco ovviamente conoscono, ma in generale è una canzone, tra l'altro una delle mie preferite, che si conosce un pochino meno. I viaggi nel tempo ogni ora servono magari anche a questo, a scoprire nel passato, ovviamente nei vari decenni, quelle canzoni che o non conoscevate proprio o magari vedi, questa non l'ascoltavo da 20 anni. Siamo qui apposta. Oggi nella storia nasce Mac Buongiorno, 26 maggio 1924, che ha, come sappiamo, letteralmente inventato il quiz in Italia, l'ha trasformato proprio in un rito collettivo. Adesso di quiz ce ne sono tantissimi, però il pioniere è stato proprio lui, no? Il successo in Rai di Lascia un raddoppia nel 55, il Rischia tutto nel 70, fino al trionfo su Mediaset con La ruota della fortuna, che adesso brillantemente ha ripreso il successo degli anni 90 con Gerry Scotti e Samira Loi, fa veramente uno share impressionante ancora oggi. E Mike ha guidato poi i giochi più iconici della TV. Elencarli vorrebbe dire perdere mezz'ora, quindi li ha fatti tutti lui, dai. Immaginate una trasmissione e l'ha presentata. Il suo ingrediente segreto, oltre a un rigore ferreo, come abbiamo detto prima, erano le celebri gaffe, che erano spesso create apposta, erano create ad arte per spezzare un po' la tensione. Le sue uscite bizzarre, per esempio i doppi sensi che sembravano involontari, ma in realtà erano volontari, con i concorrenti o le concorrente, foglietti letti male. Io ricordo un Pio Decimo che diventò Piox, per esempio, oppure Bixio che diventò Biperio, era un genio, dai. E divertivano il pubblico e lo rendevano anche un pochino umano e vicinissimo alla gente.

0: Elisa, anche se non trovi le parole, questa è Radio Latte Miele, l'indiano che è giunto alla fine della prima ora. Saluto velocemente Mariangela, che crea nei suoi passatempi dei pupazzi con l'arte dell'amigurumi. Ha mandato anche delle foto. È l'arte di creare personaggi, pupazzetti, lavorando all'uncinetto. Ci ha mandato diversi esempi. Vedi, l'uncinetto era un qualcosa, un'attività che non avevo neanche calcolato. Noi giochiamo!
1: Ci nascondiamo!
0: Eh?
1: Ci nascondiamo.
0: Mi sono nascosto in un personaggio, una persona che cucina discretamente bene, quindi dai, avete capito che lavoro fa, personaggio che nel corso della carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale e altre sparse in giro per l'Italia. È diventato nel corso degli anni un personaggio televisivo conosciutissimo, questo è l'indizio di ieri. Oggi vi dico che il suo viaggio culinario è iniziato all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del lago d'Orta che ha

0: trovato la sua vera consacrazione gastronomica. Ditemi dove mi sono andato a cacciare questa settimana, un indizio al giorno fino a venerdì, poi uscirò fuori con dei gadget per omaggiare uno solo di voi che verrà estratto dalla nostra redazione. Il numero lo sapete già, dai, 335 787 1910.
1: L'indiano su Radio Lattenieri.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: comuni immortali, Achille Lauro con lui, Superiamo Luna, quindi primo disco della nostra seconda ora insieme che si apre come ogni giorno con Ok Salute e Benessere.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, dimenticate per un attimo le creme anti-age, gli integratori miracolosi. La chiave per restare giovani potrebbe trovarsi in un pennello, in uno spartito o tra le sale di un museo. Secondo una ricerca d'avanguardia condotta dall'Università College London, immergersi nell'arte e nella cultura ha un impatto diretto e misurabile sul nostro DNA, rallentando il ritmo con cui le nostre cellule invecchiano. Lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Innovation in Aging ha analizzato i dati biologici di oltre 3.500 adulti. I risultati sono sbalorditivi. Chi si dedica ad attività artistiche almeno una volta a settimana risulta, a livello biologico, un anno più giovane rispetto a chi non lo fa. Per dare un'idea della portata della scoperta, i ricercatori hanno fatto un paragone audace. L'effetto ringiovanente dell'arte sulla velocità di invecchiamento è paragonabile alla differenza che passa tra un fumatore e chi ha smesso di fumare. L'arte batte la palestra? Un dato che farà discutere riguarda proprio il confronto con il movimento fisico. Sebbene l'esercizio resti fondamentale, i test hanno dimostrato che sport settimanale riduce l'età biologica di circa 6 mesi, arte settimanale riduce l'età biologica di 1 anno, quindi il doppio. Questi risultati dimostrano l'impatto della cultura a livello biologico, proprio come accade con l'attività fisica, spiega la professoressa Daisy Fancourt, a capo del gruppo di ricerca. L'arte riduce lo stress e abbassa i livelli di infiammazione nel corpo, proteggendo il sistema cardiovascolare. Gli scienziati hanno utilizzato i cosiddetti orologi epigenetici, strumenti che misurano l'invecchiamento dei tessuti analizzando i campioni di sangue. Con un impegno settimanale l'invecchiamento si rallenta del 4%, con un impegno mensile del 3%. Non si tratta solo di sentirsi meglio, il corpo reagisce agli stimoli creativi rallentando il decadimento cellulare. Cantare, ballare, scattare fotografie e semplicemente passeggiare tra i monumenti di una città storica agisce come un vero tonico per l'organismo. Bisogna fare attenzione però, nel senso che uno dice: allora perché le persone che vivono nelle bellissime città italiane, cittadine, borghi italiani, poi alla fine invecchiano come gli altri? Perché devi farci caso, devi guardarla la bellezza per avere un effetto sui livelli di stress. Già un altro studio comunque aveva dimostrato che regalarsi momenti per i propri hobby abbia un impatto positivo sulle condizioni di salute. Sebbene i benefici siano per tutti, sono gli adulti sopra i 40 anni a ricevere la spinta maggiore. In un mondo che invecchia, l'accesso alla cultura non è più solo una questione di svago, ma di salute pubblica. Come sottolineato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, integrare l'arte nella vita quotidiana può aiutare a prevenire malattie gravi e a vivere non solo più a lungo, ma meglio. Molti di noi sanno istintivamente che la creatività ci rende felici, conclude Holly Smith Charles dell'Art Council England, ma ora abbiamo la prova che musei e biblioteche ci aiutano letteralmente a restare giovani. Allora, in sintesi, questo nuovo studio della University College di Londra rivela che dipingere, cantare o visitare musei non sia solo un passatempo, ma un vero farmaco biologico. Frequentare luoghi di cultura rallenta l'invecchiamento cellulare fino al 4%, con effetti superiori persino all'attività fisica settimanale. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot. Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardot e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
6: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 66.

Maledetto me, Fulminazzi. Benvenuti, bentornati su Radio Latte e Miele. Ancora non vi ho dato il buon appetito per oggi e sono le due ore canoniche dell'orario del pranzo. Come fare a non dire a voi buon appetito? C'è tutto, dai, ci sono i nostri argomenti leggeri, spero. C'è la musica italiana e c'è anche il buon gusto di noi italiani di mangiare, anche se velocemente durante la pausa pranzo. Oggi celebriamo la nascita di Mac Bongiorno, era il 1924, 26 maggio. E attraverso Mike Bongiorno e le sue trasmissioni, il decennio degli anni 90 ci ha donato un eroe, cioè il signor Giancarlo. Io non so se lo conoscete, però il signor Giancarlo nei meme dei vari Instagram, TikTok, eccetera, è diventato un idolo anche delle persone che nel 95 non c'erano, e beati voi. È un eroe folle e iconico proprio della storia della televisione. Durante una puntata della Ruota della Fortuna, era il 95, davanti a una frase misteriosa ormai praticamente completata, decise di rinunciare a ben 8 milioni di lire, che comunque non erano pochi all'epoca, per entrare di diritto nel mito della televisione. Invece di dare la risposta corretta sulle Amazzoni, scelse di pronunciare una parola decisamente più ironica, per alcuni volgare, scatenando il finto sdegno di un incredulo Mike Bongiorno, che aveva già capito e già sperava, insomma, che il signor Giancarlo desse quella risposta lì. Giancarlo perse i soldi del Montepremi, però con quella clamorosa gaffe scelta e deliberata si regalò assolutamente una fama immortale che è arrivata, pensate, dal 1995 fino ai giorni nostri. Ci sono Clara e San Giovanni con le

0: Che coppia!
1: Clara e San Giovanni, le ragazze, martedì 26 maggio. Buongiorno a tutti, buon appetito ancora rinnovato. Il 26 maggio del 1897 usciva a Londra Dracula, capolavoro gotico dell'irlandese Bram Stoker. Sebbene le figure vampiresche esistessero fin dalle civiltà antiche, come sappiamo, lo scrittore diede dignità letteraria a questo mito, strutturando il romanzo come una raccolta di diari. Per creare l'inquietante conte, Stoker fuse leggende balcaniche, un fatto di cronaca americano legato alla tubercolosi e la figura storica del sanguinario principe Vlad III di Valacchia, detto Draculea. Il libro, che narra appunto lo scontro tra il vampiro e il professor Van Helsing, ha segnato la cultura pop, ha ispirato storici adattamenti anche del cinema, per esempio Nosferatu del 1922, fino al celebre film di Francis Ford Coppola del 1992, ben 70 anni dopo.

0: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
1: Spot.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Conte Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
10: Siamo a metà della seconda ora e quindi parte il secondo viaggio nel tempo. Celebriamo la musica di Riccardo Cocciante, Bella senza anima, capolavoro del 74, e poi gli anni 80 con Loredana Bertè, In alto mare.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Una delle più belle canzoni italiane, 1980, la grande, immensa, meravigliosa Loredana Bertè, in alto mare magari, potessimo essere adesso in alto mare. Vengo da voi, tanti sono i messaggini, vi ho chiesto quali sono i vostri passatempi del cuore, quelli preferiti. Martina da Lucca, il mio hobby preferito in assoluto è la bicicletta, ma rigorosamente vintage. Giro per i mercatini a caccia di vecchie bici da corsa degli anni 70 e 80, le smonto, le pulisco e poi ci vado a fare le scampagnate sui colli. Ancora Claudio da Parma. Radio Latte e Miele, da buon parmigiano il mio passatempo non poteva che essere legato alla tavola, ma la mia vera fissa è la panificazione con il lievito madre. Ha un nome, si chiama Arturo e lo tengo in vita da 3 anni. Chiudo con Beatrice da Taranto, un saluto alla mia radio preferita, il mio passatempo è un po' insolito. Colleziono, sperimento ricette di tisane e infusi fatti in casa. Compro fiori secchi, spezie, radici ed erbe officinali. Umberto Tozzi, gli altri siamo noi negli anni 90.

0: format con il rischiatutto, ha introdotto i celebri pulsanti e la mitica figura del signor No. Con l'avvento della televisione commerciale, poi dagli anni 80 e 90 in poi sono nati dei successi intramontabili. Il quiz musicale, per esempio, Sarabanda di Italia 1 nell'orario di cena, più o meno, ricordo che veramente lo guardavano in tantissimi. Il nuovo millennio ha poi ridefinito la tensione con Chi vuole essere miliardario, con Gerry Scotti, che non è ovviamente a livello di Mike Buongiorno, ma è uno di quei personaggi proprio legati intensamente al quiz. I giochi del preserale moderno, per esempio come L'Eredità, e su questo, su quell'orario lì, c'è una curiosità da raccontare, o meglio da citare, perché l'ha raccontato Gerry Scotti in un podcast un paio di anni fa, dicendo: guarda che 25-30 anni fa fare il preserale, cioè lavorare alle 7, era addirittura dispregiativo, mentre adesso, guarda caso, lo vogliono fare tutti perché lo share è altissimo.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
2: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
3: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
2: Aperti anche la domenica. Domenica a pranzo.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: roccia, contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Concludiamo così con gli anni 2000, il viaggio nel tempo, il secondo insieme di questa seconda ora, martedì 26 maggio. Marco Mengoni con Guerriero, una delle canzoni più belle non solo della sua discografia ma di tutta la canzone italiana per eccellenza. Lui è un interprete straordinario. Oggi vi stiamo chiedendo il passatempo preferito. Appena avete due ore, tre ore di tempo, cosa vi piace fare? Sono tantissimi i messaggi, io vi ringrazio per la partecipazione, ma alla fine di questa seconda ora noi giochiamo.
2: Ci nascondiamo.
1: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Mi sono andato a nascondere ieri e vi ho dato il primo indizio. Oggi il secondo. E c'entro anche in modo molto comodo dentro questo personaggio perché è veramente di grande stazza, è enorme. Nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse in giro per l'Italia. È diventato un personaggio televisivo conosciutissimo e questo l'ho detto ieri. Oggi vi aggiungo che il suo viaggio culinario è iniziato all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del Lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione gastronomica. Un indizio al giorno fino a venerdì, quando poi la redazione estrarrà un nome di quelli che hanno partecipato, di voi che vi siete buttati, per omaggiarvi dei nostri gadget. 335 787 1910, indovinate dentro quale personaggio sono nascosto.
3: L'indiano su Radio Lattenieri.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, con la loro Superstar, abbiamo insieme a loro superato le due. Buon pomeriggio a tutti da Radio Latte e Miele, inizia ora l'ultima mezz'ora dell'Indiano.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
7: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
8: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Latte miele.
2: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
1: Latte miele.
3: La gente della notte fa lavori strani, certi escono oggi e vinto.
0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

0: L'ultima dei pinguini tattici nucleari si chiama così. Sorry, scusa, lo siento. Siamo quasi alla fine dell'appuntamento di oggi, dell'indiano di martedì, e ho ricevuto anche dei messaggi dicendo: ma scusa, parli di Mac, buongiorno, e non citi il fatto per eccellenza. Ma io l'ho tenuto alla fine. Tutti noi ci ricordiamo un avvenimento incredibile. Era il 1990 a Telemike, e c'è il caso della signora Livoli. È una delle pagine più iconiche, per alcuni versi anche drammatica, della televisione italiana. La concorrente, che era la campionessa in carica, esperta di storia della medicina, fu colta in flagrante mentre sbirciava dei foglietti con gli appunti che erano strategicamente nascosti addirittura nel reggiseno durante le domande. C'era la cabina, non so se ricordate, sicuramente sì, e la reazione di Mac Buongiorno fu implacabile. Ha fermato il gioco, la accusò apertamente di truffa davanti a milioni di telespettatori e la squalificò immediatamente, difendendo la sacralità del regolamento. La signora Livoli fu sopraffatta dallo scandalo in diretta, fu colta addirittura da un improvviso svenimento in studio, non si è mai capito se lo abbia fatto apposta o meno, e questo episodio, a metà tra cronaca e spettacolo, divenne poi il simbolo storico dell'ossessione per la vittoria e del rigore morale del re del quiz. Ci fu anche la storia del cruciverbone nella storia della televisione, che fece veramente scandalo. Era sempre quel periodo lì, quindi insomma ce ne sono da raccontare in relazione al quiz. C'è una novità adesso con Mr. Rain, arriva Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: La novità di Mr. Rain si chiama Lunedì Nero. Abbiamo terminato l'appuntamento di oggi dell'Indiano. Abbiamo imparato diverse cose disquisendo dei quiz. In quello che sarebbe stato il compleanno di Mac Mongiorno era il 26 maggio 1924. Abbiamo parlato dei vostri passatempi. Mi avete stupito, c'è chi fa l'uncinetto creando personaggi, c'è chi fa scalate, chi fa il trekking, chi dorme, semplicemente dormire quando magari si hanno 3 ore libere senza bambini, figli che urlano e che ovviamente ti impegnano. È un bel tempo speso con i propri figli, soprattutto quando sono piccoli, però anche il tempo per respirare e per dormire è sempre utile. L'Indiano torna domani, sempre a mezzogiorno, su Radio Latte e Miele, fra pochissimo il pomeriggio è affidato ad Andrea D'Agostino e alla sua area.

0: prenditi cura di me.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Il pomeriggio di martedì 26 maggio è in buone mani. È arrivato Andrea D'Agostino, ho visto che bussavi.
3: Sì, certo, voglio entrare, fatemi entrare.
2: Questa fretta di prendere il timone, lo capisco.
3: Grazie Henry, a domani, ciao.

0: Oggi è martedì 26 maggio. Ciao a tutti, buon pomeriggio, avanti avanti che c'è posto nella grandissima nostra... Eccola qua, la nostra arena, come sempre, è un luogo metafisico dove potete sedervi un po' dove vi pare con la mente, chiaramente, perché uno, metti che uno è in macchina, uno è a casa che fa i mestieri, qualcuno è al lavoro, insomma, ne avete veramente tantissime da fare anche oggi in questo martedì 26 di maggio 2026. Buon pomeriggio, benvenuti, è calda oggi, oggi è parecchio parecchio calda, sembra luglio, se ne parlava anche nei giorni scorsi insieme ad Alessandra Tropiano del meteo.it, un entità anticipo di estate che è piuttosto torrida, soprattutto qua in pianura padana. Spero per chi invece si trova in località forse un pochettino più ventilate che questo caldo non sia ancora arrivato. 335-787-1910, come sempre, questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. E oggi una bella puntata, avremo anche un ospite, ma questo ve lo racconteremo più tardi. Intanto la nostra tappa negli anni 90, lui è Francesco Baccini, Ho voglia di innamorarmi.
1: Tutto va bene, regolare, tutto procede come un treno in mezzo a un tempo.

0: Francesco Vaccini, Ho voglia di innamorarmi, su Radio Latte Miele. È l'amore, è una cosa che puoi provare nei confronti di un'altra persona, di un animale, ma anche di uno sport. Infatti chi ama il ciclismo, chi ama andare in bici, è veramente un amore incredibile, un amore veramente molto molto molto profondo. C'è bisogno di amore sia per praticarlo ma anche per raccontarlo. Ci sono delle figure nel mondo dello sport che si chiamano i cronisti, no? Li conosciamo tutti, i telecronisti, soprattutto coloro che in televisione, in radio, sulla carta stampata ci raccontano le gesta eroiche di atleti in giro per il mondo. Ultimamente se ne parlava anche con alcuni colleghi giornalisti, alcuni colleghi proprio cronisti, la tendenza sta diventando un po' quella di insomma lasciare nella sede principale, spesso a Milano, i cronisti e chiedergli di fare la cronaca ad un video che vedono in diretta sui loro monitor. E in pochi, sempre meno, vanno in giro per il mondo a seguire grandi eventi quando c'è poco budget, ma soprattutto anche per motivi di spesa. Oggi andare in giro e portare magari una troupe, un cronista, un altro commentatore e altre persone che coordinano tutta la macchina è diventato piuttosto complesso e piuttosto oneroso. Per questo motivo in tanti di cronisti, telecronisti, esperti di calcio, insomma, commentano le partite o i giri d'Italia, ad esempio, stando nelle sedi principali. Però c'è una figura quasi che un po' del romantico, se vogliamo, è quella del motocronista. Ne parliamo tra poco.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.

0: temere. Torniamo sul tema dell'amore, in questo caso amore per le due ruote, amore per il ciclismo e la bicicletta. E si parlava di questa figura molto romantica presente anche quest'anno al Giro d'Italia, cioè quella del motocronista. Cosa fa il motocronista? E segue letteralmente ogni tappa del giro, ogni chilometro che viene percorso a bordo di una moto, e stando sulla moto fa proprio la cronaca di tutto ciò che incontra e tutto ciò che vede. Non è mai e raramente si trova alla insomma in testa al giro, spesso sta in coda, spesso sta nelle vie di fondo per raccontare proprio magari anche il gruppone, no? Il gruppo di coda dove ci sono tantissimi ciclisti che spesso un po' si sportellano. Anche quest'anno c'è un motociclista al Giro d'Italia, lui si chiama Stefano Rizzato, è arrivato al suo 7° Giro d'Italia da motocronista e dice che vedere una corsa da un monitor o vederla dal vivo, dall'interno proprio fisicamente, è come passare dai videogiochi 2D a quelli in 3D. Ti cambia tutto il mondo, perché non sei più un semplice spettatore che ha il compito di raccontare quello che vede, ma lo vivi in prima persona. E proprio la sua sfida è proprio questa, quella di raccontare tutto ciò che sugli schermi e in televisione è più difficile da vedere. Quindi c'è anche la parte sportiva, certo, quella la racconta, ma il Giro d'Italia, come tutti i grandi eventi dedicati al ciclismo, la parte bella è anche quella di raccontare tutto ciò che c'è intorno dei posti che vengono attraversati. Ha raccontato anche dei tanti momenti di tifo, no? Delle persone che vanno a vedere il Giro d'Italia, spesso in zone in cui di solito non succede molto, quindi vedere il Giro d'Italia è una grandissima emozione ed è stupendo. E proprio per questo motivo esiste una figura ancora molto romantica come quella del motocronista.
1: Arena Latte Miele.
2: Arena Latte Miele.

È già cominciato da mezz'ora un nuovo pomeriggio insieme qui su Radio Latte Miele. Ben ritrovati. Tra poco torniamo anche a giocare con il gioco degli indizi. 335 787 1910 è il numero per tutti i vostri messaggi.

0: 15 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Si chiama Rugiada, la nuova canzone di Arisa che abbiamo appena ascoltato su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon martedì 26 maggio 2026. Io sono Doug, mi presento, tiro fuori la mano dall'autoradio e ve la stringo calorosamente. Insieme a me, come sempre, c'è Glauco in regia. Ciao Glauco!
1: Che meraviglia!
0: Lo so, meraviglioso, stupendo. Un martedì, martedì veramente di quelli, guarda, che più di così non si può chiedere, non si può pretendere. Allora, oggi c'è il gioco degli indizi al 335-787-1910, ma vi avviso, lo facciamo tra poco, quindi non vi preoccupate, non allarmatevi più di tanto. Tra poco sentiremo la voce dell'artista che questo giovedì sarà protagonista nella nostra canzone strapazzata.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
11: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
12: Aperti anche la domenica a pranzo.
13: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
14: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
13: Sì, ma attento a non graffiarla.
14: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
15: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
16: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
17: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
16: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
18: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

La bossa nostra di Gaia è disco latte miele di questa settimana. E noi siamo pronti per la classificissima. Con la classifichissima di oggi ritorniamo negli anni 70, ad aprile degli anni 70, 1975, mese in cui ancora una volta Mina aveva dei problemi con la Rai. L'abbiamo detto anche la settimana scorsa, non è la prima volta che succedeva. Questa volta però tutto deriva proprio dalla canzone che stiamo per sentire. Uno dei suoi più grandi successi degli anni 70, canzone che ha regalato la fama in Italia a Cristiano Malgioglio, che ne ha scritto il testo, e da lì in poi Malgioglio è stato un autore tra i più richiesti sul panorama italiano, soprattutto per quanto riguarda le canzoni, chiamiamole così, un po' birichine. Perché questa è una canzone un po' birichina, se vogliamo, perché qua si parla proprio dell'amore, ma nel senso del rapporto fisico, no? Ecco, sentire cantare queste cose da una... certo, da una donna di classe, se vogliamo, come Mina negli anni 70, in molti, soprattutto i burocrati Rai dell'epoca, si sono un po' indispettiti. No, noi questa cosa qua non possiamo mica mandarla in onda, ci ascolta tutta Italia, sia mai che si parli di sé all'interno di un brano delle Hit Parade. E infatti per diversi mesi la canzone è stata ostracizzata del tutto, fino poi a tornare in classifica anche grazie agli ascoltatori che la volevano a tutti i costi. L'importante è

0: Nina con L'importante è finire. Su Radio Latte Miele, presente nella classifichissima del 1975, in questa settimana di fine maggio, gli italiani andavano a comprare questa canzone nei negozi di dischi nonostante la divieto, in un certo senso, da parte della RAI di trasmetterla nei programmi radiofonici e anche nei programmi televisivi. Ciò nonostante, evidentemente gli italiani un po' si erano stufati di questo finto perbenismo, questa morale un po' opprimente, e sentire determinate canzoni a casa propria piuttosto che in televisione un po' permetteva di svagarsi, no? Di divagare rispetto alla vita di tutti i giorni e magari per qualche minuto concentrarsi su qualcosa di ben più piacevole che la vita di tutti i giorni. Noi però oggi giochiamo insieme, abbiamo una missione assolutamente fondamentale, che è quella di giocare insieme a voi anche oggi al 335 787 1910. Sì, perché oggi inizia il gioco degli indizi, oggi e domani scopriremo delle piccole perle, no? Dei piccoli pezzettini di puzzle che ci aiuteranno a comporre poi quello che sarà la canzone strapazzata che giovedì ci regalerà i gadget di Radio Latte Miele. 335 787 1910 per tutti i vostri messaggi vocali, in questo caso, perché c'è da riconoscere una voce, questa.
1: Ci sono ragionieri e avvocati, capito, che sovraintendono a tutto, per cui io in effetti io ho fatto la classica gavetta.
2: Come no?
1: Perché avanti e indietro, poi con, soprattutto nei corridoi di, della numero uno, con Battisti, con Mogol, Mara Maionchi, per parecchi anni, capito? Quindi frequentavo sia i corridoi delle case discografiche, sia le aule dell'università.
0: Ok, dai, qui si parla dei primi anni di carriera di questo cantautore. Da un indizio? È napoletano. Ok? Basta, poi gli altri indizi li do più tardi. Intanto però provateci, buttatevi lo stesso. 335 787 1910, di chi è la canzone, la voce che avete appena sentito.
3: Arena Latte Miele.

0: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ripartiamo, scegliete oggi voi il mezzo di locomozione che preferite. Poi si può anche andare a piedi alla fine. C'è il sole e si sta bene. Pronti per un nuovo viaggio nella storia della musica italiana? In questo caso torniamo nel 72 con Mia Martini.

0: Gli anni 80 insieme a Lucio Dalla con Mambo su Radio Latte e Miele. Bello anche ritrovare queste canzoni magari un po' più nascoste della bellissima discografia di Lucio Dalla. Questa non tra le più famosissime, però stupenda come sempre. Torniamo a giocare insieme, ma sì, dai, corriamo, giochiamo, mandiamo i messaggi vocali al 335-787-1910. Oggi capiamo chi è l'artista misterioso, quello che questo giovedì, insomma, sarà protagonista con la canzone strapazzata. Dicevamo i messaggi vocali per riconoscere una voce e questa. E
1: mi disse: senti, parliamoci chiaro. Noi non abbiamo niente da rimproverarci. Noi il tuo disco l'abbiamo messo negli scaffali dei negozi, però vedi, la regola fondamentale di questo mestiere è che niente si muove che non venga promozionato. Il termine promozionato non è che mi... pubblicizzato. E quindi siccome la RAI non vuole trasmettere le tue canzoni, dice la voce è sgradevole, e quindi per noi è finita, tu hai un'alternativa, tu hai l'università, fa l'università e basta, levati dai piedi. Ah. E allora io, ecco, in Inghilterra mi ero costruito il tamburello a pedale, è stata la mia servizio.
0: Basta. E dà degli indizi qua, è tamburello a pedale, do un altro indizio, Glauco. Suona l'armonica a bocca.
1: Questo è un grande indizio.
0: 335-787-1910, di chi è la voce che avete appena sentito? Altro indizio, non è Pino Daniele. Lo sentiamo con Bambina.

0: Pino Daniele con Bambina su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena. È arrivato quel momento lì, quello in cui si parla di sport finalmente. Lo affrontiamo spesso e volentieri, però diciamo che alcune notizie stanno bene un po' tutte insieme, una sorta di Macedonia di informazione nel 3 su 3. E partiamo con il tennis, altra giornata molto impegnativa per i tennisti italiani a Roland Garros. Ieri sera il derby italiano è stato vinto da Flavio Cobolli, oggi ha vinto anche Matteo Arnaldi. Questa sera invece c'è molta attesa per l'esordio in tabellone per Jannik Sinner, che affronta il francese Tabor. Tra le donne passa al prossimo turno anche Jasmine Paolini. Passiamo anche dal calcio. L'esclusione dalla Champions League costa cara a Massimiliano Allegri, esonerato dalla panchina del Milan. Il crollo verticale nelle ultime 10 giornate costato proprio la Champions League apre però le porte a una rivoluzione totale anche in dirigenza. Annunciato il divorzio da Iglitare, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. E il Giro d'Italia, la tappa meno complicata di questa edizione della Corsa Rosa, era una occasione per i velocisti, la tappa di ieri tra Voghera e Milano, praticamente tutta dritta e tutta pianeggiante, ma il gruppo, insomma, si fanno male i calcoli e arriva tutta una grande fuga verso alla fine a Milano, e in Corso Venezia trionfa il norvegese Fredrik Lavik, che batte in sprint Mirko Maestri e Martin Marcellusi. Maglia rosa ancora per Vingegaard. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto di Guglio. È rustico e si sente.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Quando l'amore

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su

0: indescrivibile.
1: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
0: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
2: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: una bolla.
1: E così il protagonista di questo giovedì della canzone strapazzata sarà Edoardo Bennato. L'abbiamo scoperto poco fa. Lo so, caro arbitro, tu avevi indovinato, arbitro, quindi sarai contento, no?
2: No.
1: No. Ok, tra poco la seconda ora di Arena.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: al mio paese, Serena Brancale con Levante Delia su Radio Latte Miele. Ciao, bentornati ad Arena, benvenuti martedì 26 maggio, l'ultima ora insieme per quanto riguarda questo pomeriggio. Io sono Doug, con me regia c'è Glauco. Ciao Glauco! È qui fuori Glauco, sentite suonare perché tra poco avremo un ospite. Sono sicuro che avete sentito anche lo spot in onda nel corso degli ultimi giorni. Siamo partner di un nuovo concorso musicale che si chiama Il Mio Cantico Libero, organizzato dal MEI, il meeting delle etichette musicali indipendenti. E tra poco sarà con noi proprio il patron di tutto questo grande e meraviglioso spettacolo, con noi Giordano San Giorgi.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
10: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
11: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
12: Regala il mio sorriso per i miei giorni tristi.
13: Latte e miele.
14: Con un sorriso marimessa al mondo, con un sorriso.
13: Latte e miele.
15: Se qualcuno poi ti parla di me, un sorriso ti spaccherà in tre.
16: Radio Latte e miele.
13: La tua musica italiana.

0: Laura Pausini su Latte Miele con Immensamente su Radio Latte Miele, e noi siamo molto contenti di dare il benvenuto a Giordano San Giorgio. Giordano, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'ospitalità, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: Ti presento agli ascoltatori perché tu fai un lavoro molto importante per la musica italiana e non solo, per gli artisti. Possiamo dire presidente, giusto, del MEI, il meeting delle etichette indipendenti.
1: Vabbè, italiane. Patron del MEI,
0: si dice sempre. Facciamo patrono.
1: Okay. Più questa, friendly.
0: Sì, sì, sì, è più radio friendly, esatto. Si capisce meglio. Esatto. Ecco, vabbè, intanto il MEI è un'organizzazione che è anche un evento, no? Ogni anno a Faenza si riuniscono tutte le etichette musicali indipendenti italiane e si parla un po' anche dello stato della musica.
1: E soprattutto siamo una piattaforma, ne parlavo prima con una vostra collaboratrice puntuale, precisa e competente, e diamo spazio ai giovani talenti che poi emergono. Due anni fa eravate presenti e premiavamo sul palco uno sconosciuto, Lucio Corsi, che ecco, il migliore artista indipendente, che tra l'altro era già passato dalla vostra radio. Quindi questo è anche un po' il nostro ruolo, scoprire nuovi talenti. Cito Colapesce di Martino, cito i Maneskin che hanno fatto il primo concerto ufficiale al MEI, tantissimi altri hanno trovato nel MEI una piattaforma di lancio, perché si incontrano con le etichette, i produttori, con gli altri artisti, e da lì proseguono.
0: Ed è una soddisfazione, penso, per voi poter vantare queste scoperte, no?
1: Beh, diciamo sì, è un motivo di orgoglio importante, diciamo che soprattutto quando vedi che viene ripagato. Ad esempio ci è capitato ogni volta che i Maneskin hanno avuto un successo importante, hanno postato su Instagram la foto di loro all'Eurovision, oppure in tour con i Rolling Stones che avevano fatto soldato, e sotto la foto, sotto la torre dell'orologio a Faenza, di quando fecero il primo concerto ufficiale. Quindi è una cosa bella proprio.
0: Beh, certo, certo. Quest'anno c'è una novità che vi riguarda, perché avete organizzato un, possiamo definirlo sì, un concorso, no?
1: Sì, sì, un contest. Esatto.
0: E si chiama Il mio cantico libero, in occasione degli 800 anni dalla scomparsa di San Francesco d'Assisi. E il mio cantico libero un po' va anche ad acchiappare la famosissima canzone di Lucio Battisti, Il mio canto libero. Qual è la connessione tra Lucio Battisti e San Francesco?
1: La connessione è che il cantico delle creature viene ritenuto la prima canzone d'autore in assoluto del nostro paese, e il mio canto libero è ovviamente una delle grandi canzoni d'autore di Battisti Mogol, e tra l'altro Mogol è uno dei collaboratori al progetto. Mi ha concesso di utilizzare questo, come dire, gioco di parole, il mio cantico libero, che è andato molto bene, e che abbiamo fatto un contest, devo dire, totalmente in controcorrente, in controtendenza, cioè dove si parla un po' di contenuti, di temi legati a San Francesco, come l'ambiente, la pace, la natura, la povertà, tutti i temi che spesso facciamo fatica a trovare nei testi abituali oggi, vero, delle canzoni, delle canzoni pop. E abbiamo avuto, devo dire, un riscontro importantissimo. Sono arrivate oltre 150 brani originali, da tutti giovanissimi, tra l'altro, perché abbiamo fatto per under 35, come erano la maggioranza under 25, e abbiamo fatto una selezione con una giuria importante. C'erano Omar Pedrini, Erika Mu, Carlo Marrale e tantissimi altri, che hanno selezionato 40 artisti, che poi sono diventati 24 in questa semifinale, che poi abbiamo portato al CET di Mogol a fare un laboratorio che è stato straordinario anche dal punto di vista emozionale.
0: Dai, ne parliamo meglio tra poco. Intanto c'è anche una canzone per celebrare questo concorso, e il titolo è Una vita nuova, tutte insieme per Il mio cantico libero. Ne parliamo su Radio Latte Miele.
2: La notte brucia e questo fuoco

0: Una vita nuova a tutti gli artisti di Il Mio Cantico Libero riuniti per incidere e scrivere questa canzone. Canzone che vede tante persone partecipare dentro questo brano.
1: Allora,
0: diventerà un po' una sigla.
1: Sì, sì. Diciamo che abbiamo fatto questo master al CET di Mogol, un posto straordinario, dove si è creato proprio un clima di fraternità e collaborazione fra i 24 che poi saranno il 31 maggio e il 1 giugno a San Severino Marche a fare la semifinale del Cantico Libero. Una fratellanza che li ha portati a realizzare insieme un testo e le musiche con i maestri di Mogol, Folcheri, Anastasi, Satta e tanti altri che erano lì, che dopo due giorni è uscito questo brano scritto veramente a 24 teste e 48 mani, ma in più con l'aggiunta di una breve cosa di Mogol. Quindi
0: ecco,
1: è un brano che ha 25 autori. Credo che sia un caso unico. Abbiamo fatto il lavoro attorno alla SIAE per raccogliere le firme, è stato un lavoro lunghissimo.
0: Ci credo.
1: E quindi 24 giorni che fanno un brano con Mogol e con i suoi maestri, veramente è stata una cosa che ha emozionato tutti i ragazzi. E quindi lo faremo diventare la sigla, ovviamente, di apertura e di chiusura degli eventi che faremo appunto il 31 maggio, 1 giugno a San Severino, la finale a Rieti il 26 settembre, il 3-4 ottobre faremo le premiazioni a Faenza.
0: Ok, in occasione
1: per il MEI e per la festa del patrono.
0: Esatto. E, a proposito di Mogol e questo rapporto che si è anche creato in questi pochi giorni al suo CET, com'è rimasto Mogol dopo aver conosciuto questi ragazzi?
1: Allora, Mogol doveva fare due ore iniziali e poi lasciare il posto agli altri. È stato lì tutti e due i giorni e non ha fatto altro che parlare continuamente con tutti i ragazzi, nonostante diciamo
0: chi
1: fa da assistente a lui, come segretario, cercava di invece lui proprio la voglia di parlare con i ragazzi, di confrontarsi, di chiedere delle cose, di dirle a loro. È stata una cosa sorprendente, i ragazzi sono rimasti veramente entusiasti. Cioè Mogol ha dato una testimonianza non solo della capacità di fare canzoni, di costruirle insieme, ma anche che serve un grande rapporto umano fra gli artisti per creare poi delle cose belle.
0: Certo,
1: e quindi questo è venuto fuori fra 24 ragazzi che non si erano mai visti prima e che alla fine dei due giorni cantavano le loro canzoni in coro sul prato. Stupendo, prima di andarsene.
0: Bellissimo.
1: È stata una cosa, io mi sono anch'io esibito con la canzone del sole che ha fatto da apripista, che è un classicone che sanno tutti. Bravissimo, si usava per quello, ma lo sappiamo solo noi boomer.
0: No, non è vero, guarda, le posso assicurare che ancora oggi è amatissima come canzone. Parlavamo proprio del rapporto di amicizia che serve per fare della bella musica e questo è uno degli esempi migliori. Lucio Battisti, il testo di Mogol, Il Mio Canto Libero.
2: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Lucio Battisti, il mio canto libero. Un po' Battisti per tanti motivi, anche Mogol chiaramente. Un po' il filo tra Battisti e San Francesco però c'è. Cioè, anche nei testi c'è sempre tanta natura, c'è sempre pace, amore, voglia di stare insieme.
1: Sì, sì, sono temi
0: sempre ricorrenti.
1: Sono i temi che tra l'altro Mogol ha utilizzato negli anni 60. Tra l'altro lui faceva parte di un movimento che si occupava proprio di natura, fece quel famoso viaggio a cavallo con, certo, Lucio Battisti. E quindi diciamo proprio i temi in qualche modo corrispondono. Ed era, come dire, anche anticipatorio, perché diciamo che negli anni 60 questi temi non erano proprio all'avanguardia, poi sono diventati un tema abituale quando ci si è accorti delle problematiche che c'erano. Diciamo che qui tutti questi ragazzi insomma li estrapolano in maniera interessante, originale, e troveremo quindi qui il 31 maggio e 1 giugno a San Severino in piazza 24 giovani che ci propongono proprio dal rap al rock, la canzone d'autore.
0: I generi sono interessanti.
1: Sì, sono tutti diversi e trovi proprio le cose più varie, com'è la realtà della musica di base oggi,
0: certo,
1: che non è quella,
0: certo,
1: che ci raccontano con un paio di generi che dominano. In realtà i ragazzi fanno di tutto, spaziano dall'elettronica al rock, dal pop alla canzone d'autore legata agli anni 60, quella legata più all'attualità. E quindi qui è veramente uno spaziare con alcune punte di eccellenza di grande rilievo. Quindi saranno due serate molto belle.
0: Dai, ricordiamo ancora una volta l'appuntamento, esatto. Hai detto tra pochissimo, perché sarà fine in questo mese.
1: Questo fine settimana, domenica 31 maggio, lunedì 1 giugno, in piazza del Popolo San Severino Marche, le finali del mio cantico libero. Dalle 21 apriranno ovviamente degli artisti del territorio, poi ci saranno tra gli ospiti Roberta Giallo, Patrizia Cirulli e Franco Fasano, che lavorano tra l'altro dei brani originali, okay, sui temi francescani, e mettono in musica anche delle poesie di Rondoni. Poi premiazioni alla fine col MEI a Faenza il 3 e 4 ottobre, dopo aver fatto la finale a Rieti il 26 settembre. Concludo dicendo che in estate abbiamo un altro paio di appuntamenti importanti come il meeting delle etichette indipendenti, sempre per scovare nuovi artisti. Uh-huh. Faremo il Meeting Music Contest il 22 agosto a Rimini, nello stesso giorno in cui verrà il Papa, quindi una casualità, okay. Speriamo di essere benedetti per sempre. E poi invece a luglio faremo la finale del premio Bruno Lauzi ad Anna Capri, che sto seguendo alcuni anni, che sta facendo venire fuori tanti cantautori veramente molto bravi. Poi tante altre cose che potete vedere nel nostro sito myweb.it.
0: Beh, preparatissimo sei, Giordano. Sei bravissimo, non ti devo fare neanche più una domanda. Grazie mille. Allora ricordiamo ancora una volta il mio cantico libero tra i tanti appuntamenti di questa bellissima stagione del MEI. Viva la musica e viva il MEI. Grazie Giordano.
1: Grazie, viva Radio Latte Miele e i suoi spazi.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
11: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
10: Sì, ma attento a non graffiarla.
11: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
12: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
13: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
0: Ripartiamo, tra poco c'è anche il Giro d'Italia, noi però siamo pronti per fare un altro giro, quello nella storia della musica italiana. E in questo caso dalle montagne ci trasferiamo al mare con questa canzone del 79.

Siamo tornati a un sabato italiano, quella di Sergio Caputo su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, buon martedì ancora una volta e buon pomeriggio a tutti quelli che sono arrivati da poco. E noi siamo pronti per tornare in giro, nel giro di...

0: Giro di.
1: Ancora grazie, li saluto sempre perché metti caso che ascoltano. Questa è nostra, no? Li saluto, i Mind Enterprises che hanno realizzato questa canzoncina dedicata al Giro d'Italia. E noi partiamo anche oggi con il Giro d'Italia. Siamo entrati nella settimana decisiva, perché questa sarà l'ultima. Arrivo previsto come sempre domenica a Roma, ma intanto da Roma fino a dove siamo in questa giornata la strada è bella che lunga, perché siamo in una delle due tratte transfrontaliere di questo Giro d'Italia. Siamo in Svizzera, la tratta è quella tra Bellinzona e Cari, siamo proprio nel mezzo delle Alpi, un posto meraviglioso, fantastico e stupendo, però una tappa piuttosto impegnativa, infatti è quotata con 4 stelle di difficoltà su 5, di tantissime salite, un dislivello di oltre 3000 metri nel corso di tutto il circuito, quindi insomma una bella tappa importante, soprattutto dopo quella di ieri un po' più tranquilla tra Voghera e Milano. Allora, intanto che i nostri amici ciclisti sono lì in giro che vanno e pedalano e fanno, noi ci fermiamo a Bellinzona e tra poco Gastrogiro.

Anche questa è una di quelle da cantare tutta quanta. Il cerchio della vita, cantata da Ivana Spagna su Radio Latte e Miele. Allora, ci siamo lasciati a Bellinzona. Non è... nessuno si è lasciato fisicamente. Cioè, nel senso, siamo a Bellinzona. Cosa si fa? Intanto, Glauco, dov'è Bellinzona? Come boh? È in Svizzera. Dai, è facile. Poi qua... a 50 km, non di più, comunque vicinissimo al confine tra Italia e Svizzera c'è Bellinzona. La gastronomia di Bellinzona che cosa propone? Intanto c'è moltissima influenza della cucina lombarda, quindi brasati, stufati, polenta, tutto questo è assolutamente garantito, spezzatini, ma qua la vera specialità sono i formaggi. Siamo nel bel mezzo delle Alpi, in zone meravigliose, e i formaggi di alpeggio la fanno da padrone, prodotti tutti nelle valli circostanti, con i classici aromi che solo i formaggi alpini sanno avere, quindi c'è molto anche dei profumi, no? Della flora montana. E da mangiare qua ci sono anche tantissimi dolci molto buoni, e questi forse sono un po' più rappresentativi del territorio di Bellinzona. Ad esempio ci sono, si chiamano bissoli, sono dei medaglioni di cioccolato dal ripieno morbido, buoni, sembrano dei buonissimi, veramente tanta roba, e quindi c'è di tutto e di più.

0: mygreen.it.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Giornata anticiclonica sul nostro paese, senza particolari disturbi da segnalare. Nel corso del pomeriggio avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi da nord a sud, senza però precipitazioni degne di nota, se non per qualcuna isolata sulla Sicilia. In serata e nella prossima notte condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attesi fenomeni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Spot. Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Si chiama Fottuta Canzone, quella di Gazzelle su Radio Latte Miele. Gazzelle che, come tutti noi, ha degli idoli, perché non solo noi persone normali possiamo considerare un cantante, un attore un nostro idolo, ma anche i cantanti stessi a loro volta hanno degli idoli. Questa sembra un po' un circolo vizioso, ma no, vi assicuro che è così, perché anche loro ispirazione un po' da qualche parte la devono acchiappare. E qualche mese fa a Roma era venuto Liam Gallagher, frontman degli Oasis. Hanno fatto la riunione l'anno scorso, vabbè, ma questa è un'altra pagina. Ecco, si trovava in un hotel Liam Gallagher e, sapendolo, è passato il tam-tam sui social e sui vari WhatsApp, in tutti si dicevano: oh, guarda che c'è Liam Gallagher in quell'hotel là, andiamo a fargli la posta, insomma andiamo a fargli a vedere se riusciamo a vederlo e a firmare qualche autografo, qualche foto. Ecco, sono andati in tantissimi, tra questi c'era anche Gazzelle, e non era l'unico, perché c'era anche Valerio Lundini, ce n'erano veramente tantissimi, tutti lì di fronte all'ingresso dell'hotel ad aspettare ore e ore e ore che Liam Gallagher uscisse. È uscito Liam Gallagher? No. Sono rimasti tutti lì come dei pali per ora ad aspettarlo, ma non è mai uscito nessuno. Quindi una delusione a volte capita a noi, a volte capita anche ai cantanti famosi.
1: Arena Latte Miele. Arena Latte Miele.

0: 17 in punto.
1: È martedì 26 maggio e sono arrivati anche oggi, contro ogni pronostico, Simo Rossi e Vaschi. Eccoli.
2: Ciao Doug.
1: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
2: Sto mangiando ancora i confetti del tuo matrimonio.
1: Anch'io,
2: del tuo compleanno.
1: A compleanno non si fanno i confetti.
2: Ah no?
1: No.
2: Cavolo, oggi devo chiamare per eliminare un ordine.
3: Oggi in tuo onore parleremo di matrimoni.
2: Davvero?
3: L'anticipo.
1: Ah, grazie, sì, grazie. L'anticipo.
2: Ma saremo io e te per sempre?
3: Sì.
1: Sì,
3: però
1: sì.
3: Non abbiamo anticipiamo anche che non abbiamo Salda Vinci in scaletta.
2: Ah, perfetto,
1: mannaggia.
2: Perfetto.
1: Ma
2: perfetto.
1: Lo vuoi? Chiamiamo Salda Vinci, se può venire?
3: Live sì. Così a caso no. Hai raccontato il tuo...
1: No, ho tamponato stamattina.
3: Allora io ho detto, sono partito dicendo mi si è tappato l'orecchio . E quindi ho prenotato la visita per...
2: Allora gli si è tappato il cofano, perché non si riesce più ad aprire.
3: E tu mi hai risposto, io ho tamponato con un bel sorriso, ho detto, che senso?
1: Adesso devo cambiare la macchina.
3: Devo cambiare la macchina. Cioè, se io fossi trasto in te non avrei usato quell'espressione.
1: Allora, aspetta che spiego. Allora, . È stato un tamponamento abbastanza leggero. Certo.
3: Tranne per la tua
1: tranne
3: macchina.
1: Che per la mia macchina. La macchina di quello davanti, tra l'altro, è una fortuna clamorosa. Quando tampono, tampono sempre Mercedes, Audi.
3: Meglio che non si sia fatto male, allora.
1: Infatti, lui non si è fatto niente.
3: Anzi, l'hai migliorata. C'ho la targa storta.
1: La mia macchina invece è rientrata di un po'. Prima era così, adesso è diventata un po' più corta.
3: Beh, perfetta per Milano.
2: Ora
3: perfetta.
2: È diventata una due posti.
1: Sì, è una smart.
2: Sì, esatto.
1: In un attimo. Vabbè.
3: Dopo il matrimonio pensavo partisse meglio l'avventura.
1: Invece no, è stata.
2: Dovevi mettere, anzi, dovevi far mettere la persona davanti quello che si mette dietro ai matrimoni con scritto der Married solitamente. Cioè, sono le lattine.
1: I barattoli.
2: Dovresti farlo, così almeno non tamponi più.
1: Ma io non ho capito.
2: La macchina davanti.
3: La macchina davanti.
2: Ecco, sì.
1: A saperlo prima.
3: La macchina davanti, li mettono i barattoli. Bella idea.
1: Siamo tutta a sesto.

0: Elisa si chiama Amore è la sua nuova canzone su Radio Latte Miele, ci dà il via.
1: Cosa?
0: Ci dà il là.
1: Per cosa?
0: D- a, d- a.
1: Cos'è?
0: Dai che martedì.

0: martedì 26 maggio, state ascoltando Radio Latte Miele, ciao a tutti, ciao,
1: ciao, ciao,
0: ai sempre presenti, sì. Ciao ai nuovi arrivati,
1: ciao a tutti quelli che sono fuori cercando di entrare.
0: Ci sta adesso, sì. Sono quelle giornate talmente calde che non vedi l'ora di arrivare in ufficio, al lavoro, se c'è un po' l'aria condizionata.
1: Eh sì, anche se in realtà abbiamo scoperto che in alcuni luoghi la devono abbassare a massimo 25 gradi.
0: Che comunque è meglio di 35.
1: Meglio di 85, perché poi una cosa è magari stare in un viale alberato che è un po' abbassa la temperatura. Noi dove abbiamo la sede della radio è praticamente una colata di cemento.
0: Vabbè, pensiamo anche a quelle persone che lavorano all'aperto, non so se siano già iniziate le limitazioni degli orari.
1: Io oggi ho visto infatti verso l'ora in cui arrivavo qua, verso le 14, delle persone che facevano lavori per strada su Corso Buenos Aires. Ho pensato, noi ci lamentiamo, ma loro?
0: Certo, no, ecco. Anzi, io
1: noi chi siamo?
0: Li abbraccerei. Noi siamo quelli di Fin qui tutto bene. Ciao Vaschi.
1: Ciao Simone, anch'io ti abbraccerei.
0: Sì, ormai l'uso della parola sta andando via. Se, ecco. Come ti dicevo prima, il mio udito sta zoppicando.
1: Come sta l'ubraccio?
0: Ecco. Bella questa. E quindi lunedì ho la visita farmi sturare tutto. E sì, in questo momento sento un po' così, al cosa? 70%.
1: Questo sì? È Simone Rossi quando interagisce con te. Cosa?
0: No, stavamo parlando.
1: Aspetta, girati di qua che non ti sento, se no.
0: Cioè, l'orecchio destro tappato, quindi il sinistro è l'unico che funziona.
1: Ma sentiamoci insieme, come al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: Vuoi che lo ripeto? L'hai sentito?
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
14: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
13: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
14: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
13: Aperti anche la domenica a pranzo.
15: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
16: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
17: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
16: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
17: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni
2: immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
18: E mangio pane, pane e sale.

0: Rolling Stones, i The Colors su Radio Latte Miele, martedì è il 26 maggio e per quanto ci riguarda dal punto di vista aziendale è una bella data.
1: Sì, una bella data perché oggi andiamo a cena fuori,
0: sì,
1: tutti insieme.
0: Sì, abbiamo la cena della radio, quindi se siete in zona Milano, passate a trovarci, noi siamo in zona Porta Romana.
1: Esatto, a un...
0: Non facciamo pubblicità.
1: A un ristorante romano.
0: Se qualcuno dovesse essere in zona...
1: E vuole offrire una bottiglia di vino a Simone Rossi, è questo che vuoi andare a dire,
0: no,
1: vero? Perché tu usi sempre... Già probabilmente...
0: No, non è vero.
1: Cosa?
0: Magari una, c'è un ascoltatore in zona,
1: sì, sì, certo,
0: che ha voglia di passare.
1: Vuole offrire una sigaretta? No, ho smesso di fumare, certo. Però hai smesso di bere? No, no.
0: Non
1: prego,
0: ancora.
1: Vada, vada.
0: Un bicchiere di vino, come si dice?
1: Un panino, la felicità.
0: Un bicchiere al giorno toglie il medico di turno.
1: Quella è una mela al giorno. E poi soprattutto tu dovresti smettere di andare dai medici perché stai finendo tutto il tuo patrimonio. Ma
0: davvero,
1: non stiamo
0: davvero
1: parlando di matrimoni, di patrimoni.
0: Sì.
1: Perché parliamo di musica.
0: Sì, parliamo di musica come sempre dal lunedì al mercoledì su Radio Latte Miele. In fin qui tutto bene, vi diamo la possibilità di scegliere una bella canzone.
1: Mandateci un bel messaggio vocale, così non soltanto sentiamo la vostra voce, ma sentiamo anche il motivo per cui vorreste ascoltare una seconda canzone. Una canzone nella seconda ora. 335-787-1910.
0: Mi piacerebbe ascoltare questa canzone perché mi ricorda, perché mi riporta lì, capito?
1: Dove?
0: Boh.
1: Da Dio.

0: Brescia con Da Dio su Radio Lateniele questo martedì 26 maggio. Come sempre, dal lunedì al mercoledì vi diamo la possibilità di bussare alla nostra radio, non solo scrivere quello che
1: però
0: volete.
1: Aspetta, non fatelo troppo forte che sennò poi si sente in diretta, cioè non è carino.
0: No, invece a me piace,
1: cioè
0: anche sì, i suoni.
1: Dai, tutto il giorno così,
0: quelli però. Che danno, capito? Quelli che fanno sentire la verità, tutto quello che c'è intorno. Se volete bussare, anche la tosse.
1: Inizia a starnutire se vuoi.
0: Basta, però era una metafora. Adesso okay. Ne devi fare qualsiasi rumore da far sentire in onda.
1: Scusa.
0: Se volete ascoltare una bella canzone, mi raccomando, come sempre, 335-787-1910, una bella giustificazione. Anche,
1: sì, vabbè, non è che devi giustificarti. Guarda, io ho chiesto questa canzone.
0: Beh,
1: non
0: per dire, vorrei ascoltare questa.
1: Cioè,
0: perché
1: magari la mamma di Alfa, mi viene in mente lui, che è una canzone di un altro di un tipo di neck.
0: Ci può starci,
1: io chiederei che la canzone di mio figlio, ma ne sento troppo. Ma tu ti immagini?
0: È una giustificazione, può essere.
1: No, deve essere più. Vorrei ascoltare questa canzone perché è bella, perché ricorda la prima volta che ho fatto l'amore con la mia ex fidanzata odierna moglie.
0: Beh, quello sarebbe ottimo. Sì, però infatti, può essere anche una scappatella,
1: Tu sei una persona.
0: No, nel senso che dico, ascolterei questa canzone.
1: Io stavo favorendo l'amore duraturo e tu già subito parti a.
0: Stavo dicendo questo.
1: Hai installato le applicazioni di incontro.
0: No,
1: ma che
0: app di incontri? Vorrei ascoltare una canzone perché mi ricorda i tempi in cui cuccavo. Cuccare da voi si dice a Roma?
1: No, vabbè, non so.
0: Piglia. Come si dice a Roma?
1: Tu lascia stare Roma. Roma è una città grande, piena di gente che porta anche rancore.
0: Ma è bello sapere anche i vari metodi, no?
1: Sì,
0: i vari modi per chiedere un qualcosa. Se da noi si dice cuccare, da noi in Brianza.
1: Ok.
0: A Roma
1: remorchiare. Anche se c'è una cosa molto divertente di Roma, piccola storiella di un romano che è trasferito a Milano, che è paccare a Roma, dare tipo che sarebbe dare il pacco a Milano, cioè
0: sì.
1: Ho paccato quell'appuntamento.
0: Ho saltato l'appuntamento.
1: Esatto. A Roma paccare vuol dire baciarsi, ma in situazioni tipo da discoteca, mi sono paccato una, vuol dire mi sono baciato con una di cui non sapevo neanche il nome. Quindi, quando le prime volte qua a Milano mi dissero mi hai paccato, io tipo no, non è vero,
0: non è vero. Cioè
1: no.
0: Siamo amici,
1: cioè ho solo saltato un appuntamento, cioè addirittura dire queste cose.
0: Dai, voi fatevi sotto con una bella canzone italiana che volete ascoltare, messaggio vocale dove ce la dite e anche il motivo al nostro numero
2: 335-787-1910.
1: Non ci paccate però,
2: fin qui tutto bene
3: su Radio Latte Miele.

0: tutta tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
4: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
3: Sì, ma attento a non graffiarla.
4: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis. I grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
5: Automotive Campanile. Qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
6: Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
8: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare ogni giorno sulla tua tavola.
10: Avete lì una canzone pronta, italiana, che vorreste ascoltare?
11: Un bel messaggio al 335-787-1910, un bel vocale, così ascoltiamo anche le vostre voci.
10: Chi siete? Da dove ci state ascoltando?
11: Perché?
10: E perché la volete ascoltare? C'è Rino Gaetano.

0: Terra Promessa, Eros Ramazzotti dal 1984 su Radio Latte e Miele, dove pochi minuti fa abbiamo parlato di un problema: la gente che lavora con questa temperatura incredibile, con questo caldo assurdo, e soprattutto lo fa all'aperto. Sono arrivati alcuni messaggi al 335-787-1910.
1: Buonasera a tutti dalle Marche.
2: Ciao. Eccoci.
1: Sto ascoltando la Radio Latte e Miele e comunque sotto il caldo si lavora molto male. Vabbè. Io faccio la porta lettere e ne fa qualche cosa.
0: Porta lettere.
1: Buona serata.
2: Ciao, non si firma lei.
0: Non si è firmata, non è neanche tra i contatti, quindi non possiamo.
2: No, vedo il nome Madda.
0: Madda.
2: Su WhatsApp che fa la porta lettere e quando ti arriva una raccomandata da ritirare in posta, tu dici: speriamo che non abbia preso troppo caldo la porta lettere e abbia sbagliato.
0: No, vabbè, poi spesso i portalettere hanno comunque chi si occupa di portare in giro la posta o i pacchi, o una macchina comunque con l'aria condizionata o il motorino. Ecco, potrebbero provare la nuova tecnologia che hanno provato a Zagabria in Croazia, dove stanno provando i robotaxi.
2: Robotaxi? Ne abbiamo parlato settimana scorsa, quindi i taxi a guida autonoma.
0: Sì, sono praticamente una startup croata insieme a Uber che stanno provando questo servizio senza guidatore, gestito dall'intelligenza artificiale, che è già in commercio in città.
2: È in commercio a Zagabria, anche in Cina e negli Stati Uniti.
0: Però stanno iniziando a vedere, a testare.
2: No, sono già commercializzate negli Stati Uniti.
0: Io volevo aiutare gli amici croati, ma tranquillo.
2: Magari forse sono i primi in Europa, non lo so.
0: Cioè, in realtà è anche comodo. Cioè,
2: Croazia è in Europa, vero?
0: Sì, Croazia è in Europa. No, stanno partendo con 10 macchine e possono raccogliere e lasciare le persone non dappertutto, ma però lasciamenti in 500 punti.
2: Solo
0: però
2: nei punti mappati dall'intelligenza artificiale, perché funziona con questo GPS. Però almeno leggevo, per quanto riguarda la parte italiana, che c'è un ufficio che controlla qualora dovesse andare un po' in tilt.
0: Ok, potrebbe essere un problema.
2: Intervengono manualmente.
0: Ah sì, iniziano a guidare loro. Per ora le corse andrebbero a costare circa 2 euro l'una.
2: Fantastico.
0: Vabbè, solamente
2: però dipende anche i prezzi di Zagabria.
0: No, ma è un momento promozionale, no? Per rendere, anche più che altro per
2: fai
0: fidarsi.
2: L'abbonamento per tutto l'anno. I primi 6 mesi costano solo 2 euro.
0: Che poi è comodo, perché in realtà vorrebbe dire anche un posto in più, perché anziché andare magari in 4 con un taxi vai in 5.
2: Non
0: solo
2: lo
0: che
2: so se puoi metterti al posto del non guidatore.
0: Ma penso di sì, solo che non so quanto mi mancherebbe più che altro magari il tassista che racconta la storia di tutta la sua vita.

0: E si pensava, si parlava di guida autonoma, solo che in realtà sarebbe illegale.
1: In che senso?
0: Perché senza la guida senza autista, se dovesse succedere che quella macchina per un motivo o per l'altro prende una multa o passa col rosso, chi paga?
1: Cioè, l'azienda dei robotaxi.
0: No, perché legalmente in Italia chi fa un'infrazione stradale non è che paga la macchina, paga chi sta guidando, cioè il soggetto che è il colpevole dell'azione fatta.
1: Vabbè, ma se io sono di una compagnia di taxi, in questo caso i robotaxi, che stanno sperimentando tra l'altro in Italia,
0: chi quindi... levi i punti?
1: Non lo so quello.
0: Capito.
1: Forse è un metodo per far sì che i tassisti possano infrangere la legge senza perdere punti.
0: Ah, dice no, la guida autonoma, non stavo guidando.
1: No, non si sa, però.
0: Oppure ti dicevo prima che potrebbe essere più comodo perché anziché esserci 4 posti più il conducente ci sono 5 posti.
1: Ah, per quello nessuno si mette.
0: E nessuno si mette nel quinto posto e fa, no, piuttosto mettiamoci in 4 dietro.
1: Comunque, dietro schiacciati.
0: Tornando alla guida autonoma, io sinceramente non so se userei.
1: Anch'io avrei l'ansia, cioè vedere poi questo volante che va da solo, gira.
0: No, ma più che altro è vero che il problema sai qual è anche che succede spesso in Italia che magari non ci sono delle regole scritte e quindi di conseguenza il vai vai che fai anche se hai la precedenza la macchina non lo capirebbe con la guida autonoma.
1: Non capirebbe i gesti.
0: Sì, vai,
1: tipo
0: vai,
1: quello vai tu, sì, vai infatti, tu. E robotaxi non sono programmato per questo.
0: Ma che è Luca Laurenti, il robotaxi.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
11: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento. Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
12: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
12: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
13: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
14: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
15: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 4902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: C'è Lazza su Radio Latte e Miele ad aprire un momento bello, fantastico.
1: Ah, vero, vero.
0: Albano stai facendo.
1: Ancora no, Edoardo De Crescenzo.
0: No, non c'è quello, ma c'è La Scienza di Mostra.
1: Oh, che fortuna! Anche oggi. Abbiamo la cena aziendale?
0: Sì, infatti, ora arriverò alla cena aziendale raccontando dell'intelligenza artificiale che guida le macchine. Perché fino ad ora abbiamo parlato di guida autonoma.
1: Sì.
0: E infatti parliamo di uno studio della Massachusetts Institute of Technology.
1: Stati Uniti.
0: Esatto. Le persone si fidano troppo della guida autonoma appena funziona 3 volte di fila.
1: Cioè, quindi la dobbiamo testare 3 volte per andare bene, dalla 4ª diciamo sì, abbiamo già fatto tutti i test.
0: No, è una questione di affidabilità, cioè questo studio.
1: Sì, ma 3 volte mi sembrano un po' poche.
0: No, però,
1: dare in mano la nostra vita a questa guida autonoma.
0: Vabbè, non è che va a 300 all'ora, se vai a 60 all'ora e fai un piccolo incidente.
1: Poi ti prendi un palo e cade sulla macchina.
0: Perché stai parlando come Aldo?
1: Non lo so. Stavo vedendo tra l'altro in questi giorni i film di Aldo, Giovanni e Giacomo.
0: Abbiamo capito.
1: Non sta aiutando il mio linguaggio.
0: Comunque, questo studio della Massachusetts University, Institute of Technology, ha osservato che gli esseri umani iniziano rapidamente a rilassarsi quando un sistema automatico sembra affidabile. Questo perché il cervello trasforma pochi successi consecutivi in ok, ormai ci pensa lui.
1: Pochi successi consecutivi non mi sembra un grande conforto, grande sicurezza.
0: No, però se hanno fatto dei test dopo alcuni tragitti senza problemi, molti partecipanti smettevano di controllare davvero la strada, che è un po' quello che fai generalmente con tutto. Quando magari hai la paura per l'aereo, anche perché ci bombardano con notizie su aerei che volano 10 miliardi al secondo, però dalla 3ª volta che lo prendi già ormai sei un aeroplanista navigato.
1: Io sono uno che se la fa un po' addosso ogni viaggio, in realtà.
0: Davvero?
1: Nel senso che se arrivano delle turbolenze un po' ce l'ho la preoccupazione, quindi magari dalla 3ª turbolenza il volo potrebbe essere tutto in discesa. Cioè discesa. Potrebbe... no, scherzavo.
2: Fin qui tutto bene. Su Radio Latte e Miele.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Ciao Radio Latte e Miele. A me piacerebbe ascoltare Avrai di Claudio Baglioni. Siamo
3: di amore. Rotolando verso sud perché mi ricorda l'estate. Rotolando
4: verso sud. Bacio a tutti.
5: Baci a tutti voi ragazzi e ragazze che vi fate sotto per quanto riguarda le richieste musicali su Radio Latte e Miele, perché se avete una bella canzone che volete ascoltare, in fin qui tutto bene, si può fare.
6: Vi abbiamo chiesto un po' di messaggi vocali, però oggi in via del tutto eccezionale prendiamo un messaggio di testo perché ci ha fatto molto ridere.
5: Sì, arriviamo dal weekend che ha chiuso il campionato di Serie A 2025-2026, quindi c'è un tifoso che vuole dedicare una canzone in particolare alla sua squadra del cuore.
6: Ok.
5: Vorrei ascoltare Levante, tu sei un pezzo di
6: Di me,
5: dedicandola da tifoso del Milan a Cardinale Simone da Mantova. Che ecco. Cardinale che è il presidente.
6: Non lo so cosa sia, penso che non ci sia più comunque.
5: No, Cardinale è l'unico che è rimasto. Ha fatto fuori tutti ed è rimasto Cardinale e
6: diventerà Papa.

0: Levante insieme a Max Gazzè, tu sei un pezzo di me su Radio Latte Miele. Abbiamo fatto contento un nostro tifoso che voleva sfogarsi.
1: Sì, voleva sfigarsi, anche perché in realtà ci sta anche sfigarsi, visto che si parla di Milan, ma no, noi non parliamo di calcio. Mi ha ricordato in realtà quel periodo storico in cui Levante aveva i capelli rosa, e io mi ricordo che quando fece la canzone con Mischeta, Le ragazze di Porta Venezia, io stavo facendo un trasloco con un furgone, ho visto tutta questa mandria di ragazze che girava per Porta Venezia.
0: Nel video, se ti può consolare, non aveva i capelli rosa.
1: Ah, ok, perfetto. Allora, infatti non l'avevo riconosciuta in quel
0: perché
1: caso.
0: Perché magari il video l'aveva fatto prima, sì. E quando poi è uscita la canzone, ha fatto successo.
1: Si è fatta la tinta.
0: Si è fatta la tinta per festeggiare il successo di questa bella canzone.
1: Ciao Simone Rossi.
0: Ciao Vaschi. Canzone richiesta da Simone da Mantova per il patron del Milan, giusto per dedicare un po' che la strategia aziendale non è andata benissimo.
1: No, potrebbero farsi dei capelli rossoneri per aiutare la causa, no? Parlando di capelli colorati, anche perché c'è una nostra collega Natalia che ha i capelli fosforescenti gialli, mi fa ridere perché ogni volta che magari incontriamo una persona che ha i capelli ancora più colorati gliela indico, e ieri le ho indicato una canzone che aveva i capelli una persona che aveva i capelli viola, ma viola proprio bello.
0: Oggi ho visto uno con i capelli blu,
1: incredibile, mettiamo insieme diventano Inter Fiorentina. Non parliamo di calcio.
0: No, 335-787-1910 se volete fare anche voi come ha fatto Simone, avete una canzone che volete ascoltare, fatecela sapere con un bel messaggio vocale.
2: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a €291,67 mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
5: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.

cuore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

0: insieme a te.
1: Baciamoci gli Eugeni in via di gioia, così ci esortano a far cose carine, a far
2: forza,
1: cose belle.
2: Forza, adesso arriva la stagione dell'amore d'estate.
1: Oh, ragazzi, prendete, a voi che state magari ascoltando Radio Latte Miele tramite l'applicazione, siete alla fermata del bus, giratevi e baciate la prima persona che incontrate.
2: Perfetto.
1: Anche se è vostra nonna, sto scherzando, non fatelo assolutamente. Ecco, non parliamo di questo, più che altro a noi piace ogni tanto fare un bel viaggione in aereo e andare magari in Cina, perché è proprio lì che sta iniziando una nuova competizione molto bella.
2: Cosa sarà? Dammi degli indizi.
1: Gara di consumo furtivo di porridge di riso.
2: Ma non mi hai dato dell'indizio, mi hai spiegato proprio
1: detto...
2: la...
1: Sì.
2: Ma che competizione
1: che,
2: è?
1: Che cosa? Non dire cose strane.
2: Non farmi uscire il cinese.
1: Allora, è mandarino. È vento fatto in un centro commerciale che è stato trasformato in una finta aula scolastica con dei finti professori che girano tra gli studenti, tra i banchi, no? Okay. Ecco, la gara
2: consiste nel magnà.
1: Sì, in 10 minuti bisogna finire una ciotola di porridge di riso senza farsi scoprire. Chi viene scoperto rimane in piedi davanti alla classe per 30 secondi e chi viene scoperto per 3 volte finisce la gara, ha perso.
2: No, aspetta, c'è la gente che deve che è lì in classe e deve mangiare del riso senza farsi...
1: No, del porridge di riso.
2: Cos'è
1: del
2: il porridge?
1: Porridge è praticamente una specie di muesli, cioè dei cereali che tu mangi insieme al latte, ecco. E ci sono ovviamente vari trucchi, no?
2: Perché... Ma non ho capito, ma ci sono delle persone che ti controllano, cioè
1: sì,
2: devono beccarti.
1: Sì, come se fossero dei professori, no? Come tu sei in classe e stai mangiando di nascosto, i professori non devono beccarti, quindi c'era gente che magari al primo banco si nascondeva. Che poi, tipo, mi ha ricordato un po', soprattutto la situazione di questi ragazzi, quando io ero alle medie, dove organizzavamo dei tornei di PSP, che avevamo tutti
2: che è la PlayStation quella portatile.
1: Sì, e giocavamo a calcio uno contro l'altro e facevamo i tornei. Bastava mettersi un libro davanti e noi giocavamo come se nulla fosse.
2: Bravi, ma no, fare no. Come noi invece che si copiava e basta?
1: No, beh, non è che durante i compiti in classe ci mettevamo lì a giocare
2: alla PSP. Ma io non capisco perché organizzare una gara del genere.
1: Beh,
2: ma l'ha organizzata
1: sì.
2: Un istituto scolastico oppure e i partecipanti erano tutti studenti?
1: No, non è vero, erano sia studenti sia ragazzi giovani che ragazzi di una certa età. Ma andando a vedere il video è molto divertente perché...
2: Qual è il motivo? Cioè, perché
1: la gente sale e scende dalle piste di sci?
2: No, non lo
1: che
2: so.
1: Cosa scendi? Che tanto devi risalire e paghi pure tanto per risalire.
2: Ma ci sarà
1: perché
2: un
1: rincorrete un pallone?
2: Ma perché mangiare una roba
1: perché
2: di nascosto in classe senza farsi beccare?
1: Perché la gente si mette a dieta e in qualche modo deve esercitarsi per non farsi beccare dalla moglie.
2: Ma se beccati dalla terza volta non solo multati ma anche in corridoio.
1: Divorziati.

0: Disco da temile di questa settimana, Bossa Nostra di Gaia, e abbiamo scoperto durante Gaia che questa gara viene fatta un po' per ricreare quella situazione che si viene spesso a creare, a quanto pare, nelle scuole cinesi.
1: Sì, perché non capivo il motivo, siamo andati a cercare il motivo di questa gara di consumo furtivo di porridge di riso. Hanno partecipato 2000 persone di tutta l'età, e lo scopo è ricreare in modo ironico la tipica abitudine degli studenti cinesi che se mangiano la roba in classe senza farsi beccare.
0: Ma che fanno poi se ti beccano? Ti sequestrano la ciotola? Perché è che si portava una ciotola a scuola?
1: Allora ricevo una penalità e deve rimanere in piedi per 30 secondi, quello ce l'hai detto. Chi viene scoperto per 3 volte viene eliminato.
0: Ma fisicamente, scherzo?
1: No, no, non è vero.
0: Quello
1: tipo,
0: non è Squid Game.
1: Esatto.
0: Però in realtà mi ricordo un pochino.
1: Vincono dei soldi. Vincono dei soldi.
0: Beh, immaginavo, soldi in porridge di riso.
1: Allora, chicco di riso d'oro da 1 grammo. Quindi dal valore di circa $200.
0: Ah, vabbè. Non tantissimo, ma aspettavo un po' di più, certo.
1: Sì, solo sto chicco di riso.
0: Sì.
1: Che poi tu vai a cambiarlo,
0: aumenta il valore. E mi sono ricordato più che altro, parlando di questa cosa, di quando noi eravamo un po' più piccoli e giocavamo con le carte Pokémon. Non
1: ma
0: so se ti ricordi.
1: Tu in classe giocavi con la PSP?
0: Sì, no, quello alle medie, alle elementari, le carte Pokémon.
1: Ah, sì, certo. Durante la lezione o nell'intervallo?
0: Io mi ricordo questa cosa che un po' mi ha traumatizzato.
1: Durante la lezione o nell'intervallo?
0: Nell'intervallo e durante la lezione.
1: Giusto per non farsi mancare niente.
0: Però la maestra, perché non è neanche professoressa, mi ricordo che lei sequestrava le carte.
1: Sì.
0: Cioè, se ti vedeva giocare
1: e le dava
0: a
1: suo figlio.
0: Sì, è vero.
1: Ah.
0: Io ci ho pensato, perché mi dicevo, ma come, scusa, io ho dato la carta alla professoressa e c'avevo Charizard, che tra parentesi oggi costa anche un bel po', un Charizard
1: Pokémon incredibile di fuoco.
0: Però io
1: secondo me è in giro oggi con queste temperature.
0: Avevo delle carte fortissime, quando me le ridava la prof dopo 2 giorni erano diverse, perché le dava al figlio.
1: Ah, cioè ti rubava le carte belle.
0: No, le sequestrava,
1: sì.
0: E mi ridava un altro mazzo di carte.
1: Ma non erano le tue, Francesco? E vabbè, non posso sapere tutto. Invece poi hai beccato il figlio della maestra,
0: che
1: aveva le carte tutte bellissime.
0: Incredibile. Infatti lei, ricordo che usava ogni scusa buona. Francesco, che stai facendo? No, proprio sto prendendo il temperino. Stai giocando alle carte Pokémon? Subito dammele qua, sequestrate.
1: Dammi anche quello zaino, Francesco. Ma è mio!
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Dalla Cina, dove c'era questa gara inutile di porridge di riso
3: inutile,
2: in classe,
3: non ti devi permettere mai più
2: 2000 partecipanti. Torniamo in Italia, tra pochissimo si parla di matrimoni.
3: Io ho quasi paura, quindi sarà un per sempre sì.
2: Forse sì.

0: 1984, dove siamo tornati con Loredana Bertè, ragazzo mio, su Radio Latte e Miele. È martedì, è 26 maggio ed è iniziata non l'estate, anche se dal punto di vista climatico sta spingendo forte, sembra di essere a luglio, ma è cominciata la stagione dei matrimoni.
1: Oh, finalmente, tu hai già deciso con chi sposarti?
0: Ancora no.
1: Ah, ok.
0: Devo capire.
1: Ma scusa, ti ho portato una lista di ragazze, dovevi solamente indicarne
0: ragazze
1: una.
0: Ragazze e ragazzi.
1: Sì, sì, ragazzi.
0: Non si esclude niente.
1: Sì, sì, anche ragazza asterisco, come
0: ragazza
1: dicono quelli
0: asterisco,
1: giovani.
0: Ragazza asterisco, esatto. No, io e il matrimonio siamo due realtà che forse non si incontreranno mai.
1: No!
0: Però, fortunatamente, tanti di noi amano celebrarlo e amano festeggiarlo in Italia.
1: Sì.
0: Anche se la città per eccellenza, la regina dei matrimoni, sembrerebbe essere Napoli.
1: Oh, perché c'è mare, sole e soprattutto perché si va lì, non si... C'è catering, catering sicuramente mangi bene, cioè do per scontato.
0: Primeggia in vari ambiti per quanto riguarda le nozze, a dirlo è una recente ricerca che l'ha proclamata così numero uno in Italia.
1: Okay.
0: Per esempio primeggia a livello di matrimoni, proprio numero di matrimoni in Italia.
1: Perché Saldavinci sta lavorando un sacco ultimamente, ai matrimoni per sempre. Oh, sarà lui, sarà lei, immagino che quel cantante là va a fare anche canzoni.
0: Chi è sarà lui, sarà lei?
1: Sarà lui, sarà lei, le canzoni per i gender reveal.
0: No, non ho presente.
1: Andiamo avanti.
0: Napoli concentra circa l'8% del totale dei matrimoni celebrati in Italia.
1: Che sono tantissimi.
0: È quasi un decimo dei matrimoni vengono celebrati solo a Napoli.
1: E non abbiamo 10 città in Italia, quindi vuol dire che sono... cioè, è una bella percentuale.
0: Una bella percentuale anche dal punto di vista del budget. Cioè a Napoli si spendono più soldi che nel resto d'Italia.
1: Ma conviene?
0: I professionisti.
1: Ma conviene?
0: In che senso conviene?
1: Conviene sposarsi a Napoli rispetto a sposarsi a Milano?
0: Allora, io sono andato a vedere un po' i budget e si arriva quasi a 10.000 euro in più un matrimonio a Napoli piuttosto che nel resto della città, nel resto d'Italia, scusate.
1: Quindi in realtà conviene non sposarsi a Napoli.
0: Diciamo, cioè, che i professionisti che vengono...
1: un'ondata di investimenti sbagliati che noi stiamo dicendo di...
0: Non sto dicendo questo, io sto dicendo che conviene sposarsi a Napoli. A Napoli sanno come celebrare un matrimonio e se vogliono fare una bella festa la fanno per tanto tempo.
1: Sì, infatti si inizia col matrimonio magari alle 11 del mattino e si finisce alle 11, tu dirai della sera, no, del giorno dopo.
0: Fai conto che in Italia la media è 6-8 ore, a Napoli 12-14 ore. Mica male.

0: Gianluca Grignani, primo treno per Marte su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di matrimoni, siamo entrati nella stagione di questo bel rito da celebrare e abbiamo visto che Napoli è al top in Italia a livello di matrimoni.
1: Che poi in realtà, se dovessi puntare il dito su una città o una regione dove i matrimoni si dovrebbero fare, direi tipo Aosta, Trentino Alto Adige, perché è la stagione dei matrimoni, ci si sposa a giugno, luglio, agosto.
0: Perché sono freschi, dici, no?
1: Ma sì, ma in giacca e cravatta, ora posso capire, in giacca, anche fosse di lino, comunque uno di questi tessuti frescolani, sotto i 30 gradi, cioè sopra è impossibile.
0: Tu sei
1: mai
0: andato a un matrimonio d'estate? Sì. Dove?
1: A Roma. E uno recentemente, Roma comunque era caldo, ma non troppo, perché era inizio giugno ed era un periodo in cui si pensava anche che potesse piovere, quindi temperature abbastanza tranquille, 25 gradi.
0: E allora non puoi competere con quello che mi è successo a me in Puglia, perché ho fatto ben due matrimoni, uno quello di mio zio Michelangelo, che saluto,
1: sì, infatti.
0: E l'ultimo è stato quello di mio cugino Rocco Bramante, che saluto e do un abbraccio con affetto. 2021, okay. Agosto,
1: in Puglia.
0: 250 invitati.
1: Sto pensando 250 euro di busta, no, mi sembrava folle.
0: Allora, 250 invitati, la media adesso in Italia è di 100, più o meno. Napoli, che è la regina,
1: 800,
0: ha una media di 120 invitati.
1: Ah, okay, manco troppi.
0: Mio cugino Rocco Bramante in Puglia 250.
1: Ma le conoscono 200, cioè tu nella vita hai incontrato 250 persone?
0: Non lo so, sì, incontrate sì, ma invitarle al matrimonio forse ne inviterai 4, più che altro per risparmiare sulla spesa. Però non per altro.
1: Però inviteresti tanta gente per le buste. Però state a casa.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Nelle prossime ore sempre condizioni di bel tempo ovunque, con cieli spesso sereni, al massimo poco nuvolosi. Non sono attese precipitazioni. Nella mattinata di domani avremo un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, con presenza al massimo di poche nubi a carattere sparso e regolare. Nel pomeriggio situazione pressoché invariata, sempre tanto sole con al massimo poche nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Spot. Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
9: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
8: Aperti anche la domenica a pranzo. Ci sono giornate che chiedono solo di essere

0: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
1: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Alba Mari di Albanese Giovanni a Barletta.

0: Prodotti speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Vasco Rossi, come stai su Radio Latte Miele? Stiamo parlando di matrimoni, siamo nella stagione, abbiamo iniziato un po' la parte un po' più fresca, anche se dal punto di vista delle temperature è un caso in questi giorni che ci sia questo anticiclone africano che ha portato le temperature di luglio.
1: Io sono arrivato in scooter e sembrava di avere un phon gigantesco puntato in faccia.
0: Salutiamo tutte le persone, come abbiamo fatto a inizio puntata, che lavorano sotto il sole anche con queste temperature torride. Salutiamo anche chi non si è solamente sposato ma ha celebrato un divorzio.
1: In che senso?
0: Nel senso che
1: sono single.
0: Esatto, è quello che ha fatto un uomo abruzzese, si chiama Francesco Palombino.
1: Palombino,
0: che dopo essere stato lasciato dalla moglie, quindi divorzio, firmato le carte.
1: Sarà per sé. In quel caso non è stato. Sarà per un po', sì. Poi si vede.
0: Poi si vedrà. Io sono d'accordo che ci sia il divorzio nel caso non dovessero andare bene le cose.
1: Grazie, Simone Rossi.
0: Perché prima,
1: il tuo consenso.
0: No, perché prima sembra una fase stupida, ma ai tempi, quanti nonni abbiamo conosciuto che si sono separati?
1: Pochi.
0: Prima ci si rimboccava le maniche, anche se l'amore stava svanendo, si portava a casa comunque la pagnotta.
1: Diciamo che ai tempi, non ho vissuto quegli anni per fortuna, però a quei tempi se il nonno andava un po' a fare il birichino, la nonna stava zitta.
0: Sì.
1: Cioè, poi ora per fortuna
0: poi
1: sono cambiati.
0: Io ho due nonne separate, quindi.
1: Ah, scusate.
0: Grandi.
1: Cioè, da quale pulpito?
0: No, però è stata davvero una casualità.
1: Poi in Puglia.
0: Sotto lo stesso tetto, no? Incredibile. Nonna Rosa ha spaccato.
1: Sì. La relazione. Ci sta. Se non va.
0: Ha spaccato la relazione se non andava. Qui addirittura si è voluta celebrare la situazione di divorzio.
1: Ma tipo in giacca e cravatta.
0: Sì, sì, tutti eleganti. Disposizione accurata dei tavoli, menù completo, open bar e torta finale.
1: Ah, open bar, perché così magari finito un matrimonio inizia un altro.
0: Dopo l'open bar, dai.
1: Sì, tutti open bar, tutti bevicchiati, magari si svegliava a fianco una. Oddio, pensa se tipo da Bresi si finiva con sua moglie. E quindi decidevano, perché era invitata anche lei.
0: Sì. Allora, ha deciso inizialmente voleva invitare sia la ex moglie sia la ex suocera.
1: Okay.
0: Però poi ci ha pensato, ha detto meglio di no. Sono già 150 invitati, non sarebbe bastata la torta.
2: Fin qui tutto bene.
3: Fin qui tutto bene.
2: Su Radio Latte Miele.

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Pesce, Cattive Abitudini su Radio Latte e Miele, apre anche la nostra serata di questo martedì 26 maggio. Ciao Vaschi!
1: Ciao Simone Rossi!
0: Come va in questo giorno molto particolare? Perché leggevo che è la giornata mondiale dell'aperitivo.
1: Noi perché siamo ancora qua? Andiamo a fare l'aperitivo, scusami.
0: Ancora un'oretta ci dobbiamo stare, poi sicuramente pam pam faremo partire qualche bottiglia, perché stasera abbiamo anche la festa aziendale.
1: Ah, la fanno partire qualche bottiglia, perché
0: ci aspetteranno.
1: Ah sì, infatti la faranno partire, noi arriveremo con lo spumante già un po' sgasato.
0: No, quello no. Okay, magari no. Caldo, sgasato.
1: Ah, che fastidio.
0: Non mi fa impazzire.
1: Senti,
0: comunque
1: vai da solo, io vado. No,
0: tu scherzo. Dici.
1: Rimango, tranquilli.
0: Tieni un paio di bicchieri.
1: Sì,
0: rimango tranquilli. Nata 4 anni fa nel 2022 per celebrare questo rito tanto nostro, tanto amato, soprattutto in Italia.
1: Sì, anche perché nel resto del mondo l'aperitivo non è ben conosciuto. Anche perché noi spesso andiamo a dilazionare le varie cose, quindi l'aperitivo alle 18:19, poi la cena alle 21, mentre in realtà vai per esempio in Inghilterra, lì già 18:30 si sta a tavola a cenare.
0: Si cena. Magari fanno l'aperitivo dopo cena.
1: Sì, cioè
0: ribaltano le carte,
1: ma senza cibo, però, cioè bevono e babbe sbevacchiano.
0: Conosco un paio che al pub ci fanno pranzo, cena e pure la colazione.
1: Però tutto liquido.
0: Tutto liquido, esatto. 335-787-1910, piccola pausa, ci sono le news.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Buonasera da Daniele Ubaldi. Ancora in evoluzione la situazione in Medio Oriente, dove tra scaramucce belliche sembrano andare avanti i colloqui mediati dal Pakistan per arrivare ad un'intesa tra Stati Uniti e Iran. Secondo il Wall Street Journal, gli Stati Uniti hanno ripreso ad assistere il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Domani Trump ha convocato una riunione di governo a Camp David. Intanto rientra a Teheran il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, che è stato in Qatar come capo della delegazione negoziale iraniana. E continua l'escalation in Libano, dove le forze israeliane hanno ripreso con intensità l'offensiva, oltrepassando la linea gialla inviolabile nella tregua. Ancora un ordine di evacuazione per gli abitanti di Mashgara e Samar, nel sud della valle della Bekaa. Secondo il Ministero della Salute libanese, 28 sono le vittime dei raid israeliani nelle ultime 24 ore, oltre 100 i feriti.
7: L'economia.
6: In primo piano l'Assemblea Generale di Confindustria che si è svolta a Roma. Chiediamo alla politica un grande atto di responsabilità fatto di scelte ispirate a fiducia e coraggio, scelte fondamentali per tornare ad una crescita del 2% l'anno. L'appello del presidente Orsini, che ha poi spronato l'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina. Rischiamo il deserto industriale nell'Unione Europea. Sentiamo.
8: La dimensione europea è l'unica in grado di reggere l'urto. Noi crediamo nell'Europa, ma siamo molto preoccupati per le scelte dell'Unione in questi ultimi anni. Un punto su tutti, Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Come ci ha confermato il commissario europeo Sjogren, dall'inizio del mandato di questa commissione, l'Europa ha perso 250.000 occupati nella manifattura, che si traducono in 1 milione di occupati nell'indotto.
6: L'Unione Europea è un gigante burocratico, miope quando deve far sentire la sua voce, ha rimarcato anche la Premier Meloni, che ha invitato Bruxelles a fare di meno e meglio. Poi l'appello agli industriali: vi propongo di avviare subito un cantiere per arrivare ad una riforma comune della burocrazia in Italia. L'avvertenza Electrolux dopo il nulla di fatto ieri al tavolo convocato al Mimit. Il ministro delle imprese Urso dà tempo fino al 15 giugno alla multinazionale svedese per ritirare il piano che prevede 1700 esuberi in Italia. L'obiettivo, spiega il ministro, è fissare un nuovo incontro per quella data e aprire un confronto volto a individuare una soluzione industriale condivisa e sostenibile. Chiusura contrastata per le borse europee che scontano il clima di incertezza legato ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,64%, ma i titoli del lusso. Tonfo per la Ferrari dopo la presentazione di Luce, la prima rossa tutta elettrica, a 5 posti della casa automobilistica. Il titolo perde oltre l'8%. L'incertezza spinge al rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia intorno ai $98 al barile, il WTA oltre i $90. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinea, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinea.com.
7: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
11: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
10: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
11: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
10: Aperti anche la domenica a pranzo.
12: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: LDA insieme ad H7, si chiama Santa su Radio Latte Miele. Siamo nella serata che porterà anche all'inizio del Roland Garros.
1: Ah.
0: Per Jannik Sinner, debutta questa sera alle 20:15.
1: Forza Giannetto!
0: Vai Giannetto, si sta ovviamente preparando per questo debutto, si starà allenando in campo e fuori, ma non solo.
1: Perché? Anche, cioè, campo, fuori, che altro c'è?
0: Anche a casa.
1: Una terza dimensione.
0: Anche a casa costruendo Lego.
1: Cioè?
0: Perché si trova in Francia e allora con il fratello ha deciso di costruire il set Lego della Torre Eiffel.
1: Ah, ok, no, pensavo al set Lego di una racchetta da tennis, banalmente avrei
0: poteva
1: pensato.
0: Essere, sì, poteva essere.
1: Di un campo o di se stesso. Ci sarà tipo.
0: Non è così egocentrico, non è mica come te,
1: Come in che senso, scusami? Perché sei risata?
0: Ah, così è una risata, sai, te lo dico spesso che delle volte dico, perché io.
1: Ma
0: perché
1: non parliamo io, di noi, io. c'è tennis, lo stavo chiamando. Scrivi Sinner, leggi tennis, che quindi si sta facendo in giro questi Lego, anche se in realtà.
0: Ma in giro,
1: è
0: no?
1: È la Danimarca la patria dei Lego.
0: Ma che c'entra, scusami, ma i Lego piacciono a tutti, non è che vero. Se sono danesi o comunque dei paesi nordici, non so bene, sei sicuro?
1: No, sì, danesi.
0: Danese, lui ha deciso di portare questo set Lego insieme a fratello Mark durante il Roland Garros per distrarsi un pochettino e completare questo bel modello
1: della Torre Eiffel.
0: 10.000 pezzi.
1: Io non ho idea di quanti siano 10.000 pezzi.
0: Anzi, 10.001.
1: 10.001.
0: Sì, è una scelta deliberata del designer della Lego. Perché la Torre Eiffel è un monumento totalmente simmetrico.
1: Sì.
0: E allora ha voluto mettere della simmetria nella lettura dei numeri. Siccome 10.001 è palindromo.
1: 10001 vuole
0: si
1: fare.
0: Si può leggere anche uguale al contrario.
1: Palindromo tipo il nome Anna.
0: Esatto.
1: Che al contrario si legge uguale.
0: Ha voluto fare un po' questa giocata aggiungendo un pezzo.
1: Che poi posso dire è una cosa molto intelligente, perché alla fine noi quando parliamo di tempo libero, allora noi quasi tutti lavoriamo davanti a uno schermo e nel tempo libero ci mettiamo davanti a uno smartphone, perché è quello che facciamo. Ecco, bisognerebbe un po' tornare a fare questa roba qui, cioè fare un po' riposare gli occhi davanti a qualcosa che non distressi troppo, tipo dei Lego.
0: Se li fa anche Jannik Sinner, ragazzi, che ha sicuramente più impegni di noi.
1: Numero uno al mondo di qualcosa.
0: Guarda, torna a casa, mollo il telefono e riprendo quel Lego lì, il castello.

0: Bam bam bambina.
1: Bam bam bambina, la canzone di Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di Yannick Sinner che stasera debutterà al Roland Garros.
2: Più che bam bam ping pong potrebbe essere.
1: Ping pong no, è tennis. E quindi... sono due sport diversi.
2: Ok.
1: Ok? Sì. Te l'hanno spiegato?
2: Che
1: sì?
2: Poi in realtà non si chiama ping pong ma si chiama tennis da tavolo.
1: Bravo.
2: Ecco.
1: Bravo. Ping pong non lo so se sia... no, è tennis da tavolo.
2: Tennis da tavolo. Table tennis.
1: Table tennis, e nel tempo libero Yannick Sinner ha deciso di passarlo non sugli smartphone, come hai detto bene te, ma con suo fratello a completare il set Lego della Torre Eiffel.
2: Che poi, immaginando queste persone che hanno milioni di followers, se sta un attimo sul cellulare praticamente non fa altro che scrollare notifiche su notifiche che gli arrivano in direct, i messaggi, cioè deve essere una vita, cioè sono, devono essere antisocial le persone particolarmente famose.
1: Poi a me personalmente viene mal di testa se sto sul telefono e inizio a scrollare, entro in un loop. Yannick Sinner, che nel tempo libero deve fare tutt'altro che farsi venire mal di testa, accumulare dello stress, si è messo lì a fare il Lego insieme al fratello. Tra l'altro leggevo che la Torre Eiffel è il set Lego più alto del mondo.
2: Ma domanda, lui essendo ora a Parigi a fare Roland Garros, cioè dovesse montare questo set, poi che fa? Lo lascia là? Che portarlo in varie... però il jet privato può portare quello che vuole effettivamente.
1: Magari c'ha il pandino, che ne sai.
2: Il pandino
1: sarebbe
2: non
1: bello. Metro, non so quanto, quanto sia lungo il set Lego, però sono
2: 10.000 pezzi, sono tanti.
1: 10.000 pezzi
2: è uno.
1: Ed è il più alto.
2: Ah, è il più alto?
1: È il set Lego più alto.
2: Quanto è alto?
1: Non lo so. Dammi un secondo qua.
2: Vabbè, non è che nel frattempo che tu fai le tue ricerche, anche perché essendo la Torre Eiffel deve, cioè è pure a punta, quindi sai, non è neanche una forma comoda da portare magari. Ecco, potrebbe metterla a posto delle racchette, perché che ha più o meno quella forma lì.
1: Sì, esatto.
2: Quanto è alto però?
1: 150 centimetri, un metro e mezzo, ragazzi.
2: Più delle racchette, niente.
1: Ma non ci sta, mi sa, neanche nella panda.
2: No.
1: Chissà che il jet privato è solo per portare il set Lego della Torre Eiffel.
2: Ecco, non ho portato, non ho potuto imbarcare l'intimo perché c'era il set Lego.
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte Miele.

0: dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Spot. Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema, Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
8: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
8: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
10: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
9: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
11: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
12: Su Radio Latte e Miele c'è Fin qui tutto bene, dove fino ad ora abbiamo parlato di matrimoni e per giustezza di cosa parleremo anche di traditori.
13: Ah, perché tu sei di quella fazione lì?
12: No, non diciamo assolutamente questa roba qui. Ora c'è Claudio Baglioni.

0: Franco Battiato su Radio Latte e Miele, Ti vengo a cercare, dal 1989. E poco fa, in Fin qui tutto bene, abbiamo parlato di matrimoni e quindi per la par condicio si parla di tradimenti.
1: Giusto per accontentare tutti.
0: Esatto,
1: eh? Le persone innamorate, le persone che magari lo sono un pochino meno e scivolano da qualche parte.
0: Anche perché noi italiani siamo il terzo popolo al mondo che tradisce di più.
1: Ah però.
0: 45% degli italiani è infedele, quindi
1: 45%?
0: Su 60 milioni di italiani ci sono circa 27 milioni che tradiscono, che hanno tradito, che tradirebbero.
1: Cioè sarà quasi la metà.
0: Sì.
1: Forse questi dati vanno a prendere un valore assoluto, nel senso che almeno una persona su due ha tradito.
0: Sì.
1: O tradirebbe.
0: Tu hai tradito?
1: Io ho mai tradito perché ho avuto pochissime relazioni, 3 relazioni nella mia vita, non sono state anche così lunghe, quindi sarei stato...
0: Cioè, sarebbe stato molto precoce, cioè, nel senso, mi fidanzo con te, ma
1: in
0: nel
1: altri casi sì, ma non nei tradimenti.
0: Ok. Sono molto confuso. No, non ha assolutamente senso. Perché...
1: No, precoce.
0: Infatti. No.
1: Vabbè, cioè, dai, poi andiamo avanti.
0: A me, però tu dici le cose volgari.
1: La voce può essere qualsiasi cosa.
0: Sì, sì, sì. Ma il motivo per cui tradiamo, secondo te, qual è, noi italiani?
1: Noia, insoddisfazione.
0: Basta. Quello. In realtà, sì, per uscire anche un po' dalla routine, perché noi abbiamo visto anche dei film negli anni passati di storie di tradimenti, più che altro anche un po' per ravvivare, dicono alcuni, no? Sai, anche per esempio quando si parla di coppie aperte, per riuscire a riacchiappare un matrimonio un po' per i capelli.
1: Allora, ci sono persone che ultimamente, o magari negli anni, hanno percepito il tradimento come un qualcosa non solo di negativo, ma anche di positivo.
0: Sì, dice così, ravviva il rapporto, magari lui o lei va a letto con un'altra persona e poi dice: no, l'ho fatto, ma in realtà volevo che ci fossi tu in quel letto.
1: Non lo stiamo consigliando.
0: No, certo.
1: Però sentiamo persone che
0: terapia d'urto
1: l'hanno, piuttosto di mollare tutto.
0: Ma no, ci può stare.
1: Buttare al dente una relazione.
0: Però può essere un motivo per dire: ok, le abbiamo provate tutte, abbiamo provato anche questa. Questo ci ha spiegato, ci ha fatto vedere che non funziona. Basta, finiamola. Ecco, secondo te, ora, tornando un po' ai tradimenti,
1: sì,
0: qual è il momento in cui si tradisce di più durante la giornata?
1: Al lavoro.
0: No, il giorno, mattina, sera.
1: Ah, di giorno?
0: Penso
1: la sera.
0: Al mattino? Più del 50% delle persone tradisce al mattino. Poi, secondo posto per la pausa pranzo, terzo posto per la notte.
1: Ma la sera non mi dovete neanche parlare, me.

0: che è quello che si dice solitamente quando finisce una relazione. Vaffanculo di Marco Masini dal 1993. Siete su Radio Latte e Miele, dove abbiamo parlato di tradimenti. Siamo il paese che il terzo paese che tradisce di più al mondo.
1: Al mondo è tanto, eh.
0: Sì. Però è grosso.
1: Stava parlando quasi di un italiano su due che ha tradito, o forse pensato di tradire.
0: Sì, no, in realtà ha tradito.
1: Ah, cioè, sicuro?
0: Traditori. E mi sono detto, ma andiamo a vedere un po' più un focus nel dettaglio.
1: Nel dettaglio.
0: Quali sono le città o le zone dove si tradisce di più?
1: Vabbè, sicuramente nelle grandi città.
0: No, il contrario. Perché il tradimento non è solamente una questione di voglio andare a letto con un'altra persona, ma c'è anche il brivido. Quindi se sei magari in una grande città come Milano, Roma,
1: troppo
0: Napoli...
1: Troppo facile tradire quando siamo in tanti, eh?
0: E infatti le città dove si tradisce di più sono quelle un po' più piccole, come per esempio Vicenza. Vicenza la fa da padrone.
1: Numero uno per tradimenti?
0: Sì.
1: Casa.
0: Esatto, il podio sono Vicenza prima, seconda Sassari, terza Padova, e lo sono le città più piccole, quelle dove si tradisce di più, perché nelle città di medie dimensioni, dove tutti si conoscono, c'è ancora più adrenalina.
1: Tra l'altro, hai nominato tutti i luoghi dove siamo molto ascoltati noi di Radio Latte e Miele, quindi se volete farvi sotto anche in maniera anonima, giusto per mettere un po' di pepe in questa serata di 26 maggio, 335-787-1910.
0: Poi tra le varie città che vedo c'è al decimo posto Rimini, ed è spiegato perché una città come Rimini ha tanti tradimenti.
1: È spiegato?
0: No, è spiegato perché Rimini ha così tanti tradimenti.
1: Per l'estate, dici?
0: Esatto, perché in estate molta parte del nord Italia va a Rimini e di conseguenza iniziano le prime malelingue, magari irosicamente, dice sai che c'è, ora prendo, esco col primo che incontro e trovi uno sul pianerottolo che ti fa...
1: Buonasera.

tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Le nuvole.
1: Supereroi Mr. Rain su Radio Latte Miele, come tutti quelli che dopo una giornata stressante di lavoro si stanno recando al supermercato e quindi
2: cosa c'è?
1: C'è un bello sapevate che in alcuni supermercati esiste il trucco dei pavimenti.
2: Sì, è vero, l'ho visto anch'io.
1: Cioè?
2: Che praticamente ci sono delle piastrelle molto piccole, così che tu col carrello hai la sensazione di andare troppo velocemente e quindi rallenti.
1: Bravissimo!
2: Grazie papà.
1: Proprio in alcune zone del supermercato dove il market o il negozio in questo caso vuole puntare di più sugli acquisti, ha messo questa pavimentazione oppure hanno strutturato i reparti proprio in quella zona dove si vuole spingere dei prodotti o solo un prodotto.
2: E infatti mettono, ci sono vari trucchi del supermercato, tipo il fatto che appena entri c'è tutta frutta, verdura, anche magari delle piante, ma semplicemente per dare un senso di naturalezza e di posto sano per le persone che entrano. Poi mettono le cose più costose e soprattutto quelle meno indispensabili, per esempio la farina, le uova, queste che sono molto indispensabili, le mettono nella parte
1: ad altezza
2: finale.
1: Uomo.
2: No, non le metto all'altezza d'uomo, perché in realtà tu è sicuro al 100% che comprerai delle uova e della farina se devi fare una spesa importante.
1: Ah,
2: no?
1: Le mettono alla fine perché esatto. Così tu
2: cercando,
1: ora che arrivi ai prodotti primari che avevi messo nella lista,
2: ti prendi tipo le patatine, che non sono una cosa indispensabile, però è più una cosa che compri per gola, no? E quindi cercano di accalappiare le persone che in realtà stanno cercando altro, ma alla fine si compra. Quante volte ti capita a te che dici devo comprare due cose e alla fine compri tutto il supermercato?
1: Tranne poi le due cose che avevo in mente,
2: esatto,
1: di prendere.
2: Cavolo, devo prendere il dentifricio. Cosa ci faccio con questi pomodori conditi di tonno?
1: Ma li hai messi insieme? E provati sullo spazzolino.
2: Che schifo.
3: Fin qui tutto bene.
4: Fin qui tutto bene.
3: Su Radio Latte e Miele.
5: Latte
1: Miele. Buonasera Napatti.
6: Ciao.
7: Ciao.
1: Come va?
7: Bene, bene.
1: Te lo chiedo perché il martedì per Vasco è il giorno peggiore della settimana.
7: No, allora, per i miei gusti c'è troppo caldo, però...
2: È vero, è stato anche il martedì più caldo, che è stato l'apice della settimana, ora dovrebbe un po' scendere.
7: Oh, questa è una bella notizia.
1: Mai esistito un maggio così caldo, forse?
2: Sì, ci sarà stato.
1: Magari il martedì più caldo della storia di maggio.
2: È il 26 maggio, martedì più caldo di sempre.
7: Non lo so, noi la stiamo vivendo così e quindi ve la raccontiamo così, ma prendeteci con le pinze.
2: Anche se in realtà ho scoperto, parlando un po' con nonni e con genitori tra Roma e Catania, che in realtà giù non si sta così male.
1: Cioè, c'è l'ha detto anche l'altro piano ieri.
7: Vedi.
2: Vabbè, non c'è bisogno
1: che
2: di
1: si è ribaltata la situazione.
7: Vedi, sì, al sud si sta meglio, è vero.
1: Mamma che dice?
7: Mamma dice che si
1: fresca.
7: Sta abbastanza bene, cioè è la temperatura giusta per questo
2: maglioncino.
7: Capito.
1: Tutti giù in Sicilia.
2: Sì.
7: Comunque è anche vero che due settimane fa, 10 giorni fa,
2: sì,
7: avevamo
2: c'era
7: ancora freddo,
1: Sì. 10 giorni fa.
2: Non ci sono più le mezze stagioni.
1: Va bene, dopo questi bei discorsi da bar, ti lasciamo, Anna Patti, mi raccomando, al centro della musica non fare casino.
7: No,
2: ma che vuol dire non fare casino?
1: E chiudi la porta quando esci.
7: Ok.
2: Ciao Anna.
7: Okay. Ciao.
2: Ciao.
5: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
8: E siamo arrivati al 27 maggio. Buona giornata a tutti. Ariete, penso proprio che in questi giorni tu abbia talmente tante cose da fare da essere persino spazientito. Io non ho parlato di un periodo difficile, ma semplicemente complesso. Oggi abbiamo anche la luna in opposizione, quindi è proprio perché ti riproponi di fare tanto, tantissimo tra fine giugno, luglio, probabilmente rischi un po' di nervosismo e nei rapporti sentimentali ci vuole un attimo di pazienza in più. Il segno del Toro con Marte che transita nel segno non è certamente disposto a concedere spazio a oppositori, insomma la tua tolleranza è pari a zero, ma meglio così, perché adesso devi anche capire chi sono le persone dalla tua parte e quelle che invece vanno un pochino, non dico eliminate, ma allontanate. È un cielo di forza per il lavoro e per l'amore. Gemelli, la luna in trigono, il sole nel segno, insomma mi sembra veramente una giornata importante. Tra l'altro tutto quello che fai in questo periodo è davvero decisivo per il tuo futuro, anche l'amore torna protagonista. Cancro, ci sono giornate stralunate, tu dovresti saperlo molto bene perché sei figlio della luna, sei governato dal pallido astro, quindi ci sono dei momenti in cui qualcosa non quadra o magari la suscettibilità è alta, e proprio questo giorno rischia di farti diventare un po' collerico o intransigente, mentre ci sarà un recupero già a partire da venerdì. Per il leone sono stelle di grandi e buoni auspici, però io dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo renderci conto anche delle nostre reali possibilità, perché il leone tende sempre ad alzare l'asticella un po' di più. Adesso bisognerebbe fare grandi cose, l'estate sarà galeotta per chi vuole sposarsi, convivere, iniziare un nuovo lavoro, però sempre nell'ottica di una buona razionalità, insomma non strafare. Vergine, con stelle sempre migliori, perché tra l'altro giovedì, venerdì avremo una bella luna, semmai sarà il weekend ad essere un pochino complesso. Se ci sono stati dei momenti di incomunicabilità con il partner, si può recuperare. Bilancia, sole e luna in buon aspetto, c'è da dire che questa è una giornata efficiente. Poi il transito della luna nel segno rappresenta anche la rinascita delle passioni, la possibilità di vivere un momento di grande introspezione interiore. Quindi non sono pochi Bilancia che vogliono cambiare vita. In amore, se c'è la persona che non segue i tuoi pensieri, potresti vivere qualche intolleranza. I nati sotto il segno dello Scorpione, anche se avranno il meglio tra giovedì e venerdì, possono mettersi in gioco, e io più volte ho ricordato che giugno sarà il mese delle grandi e buone aspettative, quindi tutti quelli che hanno la possibilità di mettersi in risalto, di accettare un progetto, un programma, si daranno da fare. In amore magari c'è una persona che ti pensa o che ti interessa, attenzione però a non lavorare troppo di fantasia, insomma chiedi riscontri. Cari Sagittario, questo è un cielo che ancora è un po' confuso, Sole e Mercurio in opposizione, ma se guardo le stelle di giugno, se guardo le stelle di luglio, dico datevi da fare, assolutamente avete una marcia in più e anche oggi avete la possibilità di farvi notare. Il Capricorno è un po' pensieroso per i conti, per la stagione autunnale e invernale, sappiamo che il Capricorno lavora in anticipo, però se guardo la baraonda planetaria che c'è stata tra marzo e aprile, devo dire che sei di nuovo in pista. Stelle attive, ma stasera lieve calo fisico. L'acquario oggi è fortissimo, sole, luna in buon aspetto, però se guardo la settimana ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, anche economici, personali. Se un lavoro non va, se un rapporto non va, entro giugno lo chiuderà. Il segno dei pesci ha una settimana importante, questa seconda metà, bisogna darsi da fare. 28, 29 le giornate premio anche per l'amore, incontri favoriti. Vi abbraccio, domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23.

0: Il nuovo singolo di Fra Quintale, che si intitola Aranciata, qui su Radio Latte Miele, e noi siamo pronti per cominciare tra poco. Dunque partiamo con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
5: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
6: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
7: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
8: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
9: Aperti anche la domenica a pranzo.
10: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali, il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
11: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
11: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
13: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Clara e San Giovanni con le ragazze, noi partiamo, sigla.
1: Al centro della musica, al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti quanti voi, buon martedì sera da parte di Anna Patti e buonasera e ben trovato, prima volta al centro della musica in regia Edo. Ciao Edo, grazie di essere con me. Facciamo anche un saluto a Umberto Cappellato che è a casa perché sta poco bene, quindi insomma questa settimana tante sostituzioni per lui, ma insomma speriamo che si riprenda presto e torni al comando di Al Centro della Musica. Pronti per passare le prossime due ore insieme a voi, come sempre tanta musica, le nostre novità, i nostri due viaggi, il primo viaggio di ogni sera dedicato ad un artista e il secondo, il nostro viaggio tematico. Torneremo sull'album che ci sta accompagnando questa settimana, ma come sempre tutto comincia con la nostra citazione.
3: La musica fa respirare. Alda Merini.

Chiara Gagliazzo con Due respiri qui al Centro della Musica, brano che parla di un legame unico e indissolubile, quello appunto della stessa Chiara con la musica. Lei ha raccontato che la canzone è una dedica alla sua grande passione, ovvero la musica, al potere salvifico della musica stessa, che è davvero capace di superare ogni ostacolo e di regalare ossigeno come due respiri presi a pieni polmoni. E la canzone ci sembrava perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti, bellissima citazione di Alda Merini: la musica fa respirare.

0: Radio Latte Miele.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Primo viaggio di questa sera che abbiamo voluto dedicare a una band, ovvero i Mattia Bazar. Torniamo a raccontarvi la loro carriera e ovviamente riascoltiamo i loro grandi successi partendo dall'85 con Souvenir.

Mattia Bazzar, la voce straordinaria di Antonella Ruggero con Souvenir, canzone con cui si erano presentati proprio nell'85 al Festival di Sanremo, canzone che vinse il premio della critica e anticipava il loro album uscito praticamente subito dopo, che anche quello insomma ha avuto un notevole successo. Diciamo che tra gli anni 70 e gli anni 80 i Mattia Bazzar hanno avuto una caratteristica fondamentale, cioè quella di cambiare sempre, di sperimentare sempre nuove sonorità. Non c'è mai stato un singolo che fosse uguale al precedente, quindi ogni singolo proponeva qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, e questa è stata proprio la cifra stilistica dei Mattia Bazzar in quei primissimi anni, ed è stata probabilmente anche complice del successo che loro riuscivano ad avere ogni volta, anche se oggi, guardando al passato, penseremmo il contrario, nel senso che sarebbe molto rischioso presentarsi ogni volta con qualcosa di diverso. Ma quelli erano altri tempi, e soprattutto quella era una band a cui piaceva tanto, ma proprio tanto, sperimentare. Continuano a farlo con un pezzo che è ancora diverso da quello che abbiamo ascoltato poco fa e che è diventato non solo un grandissimo successo per loro, ma simbolo, una delle canzoni simbolo degli anni 80. Stiamo parlando di Ti sento.

0: Katia Bazar con Ti Sento, dicevamo, altro grandissimo successo per loro in testa alle classifiche, questo pezzo per settimane. E poi, come dicevo anche prima, questo pezzo è stato identificato come uno dei simboli della musica italiana degli anni 80 e ancora oggi è un pezzo forte dei Mattia Bazar. Tra l'altro, nonostante i milioni di cambiamenti che la band ha fatto negli anni, nei concerti Mattia Bazar non possono esimersi dal cantare questa canzone, perché ovviamente è una di quelle canzoni che il pubblico aspetta. Tanti cambiamenti, dicevamo, nei Mattia Bazar. Il primo cambiamento arriva all'inizio degli anni 90, perché Antonella Ruggero decide di lasciare il gruppo per seguire una sua strada personale e dunque verrà successivamente sostituita da un'altra grande voce. Ecco, altra caratteristica che i Mattia Bazar hanno sempre avuto: la capacità di scegliere sempre delle cantanti con una voce straordinaria. In questo caso, a sostituire immediatamente Antonella Ruggero era Laura Valente. Cambiano un po' di cose e i nuovi Mattia Bazar, nel loro nuovo assetto, si presentano al Festival di Sanremo nel 1993 con un altro pezzo forte che comunque rimane nella carriera dei Mattia Bazar, anche se forse non ha raggiunto le vette dei pezzi precedenti. Era quello giusto però per far conoscere la nuova cantante. Si intitola Dedicato a te.
1: Guardavo

0: Mattia Bazzarra con la voce di Laura Valente, dedicato a te dal Festival di Sanremo del 1993. Con l'arrivo di Laura Valente, diciamo che la band ha una svolta più rock, inizia un periodo di pezzi che vertono più al rock, ma inizia anche un periodo di grandi cambiamenti per i Mattia Bazzarra, perché poco dopo l'arrivo di Laura Valente, diciamo sempre alla fine del 1993, decide di lasciare il gruppo Carlo Marrale. Dopo 18 anni di attività insieme alla band, sceglie anche lui la carriera da solista. Diciamo che gli anni 90 saranno un po' complessi per i Mattia Bazzarra, proprio per le tante dipartite del gruppo, perché verso la fine degli anni 90 lascia anche Piero Cazzano, e poi purtroppo arriva diciamo un momento difficilissimo per la band, quello della scomparsa di Aldo Stellita, uno dei fondatori dei Mattia Bazzarra e anche colui che aveva scritto quasi tutte le canzoni più famose dei Mattia Bazzarra, insieme a Piero Cazzano, insieme ovviamente a Carlo Marrale. Però quella cosa lì fu un momento fondamentale per la band, e devo dire che io mi sono molto molto emozionata quando ai numeri uno Piero Cazzano mi ha raccontato com'è andata veramente, perché quando si sono ritrovati lui e Golzi proprio al funerale di Aldo Stellita, e in qualche modo si sono promessi che avrebbero mantenuto diciamo la promessa che invece avevano fatto proprio a Stellita, quella di continuare con la band, quella di rimettere in piedi Mattia Bazzarra, e loro fanno esattamente questo. Da lì partirà una nuova storia, partiranno nuovi grandi successi, e tra poco noi concludiamo il viaggio con i Mattia Bazzarra e Brivido Caldo.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Spot. Ci sono giornate che chiedono solo di essere vissute. Dal 28 maggio al 2 giugno al Puglia Village arrivano gli Spring Black Days, fino al meno 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili, con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
7: Nuova apertura a Barletta. Arriva il Fish Market del Popolo. Albamari di Albanese Giovanni a Barletta, in via Orazio Flacco 1A. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti ittici freschissimi. Qualità eccellente e tutto il sapore autentico del mare. Ogni giorno cozze tarantine deliziose a soli 3 euro al chilo. E ostriche Gillardò e locali a prezzi speciali. Nuova apertura a Barletta. Fish Market del Popolo. Il mare, ogni giorno, sulla tua tavola.
8: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

Katia Bazzarra con Brivido Caldo dal 2000 e un'altra straordinaria voce, quella di Silvia Mezzanotte. Appunto, comincia una nuova era proprio negli anni 2000, che l'era forse più pop dei Mattia Bazzar. Giancarlo Golzi e Piero Cassano rifondano la band, chiamano anche Fabio Perversi, polistrumentista, arrangiatore, e soprattutto trovano una nuova voce che colpisce tutti e due tantissimo, proprio non solo per la sua estensione vocale, ma per le sue capacità, le sue doti interpretative. La nuova voce è proprio quella di Silvia Mezzanotte, e inizia un nuovo periodo che è anche costellato comunque di successi. Questo brano che noi abbiamo appena ascoltato, Brivido Caldo, aveva partecipato a Sanremo, ebbe grandissimo successo in testa alle classifiche per settimane in Italia, e quindi dà vita ad una nuova fase molto positiva dei Mattia Bazzar. Per ora il nostro viaggio dedicato a Mattia Bazzar si ferma qui, ma sicuramente ci torneremo, perché dobbiamo raccontarvi un altro pezzo di carriera. Ora però siamo pronti per tornare al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Lui l'abbiamo conosciuto lo scorso anno a X Factor, quest'anno si è presentato ad Amici, ha vinto l'edizione di Amici, è Lorenzo Salvetti, questo è il suo nuovo singolo, Dimmelo Tu.

0: Siamo quasi alla fine di questa prima ora di Al Centro della Musica e un saluto speciale a tutte le persone che ci ascoltano ogni sera mentre sono in auto e guidano verso la loro destinazione. Vi accompagniamo volentieri a casa o dovunque stiate andando. Penso sempre anche a tutte quelle persone che magari lavorano guidando, magari hanno anche tante ore di guida davanti a sé. Rimanete con noi, siamo felici di farvi compagnia e di ricordarvi che Radio Latte e Miele la trovate in FM, ma la trovate anche sul DAB.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
2: Al centro della musica.

0: 21 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Elisa fa scattare una foto.
1: Elisa con Amore è ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
2: Al Centro della Musica.
1: Ben ritrovati a tutti voi da parte di Anna Patti, ancora buonasera e bentornati qui al Centro della Musica. Un'altra ora molto ricca. Tra poco torneremo sul racconto dell'album che ci sta accompagnando questa settimana, un grande successo di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Scopriamo anche delle canzoni forse meno note contenute in questo album. Poi abbiamo un viaggio tematico da fare insieme dedicato proprio alla canzone e poi ci sono le nostre novità, quindi rimanete con noi.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Spot.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Bossa Nostra e Gaia su Radio Latte Miele, questo è il disco Latte Miele di questa settimana. Ma a proposito di dischi che ci accompagnano nella settimana, noi abbiamo il nostro qui al Centro della Musica, disco che abbiamo appena cominciato a raccontarvi, a riascoltare, a riscoprire insieme proprio ieri sera. Grande successo, dicevamo, di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, che venne registrato tra l'Italia, gli studi di Roma e di Carimate e la California. E proprio, dicevamo ieri, l'incontro fortunato per Alan Sorrenti, quello con il produttore Jay Graydon. Per dirvi, tra gli altri lavorava con Diana Ross, con Marvin Gaye, con Al Jarreau. In quel periodo, proprio mentre lavorava con Alan Sorrenti, lavorava anche con Al Jarreau. Tutti musicisti internazionali scelti proprio per dare un suono preciso a questo album. Ieri abbiamo nominato alcuni dei musicisti dei Toto. Al basso in questo album suona David Engate e poi David Foster, che insieme proprio a Jay Graydon danno a questo album un suono preciso, specifico, che è fortemente internazionale, che ovviamente è anche fortemente statunitense. Però il successo di questo album viene dall'aver sapientemente mescolato stili diversi, la disco music appunto del pezzo che dà il titolo anche all'album Figli delle Stelle, ma anche un po' il funky, il soul, che tornano in alcuni pezzi come quello che stiamo per farvi ascoltare. Lo sentiamo insieme, si intitola Donna Luna.
1: Luna.

Sorrenti con Donna Luna dal suo album Figli delle Stelle. Dentro questo album, in realtà, anche se questo pezzo comunque fu un singolo ed ebbe anche discreto successo, nessuno dei pezzi contenuti dentro l'album è riuscito a bissare il successo di Figli delle Stelle, che, come diciamo ieri, no, ha avuto anche tante vite, tramandato di generazione in generazione anche con vesti nuove nel corso del tempo. In questa canzone in modo particolare si sente proprio tutto l'influsso della musica West Coast, quindi quella miscela, come dicevamo prima, di funky, di soul, impreziosito anche dal falsetto di Alan Sorrenti. Ecco, in questo album Alan Sorrenti usa molto il falsetto, in maniera perfetta tra l'altro, molto molto chiara, limpida la sua voce, il suo modo di cantare. La canzone poi è impreziosita anche da un assolo di sax. Domani torneremo ovviamente su questo album, ascolteremo ancora un pezzo tratto da questo album. Adesso però torniamo al 2026 con le nostre novità. C'è un anniversario importante, quello di un grande successo di Tiziano Ferro, Perdono, che compie 25 anni, e lui le ha dato una veste nuova insieme a un amico, ovvero insieme a Lazza. Quindi ascoltiamo insieme questa nuovissima versione che hanno realizzato proprio di Perdono.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
2: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
2: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
3: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Secondo viaggio di questa sera che è dedicato proprio alla canzone. Questa è la parola che ci guiderà e scopriremo quanti significati diversi la canzone ha assunto. Cominciamo con un classico, Vasco Rossi, Una canzone per te.

0: Vasco Rossi, una canzone per te dal 1983, la storia che sto per raccontare secondo me i fan, quelli veri di Vasco, la conoscono già, ma per tutti gli altri magari è una storia nuova. Questa canzone l'ha raccontato lo stesso Vasco Rossi, è dedicata alla stessa ragazza che aveva ispirato Alba Chiara e Vasco Rossi glielo aveva detto, cioè la storia è questa, era il 1979 quando Vasco Rossi stava preparando i suoi esami per l'università e dalla finestra vedeva quasi tutti i giorni arrivare questa ragazzina, avrà avuto 14-15 anni, con la corriera. Questa immagine lo aveva colpito talmente tanto che lui ci scrisse sopra una canzone, ovvero Alba Chiara, però voleva che lei lo sapesse. A quel punto cosa fece? Aspettò che la ragazzina crescesse e compisse i 18 anni e un giorno l'ha fermata e gliel'ha raccontato, gli ha detto: tu sei la protagonista di Alba Chiara, sei proprio tu che mi hai ispirato per scrivere quella canzone. E lei era molto incredula, tant'è che gli rispose: non penso di essere così importante, soprattutto non mi rivedo in quella ragazzina perché sicuramente era molto più giovane di me. Come andò a finire? Che lui ci scrisse un'altra canzone, una canzone per te. Infatti il testo di questa canzone racconta proprio questo incontro, no? L'incredulità di lei. E Vasco Rossi dice: è stata un po' una vendetta, ma questa volta non gliel'ho più detto che è sempre lei la protagonista anche di questa canzone. La canzone rimane protagonista anche del pezzo che stiamo per ascoltare, le atmosfere sono completamente diverse, il significato è completamente diverso, perché questa di Eros Ramazzotti è un inno pacifista. Se bastasse una canzone.
1: Sempre.

Sara Mazzotti, che nel 1992 desiderava poter fermare le guerre con la sua musica. Se bastasse una sola canzone per ottenere la pace, sarebbe bello, sarebbe molto bello. E nella stessa canzone lui dice proprio questo: si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce, un'altra poi, e forse tutti insieme, no? Realizzare un mondo dove non ci sono le guerre. La canzone è anche un messaggio per tutti coloro che sono allo sbando, diciamo così, un augurio anche in questo caso che la musica possa essere di conforto anche a queste persone. Diciamo che torniamo a quel significato della musica salvifica, che può risolvere, può sciogliere tutti i mali del mondo. Nella prossima canzone invece torniamo al tema della storia d'amore. Anche qui c'è una storia d'amore finita, cioè il protagonista che sta molto soffrendo, e l'unico modo che trova per far sapere alla sua amata che la ama ancora è scrivere una canzone e cantarla. Lucio Dalla.

0: Lucio Dalla con Canzone. A soffrire per amore in quel 1996 non era Lucio Dalla, ma era il suo allievo e anche grande amico Samuele Bersani, che si era proprio presentato in lacrime, disperato, in studio da Lucio Dalla, raccontandogli che era stato lasciato, era giovanissimo, aveva 25 anni, che era stato lasciato dalla sua fidanzata, di cui lui era ancora tantissimo innamorato, e questa cosa ovviamente lo faceva soffrire, lo faceva stare male. Il consiglio di Lucio Dalla, quello di incanalare tutta questa sofferenza nella musica e di scriverci un pezzo, di scrivere una canzone, pezzo che poi Samuele Bersani ha voluto lasciare a Lucio Dalla e che è stato anche un grande successo per Lucio Dalla. E qui il potere della canzone era proprio quello di andare a cercarla, questa ragazza, per poterle dire che lui è ancora innamorato, con la speranza che magari anche lei potesse ancora esserlo un po' e non rimanere indifferente di fronte a questo messaggio. Tra poco il nostro viaggio dedicato alla canzone si conclude con Fabrizio Moro.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.

Fabrizio Moro non è una canzone. Con questo pezzo chiudiamo il nostro viaggio dedicato alla canzone, anche qui un significato diverso. Questa volta la musica e le parole servono per dire davvero ciò che si pensa, e questo in realtà Fabrizio Moro l'ha sempre fatto con la sua musica, senza lasciarsi mai omologare, soprattutto senza lasciare che l'arte possa essere trasformata in un prodotto standardizzato. E quindi con questo pezzo Fabrizio Moro ricorda a se stesso e anche a tutti noi che bisogna sempre esprimere il proprio pensiero attraverso la musica, perché questa è la vita che lui ha scelto di fare ed è anche la sua grande occasione. Con questo pezzo dunque abbiamo chiuso il nostro viaggio dedicato alla canzone, ma in realtà di canzoni che parlano di canzone ce ne sono tante, quindi chissà, magari in futuro ci faremo anche un altro di viaggio. Siamo pronti come sempre dopo i nostri viaggi a tornare alle novità, ai pezzi di questo 2026. È tornato anche Aiello, questo è il suo singolo estivo, Sotto Sotto.

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica e tra poco chiudiamo e affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 22 e 1.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica in questo martedì. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, ma rimanete qui perché dopo di me, come sempre, partono i viaggi di Rewind a tenervi compagnia. Io ringrazio tantissimo Edo, che è stato in regia questa sera e che ci ha permesso di stare in vostra compagnia con Al Centro della Musica. Torno domani, come sempre, dalle 20 alle 22. E questa sera chi abbiamo scelto per chiudere? Abbiamo scelto Siria dal suo album Station Wagon del 1998, che si chiudeva con questo pezzo qui, Dentro un quaderno. A domani, buonanotte.

0: latte e miele. Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind. La musica

0: sempre scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
1: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
2: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
1: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
2: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
1: Aperti anche la domenica. Domenica a pranzo.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: E siamo arrivati al 27 maggio. Buona giornata a tutti. Ariete, penso proprio che in questi giorni tu abbia talmente tante cose da fare da essere persino spazientito. Io non ho parlato di un periodo difficile, ma semplicemente complesso. Oggi abbiamo anche la Luna in opposizione, quindi è proprio perché ti riproponi di fare tanto, tantissimo tra fine giugno, luglio, probabilmente rischi un po' di nervosismo e nei rapporti sentimentali ci vuole un attimo di pazienza in più. Il segno del Toro, con Marte che transita nel segno, non è certamente disposto a concedere spazio a oppositori. Insomma, la tua tolleranza è pari a zero, ma meglio così, perché adesso devi anche capire chi sono le persone dalla tua parte e quelle che invece vanno un pochino, non dico eliminate, ma allontanate. È un cielo di forza per il lavoro e per l'amore. Gemelli, la Luna in trigono, il Sole nel segno, insomma, mi sembra veramente una giornata importante. Tra l'altro, tutto quello che fai in questo periodo è davvero decisivo per il tuo futuro. Anche l'amore torna protagonista. Cancro, ci sono giornate stralunate, tu dovresti saperlo molto bene perché sei figlio della Luna, sei governato dal pallido astro, quindi ci sono dei momenti in cui qualcosa non quadra o magari la suscettibilità è alta, e proprio questo giorno rischia di farti diventare un po' collerico o intransigente, mentre ci sarà un recupero già a partire da venerdì. Per il Leone sono stelle di grandi e buoni auspici, però io dico sempre, quando abbiamo un buon oroscopo dobbiamo renderci conto anche delle nostre reali possibilità, perché il Leone tende sempre ad alzare l'asticella un po' di più. Adesso bisognerebbe fare grandi cose, l'estate sarà galeotta per chi vuole sposarsi, convivere, iniziare un nuovo lavoro, però sempre nell'ottica di una buona razionalità, insomma non strafare. Vergine, con stelle sempre migliori, perché tra l'altro giovedì, venerdì avremo una bella luna, semmai sarà il weekend ad essere un pochino complesso. Se ci sono stati dei momenti di incomunicabilità con il partner, si può recuperare. Bilancia, sole e luna in buon aspetto, c'è da dire che questa è una giornata efficiente. Poi il transito della luna nel segno rappresenta anche la rinascita delle passioni, la possibilità di vivere un momento di grande introspezione interiore. Quindi non sono pochi Bilancia che vogliono cambiare vita. In amore, se c'è la persona che non segue i tuoi pensieri, potresti vivere qualche intolleranza. I nati sotto il segno dello Scorpione, anche se avranno il meglio tra giovedì e venerdì, possono mettersi in gioco, e io più volte ho ricordato che giugno sarà il mese delle grandi e buone aspettative, quindi tutti quelli che hanno la possibilità di mettersi in risalto, di accettare un progetto, un programma, si daranno da fare. In amore magari c'è una persona che ti pensa o che ti interessa, attenzione però a non lavorare troppo di fantasia, insomma chiedi riscontri. Cari Sagittario, questo è un cielo che ancora è un po' confuso, Sole e Mercurio in opposizione, ma se guardo le stelle di giugno, se guardo le stelle di luglio, dico datevi da fare, assolutamente avete una marcia in più e anche oggi avete la possibilità di farvi notare. Il Capricorno è un po' pensieroso per i conti, per la stagione autunnale e invernale, sappiamo che il Capricorno lavora in anticipo, però se guardo la baraonda planetaria che c'è stata tra marzo e aprile, devo dire che sei di nuovo in pista. Stelle attive, ma stasera lieve calo fisico. L'acquario oggi è fortissimo, sole, luna in buon aspetto, però se guardo la settimana ci sono ancora dei piccoli problemi da risolvere, anche economici, personali. Se un lavoro non va, se un rapporto non va, entro giugno lo chiuderà. Il segno dei pesci ha una settimana importante, questa seconda metà, bisogna darsi da fare. 28-29 le giornate premio anche per l'amore, incontri favoriti. Vi abbraccio, domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
4: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

0: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
0: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
0: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

facciamo una pazzia. Andiamo giù a Sorrento.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme na na na.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967. Mi piace.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1980.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: Radio Latte e Miele 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore

Mezzanotte e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Io lavoro e penso a te.

0: Radio Latte Miele.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

Aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento

prigione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive sciocco.

0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 80, 1982.
1: Thank you.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: Radio Latte Miele 2019.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.